0: la vita, il Call Play su RDS. Andiamo con la sigla, Luca. Vai!
1: In attesa che arrivi il remix stagione 2026-2027, sentiamo l'originale.
2: Ma aspetta,
1: dimmi.
2: Aspetta che alzo un po' il volume, alza Luca. La rifacciamo o solo remix?
1: C'è remix, siamo indecisi. C'è Ghetta che la sta rifacendo, sì. Ma io non sono convintissimo.
2: Ghetta David. Ah, ok. Vabbè, io vi presento Ilaria, ok? Ciao Ilaria, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno da Ventimiglia, praticamente a un passo dalla Francia. Sei già sveglia perché stai andando di là. Stai andando dai cugini. Ilaria,
2: sta arrivando.
3: Sì, scusami, ecco. Perché sento malissimo, vi sento ritardissimo.
2: Ah, ok.
1: Lo fa perché la Francia succede. È un po' così.
2: Senti, sì, per non sbagliare e farsi brutte figure, dov'è che stai andando a lavorare?
3: Beaulieu-sur-Mer.
1: Sai cosa mi disse un francese ai piedi della Torre Eiffel quando avevo 8 anni e non lo dimenticherò mai?
2: Sì, una cosa brutta, va bene.
3: Lo so, i primi impatti sono un po' impegnativi.
2: Che t'ha detto a te?
1: Anche il secondo non è che migliori, perché se uno ti dice Italian merda, cioè voglio dire.
3: No, beh, lì.
1: Guarda, ci sono rimasti.
3: Le parolacce, loro che fanno finta sempre di non sapere la lingua, le capiscono molto bene, fidati.
1: Allora dici, ma baffa.
3: Esatto,
2: però insomma lui, tu ti trovi bene? Quanto tempo ci metti per andare a lavorare?
3: Più o meno mezz'ora. A quest'ora che non c'è un'anima, sì, poi ritorno un po' più.
2: Dai.
1: Senti, ma come, due domande, come ti trovi con i francesi al lavoro, con i cugini, come li chiamiamo noi?
3: È un passaggio obbligato, nel senso che ce lo facciamo andare bene.
2: Certo.
3: Ma poi non è che sono tutti, però.
1: Ma certo, poi è successa quella cosa a me, poi voglio dire, io sono rimasto un po' traumatizzato. Sì,
2: certo.
1: Però non è che sono tutti così.
3: Sono tanto razzisti, loro che sostengono di essere meno razzisti del mondo, invece lo sono molto, molto, molto.
2: C'è una sorta di campanilismo,
1: vabbè,
2: in ogni.
1: Qua vale un po' anche il numero di esperienze che ha avuto. Adesso non facciamo di tutte erbe un fallo.
3: Io ho girato già un po' lì, nel senso pratico che ho fatto prima Principato di Monaco, poi sono passata dall'altra parte. Vi posso garantire che con gli italiani alcuni sono veramente cattivi.
2: C'è questa rivalità Italia-Francia, dalla testata, vi ricordate Zidane?
1: Certo. So. Nota dolente, dove si guadagna di più, lì o qui?
3: In Francia.
2: Vive la
3: France!
1: Radio France, bonjour, le baguette sont de France. Come ça va? Io già sto là.
2: Io sono una speaker radiofonica. Va bene, senti Ilaria.
1: Italia, merda!
2: Ma sì, dammi i soldi. Ilaria, buona giornata allora, vita il pazzo bene.
1: Che schifo che facciamo.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Su RDS.

0: Beautiful things.
1: Benson Boone su RDS, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e con Beppe. Abbiamo avuto un'amica prima al telefono, nostra Ilaria, frontaliera, però da lì è stato un attimo che sono arrivati i messaggi. Però cerchiamo di
2: conteniamo
1: acqua
2: un po'
1: sul fuoco. Acqua sul fuoco, perché si parlava di francesi, di atteggiamenti.
2: Sì, sei sicuro che sia acqua?
1: Sì.
3: Buongiorno. Confermo quello che diceva la ragazza sui francesi.
1: No, era grappa.
3: Da dire che i monegaschi sono cattivi, orrendi, insopportabili.
2: Ma no, non si dice.
3: È vero, sono una frontaliera e si guadagna molto, molto di più in Francia.
2: Quindi incassiamo per prenderci i soldini.
1: Che facciamo? Andiamo, prendiamo e torniamo.
2: E torniamo a casa. Molto bene, molto.
3: Orrendi, insopportabili.
1: Tienilo, ti prego, tienilo, che è bellissimo questo messaggio. Dai, siamo andati anche a prendere uno scherzo da tutti i pazzi per RDS.
2: Il regalo più grande con Rossella Brescia.
4: Ah, vai, vai.
5: Volevo fare un regalo mio più grande a mia suocera. Vai, Rossella.
6: Il regalo più grande.
7: Pronto?
2: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
7: Sì.
2: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore. Ci sta a casa lei, perché è un regalo importante, ha capito?
7: Ma è un regalo per me?
2: Sì, certo, il signore le ha preso una cosa molto bella che le riempierà veramente il cuore. Le arriva questo cavallo anche pezzato, pensi, bucefalo.
7: Lei un cavallo?
2: Sì, è un cavallo. Ha posto dove metterlo?
7: Ma è un peluche.
2: È un cavallo vero.
7: E che ne faccio, signora, scusi?
2: A parte che è pezzato, è molto bello, ed estetica, è meraviglioso. Ha anche una criniera, uno sciatuscio meraviglioso, che lei non ha idea.
7: Va bene, adesso chiamo
2: allora,
7: il signore.
2: Va bene, ma le arriverà bucefalo, vedrà che compagnia che le fa. Le fa una compagnia incredibile, bucefalo. Signora. Lei non ha mai avuto un cavallo?
7: No, ma non so nemmeno dove metterlo.
2: Ma non ha detto che avevate un cortile? Avevate un giardino, un cortile?
7: Sì.
2: È perfetto, quello è il pezzato, sta lì fermo, buono, è instagrammabile, ci vanno anche a fare le foto tanti bambini, è molto pezzato. Carino, molto
7: va bene. Adesso chiamo mio genero, perché Salvatore è il mio genero.
2: Ecco. Ha per caso delle carote, perché ha un po' fame bucefalo. Adesso bucefalo.
7: No, forse amore, ce l'ha, ma vediamo. Comunque adesso chiamo
2: anche dei pezzi di anguria, ma che è vaghiotto.
7: No, va bene, adesso
2: bucefalo
7: non so niente.
2: Buono.
1: Aspetti,
2: Bucio. Allora, noi, guardi, qua mi dà 20 minuti sul Google Maps, sì. Ok?
7: Anche di più, perché sono fuori casa, signora.
2: Perfetto, okay. Grazie, signora, non sa quanto sarà che contenta.
1: Scherzo, bucefalo.
7: Va bene, grazie.
2: Amore.
1: Grazie, arrivederci.
2: Bucci.
7: Pronto?
1: Bucci.
5: Mariella? Mariella, sono Salvatore.
7: Mariella, ma come ti vengono un capo e certe cose? Come ti vengono?
5: Che succede?
7: Ti aveva fatto questo cavallo quando venisse. Ha capito?
5: Ma che è successo? Hanno chiamato già.
7: Hanno chiamato che fra 20 minuti mi portano un cavallo bellissimo. Ma che Salvatore, ti te mangio.
5: Ma
7: proprio.
5: Dai. Ma la settimana prossima, dove già sono venuti.
7: Che fra 20 minuti.
5: Tu non sei a casa.
7: Recogliete, che hanno parlato.
1: Recogliete.
7: Ciao. Pronto?
2: Signora, sono arrivata. A chi citofono, che qua non c'è il nome suo?
1: Il cavallo?
7: Adesso sono uscita, non sono a casa.
2: Ma c'ho il cavallo!
7: Ci sta fuori.
2: Allora aspetti che le passo un attimo il responsabile di tutto questo, sì. Va bene? Un attimo.
7: Va bene.
5: Ciao Pagliella, questo è il mio regalo più grande per te.
7: Tu non dai le cogge, mo che te le cogge, che faccio vedere a tia. A calcio non cavallo,
5: non ci sono un regalo.
7: E Salvatore, mo che te le cogge, se cerchi in scaretta, forza mia.
2: No.
7: Hai capito?
2: No. Senti, vuoi dire qualcosa a Salvatore?
7: Che è un monello.
1: Monella, sì, una monella.
7: Monellino.
2: Ciao Mariella, ciao. Un bacione.
7: Buona giornata, ciao. Grazie, ciao. Arrivederci.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: 21, Love Again, Dua Lipa. Io pensavo fosse ieri, cioè invece è un attimo che ti passano gli anni sotto gli occhi e non te ne accorgi.
1: Che meraviglia questa nostalgia canaglia. Amici, buongiorno, l'alba dei pazzi viventi, 5:25 con Melania Grimano, Beppe De Marco, abbiamo Luca Berardinelli in regia.
0: Ciao Luca, buongiorno.
1: Allora,
0: buongiorno.
1: Ieri ho fatto l'esperimento, ok? Sì. Per quanto riguarda, insomma, sonno veglia, mio nuovo ciclo, mi sono andata a informare con l'intelligenza artificiale e la cena l'ho anticipata alle 19.
0: Tardi.
1: Lo so.
0: Tardi.
1: Lo so, però.
0: Dovresti fare come i norvegesi.
1: Come?
0: Come i finlandesi, alle 5:15.
1: E beh, 5:15 è merenda qua, ragazzi.
0: Io faccio, ormai sono arrivato, io finlandese ormai, guarda, io biondo.
1: tu ci sei un po' la banderuola, eh?
0: Sì, ormai.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, ne parleremo fra poco, le abitudini, quelle strane che voi avete rispetto agli altri, strane perché sono diverse dagli altri, va bene? Dai, 388-22-388-22, vocali.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Abitudini alimentari particolari. Allora, mia cugina in Puglia frisella alle 22:30. Se no non andava a dormire.
0: Ah, però.
1: Voi 38822 38822.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: Yes, Green Day su RDS, l'alba dei pazzi viventi. È bella che è cominciata da 37 minuti per la precisione, sono le 5:37. Melania e Beppe, buongiorno.
1: Buongiorno amici. Allora, riposato un pochino meglio, insomma, sto cercando di adattarmi di nuovo a questo orario. Non so voi quali avete di abitudini che vi possono aiutare, no? La cena è fondamentale, per esempio, no?
0: Certo, se la eviti ancora meglio, cioè se ti svegli alle 4 del mattino, non puoi cenare alle 8, alle 9 di sera, altrimenti ti devi mettere a letto che sei
1: col cinghiale sopra lo stomaco. Però lì sfociamo anche in digiuno intermittente, nel senso che non deve passare troppo tempo, se a meno che voi non vogliate dimagrire, allora lì è un altro conto. Però siccome io sto sparendo, allora non vorrei dimagrire, sto cercando di mangiare in un orario decente. Allora, c'è questo articolo bellissimo che mi ha passato Beppe, che appunto discute un po' su quelle che sono le abitudini in giro per il mondo, su come è cambiata proprio l'atmosfera della cena, no? In Finlandia, come dicevi, si cena alle 17:17.
0: Perfetto, ragazzi.
1: Stupendo,
0: perfetto,
1: per te.
0: Perfetto.
1: In Spagna 20:54, quindi
0: siamo
1: pensate,
0: matti. Sto già dormendo da quasi un'ora.
1: Spagna è un po' il nostro meridione, no? Anche in Puglia, in Calabria si mangia così tardi. La durata della cena è anche cambiata. In Danimarca 28 minuti, in altri paesi, per esempio come la Francia, la Germania 20, in Italia dai 15 ai 20 minuti. Mangiamo abbastanza velocemente noi italiani, io pensavo il contrario. E poi non si mangia più attorno ad un tavolo, ma spessissimo si fa cena sul divano.
0: No,
1: ragazzi,
0: mia moglie non me lo permetterebbe mai.
1: Ma che Tiziana, no.
0: Che scherzi.
1: Neanche Giuliano, penso.
0: Stai scherzando.
1: Ma come il boucle bianco? Ma che sei matta?
0: No, non manca neanche a dirlo. A proposito di abitudini che cambiano non solo in base a geograficamente, ma in base anche agli orari che facciamo. Se ci svegliamo alle 4 del mattino, per forza di cose dobbiamo avere un equilibrio diverso, no? E alcuni, come i nostri amici, hanno per esempio delle abitudini strane, in orari strani per gli altri.
2: Non più adesso, ma quando ero ragazzo, prima di andare a dormire, mi sparavo una fetta di pane con la Nutella e le cipolline sott'aceto.
1: No.
2: Erano spettacolari per dormire.
0: Santo Dio.
2: Ora non le mangio più.
1: Chissà come mai, sono cambiati i tempi,
0: Ma avrai trovato una compagna o un compagno.
1: Però anche la combo cipolline, c'è quel sapore lì, dolce, amaro,
0: sì,
1: strano.
0: Ci vuole l'esorcista per starti vicino poi.
3: Buongiorno a tutti. Sono Marco di Montesilvano.
0: Ciao Marco.
3: Da Torre Vecchia.
0: Sì.
3: Allora, per le abitudini strane, io inizio a lavorare alle 6.
0: Sì.
3: Però mi sveglio alle 4.
1: Sì.
3: Faccio colazione, mi rimetto a letto per una mezz'oretta abbondante. E poi mi sveglio alle 5, mi vesto e vado a lavoro.
0: No, è strana, ma perché non svegliarti direttamente alle 5 del mattino?
1: Ma sì, perché probabilmente mangia troppo presto, fa come te, fa quel digiuno intermittente, quindi si sveglia con la fame, si riempie lo stomaco e va a dormire. Ragazzi, deleteria sta cosa, non
0: ma
1: si
0: ti
1: fa.
0: Ma viene, come si chiama, il reflusso,
1: appunto,
0: l'acido di stomaco.
1: Ti viene di tutto, ti viene. Però se vedi esce. Ognuno fa quel che si sente.
0: Vabbè. Allora, abitudini strane che non sono soltanto quelle culinarie, quindi sul mangiare, sul cibo, ma proprio sul nostro stile di vita, cioè ci svegliamo molto presto, quindi a differenza degli altri abbiamo una condotta diversa. 388-22-38822, vocali.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Mi piace questa cosa come l'ha fatta la nostra voce ufficiale. L'alba dei pazzi viventi, come novità l'abbiamo riascoltata, Melania e Beppe. Allora, le abitudini di chi ha degli orari un po' strani,
1: sì,
0: come noi.
1: Sì. Ecco. Insomma, sono parecchie. Allora, qualcuno scrive, perché mi avete tagliato il vocale dove lo spiegavo? No, è perché il tempo è quello, comunque più o meno, insomma, il messaggio che avevi mandato è quello che abbiamo trasferito noi, tranquillo. Allora, ci sono delle persone che mangiano più tardi, che mangiano prima, che mangiano cose improbabili, improponibili.
0: Cioè, ma anche nei ritmi di vita, cioè, che so, fare passare l'aspirapolvere alle 6 del mattino, perché noi siamo già...
1: Certo, effettivamente anticipi tutte le attività, è vero.
2: Buongiorno ragazzi. Io la sveglia tutte le notti, mezzanotte e mezza, l'una meno un quarto.
0: Orca.
2: Non cenando mai, faccio colazione con uno yogurt con della frutta. Arriva l'ora di pranzo, quando smetto di lavorare 11:30, e voglio pranzare. E quindi pranzo, qualunque cosa ci sia a casa.
0: Ecco, quello era l'orario giusto. Ieri 12 meno un quarto anch'io ho pranzato.
1: Comunque svegliarsi l'una, ragazzi, mamma mia, coraggiosa. Dovrà farlo per forza.
0: Vediamo un po' gli equilibri sballati secondo gli altri, cioè quello è il punto di vista. Cioè, noi li abbiamo perché dobbiamo sopravvivere.
1: Certo.
0: Però gli altri dicono: ma che sei matto? Cioè, quando io dico vado a dormire alle 8:15, tutti mi dicono: non sei matto. Oppure mangio alle 11:30, 12 meno un quarto. No, vabbè, abbiamo una nostra vita.
1: Le vostre di abitudini, 388-22-38822 vocali.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
16: Però dai, brava anche lo speaker.
17: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
0: Abitudini per noi normali, perché ci svegliamo alle 3, alle 4 del mattino, per gli altri invece folli, tipo cenare alle 4 del pomeriggio, lo so. Allora, ci raccontate 388 22 38822.
4: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS. Let me tell you.

0: Paul Russell su RDS, amici. 5:53, buongiorno. Siamo partiti dalle tradizioni di quando si cena, che sono un po' diverse, no? In Spagna si mangia quasi alle 21, mentre in Finlandia alle 17:17. Allora, sì, ci sono un po' di domande, no? Che ci state facendo?
1: Dico, ma l'orario più adatto a fare la cena per uno come me, che si alza ogni mattina alle 3:30, 4:00, 4:30 massimo, che ora sarebbe? Grazie.
2: Allora, qua ci sentiamo un po' tutti tirati in causa. Andiamo dalla dottoressa Grimano. Buongiorno,
0: eccoci,
2: dottoressa.
0: Eccoci, amici. Allora, medicina 44, aumentiamo i numeri come i gatti. Allora, tra le 16:30 e le 18, ovviamente ho fatto le mie ricerche con l'intelligenza artificiale, perché anch'io sto testando su me stessa quando cenare. Io farei una via di mezzo, 17:00, 17:30. Okay. Le 17, ma cosa
2: te perché, l'appoggio?
0: Perché Beppe dice: mangi, fai una merenda. Mica posso mangiare gli spaghetti o la pasta.
2: Io mi preparo alle 17, faccio il pane tostato con avocado, con uova, tonno, quella roba.
0: La tua merenda è perché la merenda a casa mia è lo
2: frittata,
0: yogurt.
2: Sì,
0: ho capito.
2: Yogurt. Cos'è lo yogurt? Cos'è lo yogurt?
0: Comunque ci dai dentro.
2: Pesantemente. Vabbè, vediamo un po' le abitudini strane di chi come noi si sveglia presto al mattino.
3: Io ogni mattina mi sveglio, faccio colazione,
2: sì,
3: poi mi rimetto a letto e faccio un'ora di buon sesso.
2: Hai capito?
3: Dopodiché suono la sveglia e mi rendo conto che era tutto un sogno.
0: Ecco.
3: Devo andare a lavorare, perché sono povero. Buona giornata a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
0: Quasi ti stavo invidiando, guarda.
2: Sì, infatti, vai.
4: Estate, inverno, sempre 4:30, 5:00 fuori a correre col cane.
2: Col cane, vado a correre di 4:30, 5:00, capito?
0: Che brava che sei, diligente.
2: Là ci vuole coraggio,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: la sveglia ti dice rimani a letto, poi d'inverno pure col caldo, cioè, capito, con le lenzuola calde, le coperte
0: che
2: calde.
0: Sei matto,
2: vai.
0: No.
4: E ci sono persone che mi dicono che io sono tutta matta perché mi alzo la mattina alle 5,
2: sì,
4: sto andando già al lavoro, lavoro in un'impresa di pulizia e tra il lavoro della ditta, dove io sono dipendente, e mio privato, mi sparo circa una decina di ore tutti

0: giorni di lavoro. E posso dirvi una cosa, sì. Oggi è il mio compleanno e compio 50 anni.
1: Tanti auguri!
0: Un bacio e buona giornata.
1: Auguri a te. Ho 50 anni, è una bella cifra.
2: È un bel traguardo, però posso dirti, nonostante la vita dura che fa la nostra amica, la voce mi sembra bella.
1: Perché lei alle 8 e un quarto va a dormire.
2: Ma no, da domani anche io.
1: Tutti a dormire alle 8 e un quarto, come si faceva da bambini, con i puffi. C'erano i puffi la sera alle 8 e un quarto.
3: Io la cosa più strana che faccio, che agli altri non piace, è tutte le mattine a digiuno per mangiarmi un limone. Non mi dà nessun fastidio, però sappiate che fa tanto bene. Ciao. Aspetta. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Dovrei chiedere a una mia amica che è farmacista, Laura, va bene mangiare il limone appena svegli?
2: Con l'acqua tiepida, sapevo io, mia mamma.
1: No, anche mia nonna lo faceva. Non è finita bene.
2: No, dai.
1: No, davvero, purtroppo.
2: Davvero?
1: Sì. Cioè, però non penso per colpa del limone, voglio dire, però non credo che funzioni così.
2: Un limone per sempre, proprio. Ti stende.
1: Diciamo, vabbè, dai, 388-22-38822. Buongiorno.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Eravamo sulle abitudini strane di chi si alza presto al mattino, comunque sconvolge un po' tutta la vita. Qualcuno diceva: vado, la prima cosa che faccio, mangio un limone. E io ho chiesto alla mia amica Laura, farmacista, dice: se sei carente di vitamina C può aiutare, però produce tanti effetti collaterali. Prima di tutto può consumare i denti, secondo, alterare l'acidità dello stomaco, in alcune persone può favorire la digestione. Non ha effetti detox e non fa dimagrire. Quindi, cioè,
2: ok, è soggettiva, no, la cosa. Cioè, sì.
1: Perché io soffro di acidità di stomaco, secondo me, cioè, devi chiamare i pompieri.
2: Sì, no. Sì, io il limone non so la spritata del limone dall'82 forse.
1: Ecco,
2: molto
1: bene.
2: Non lo mangio.
1: E, avevamo un messaggio, mi pare.
2: Vai, Luchi.
1: Non mi ricordo, non sono sicuro.
3: Buongiorno, sono Giorgia e mi sveglio anch'io tutti i giorni alle 5. Sì. Ma io volevo sapere semplicemente una cosa: ma voi come vivete questa cosa con il vostro compagno, compagna? Cioè, mangiare così presto quando si hanno orari completamente diversi?
1: Melania.
2: Crisi matrimoniale, ragazzi. Single, praticamente. No, questa è la soluzione. No, con un figlio, ragazza madre.
1: La mia immagine, allora, avete presente i cani quando si mettono? Io adoro i cani. Quando si mettono vicino ai padroni che sono al ristorante o a tavola,
2: sì, tu sei così.
1: Che sono a cuccia e guardano quei piatti,
2: sì,
1: con
2: sì.
1: Stessa cosa, ecco, cioè va. Mia moglie e mia figlia mangiano, ce n'è, io li guardo.
2: Ragazzi, che finaccia che faremo.
1: Vabbè, dai, buongiorno.
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
5: Questa è l'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.
2: Oppure quando il vostro compagno o compagna guarda quelli che sono i programmi televisivi che parlano di cucina e tu devi dormire e non hai mangiato, e questo si guarda tutte queste cose.
1: Io guardo sempre Cannavacciuolo per non andare a dormire alle 6:30, 7. Cioè. Vabbè, l'alba dei pazzi viventi è tornata e si sente nell'aria con Melania e con Beppe. Buongiorno a tutti, amiche e amici. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Fatevi sentire con un messaggio. Manca la parola d'ordine.
2: Vai, qual è la password di
1: Porca
2: oggi?
1: Porca miseria, qual è la password? Siamo strani.
2: Siamo strani, insieme al vostro nome, al 38822 per cercare di vincere la pazzo bag del primo appellone, al secondo appellone. Intanto c'è Cyndi Lauper.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
4: Estate 1984.

0: sapere chi è stato a noi.
1: E allora ci siamo svegliati con fatica, chi più chi meno, abbiamo mangiato chi più chi meno, però siamo vivi ragazzi, grazie a questo, perché siamo vivi e con noi c'è Andrea. Ciao Andrea,
2: Andrea,
1: buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Andrea, stai andando al lavoro?
3: Sì, sto andando a Viterbo a fare il corso per diventare fisioterapista dell'esercito.
2: Ah, vuoi diventare fisioterapista dell'esercito?
1: Wow.
3: Sono fisioterapista e sono entrato nell'esercito.
2: Aspetta, mi mancano.
1: Allora, tu sei un fisioterapista e sei già entrato nell'esercito. Che cosa,
3: esatto,
1: che cosa vorresti fare?
3: Io ho la specializzazione di fisioterapista, okay, e ho fatto un concorso per entrare nell'esercito.
2: Io non ho capito, sei entrato nell'esercito o no?
1: Stai aspettando esito?
3: Sì. Ah, okay. Sì, sono entrato, solo che c'è un corso di formazione di 5 mesi.
1: Ok.
3: Però già sono...
1: Sei già entrato dentro, una specializzazione maggiore, ulteriore, per poter entrare a fare questo ruolo, okay, diciamo. Ok, capito.
2: Esatto, allora, da fisioterapista, che cosa possiamo fare per addormentarci bene la sera alle 8:15? Che magari facciamo un po' di difficoltà. Sai, con lo stretching, una respirazione, una manipolazione. Che so, mi dicevano, dimmi se è vero,
3: sì,
2: di ficcare le dita. Adesso, se state guardando la televisione sul canale 265 è più facile. Gabbia toracica. Appena finisce la gabbia toracica, ficcatevi le dita sotto.
1: Sotto le costole.
2: Sotto.
1: Sì.
2: Cioè, quasi a mettere le dita dentro.
1: E cosa fa? Voi cosa devi fare? Respirare?
2: Aiuta.
3: Potrebbe aiutare, però ovviamente la respirazione.
1: Ok.
3: Io direi più la respirazione.
2: Che ti cassi le mani.
1: Come si respira? Andre, come si respira?
3: Sono il primo che va a dormire tardi. Dorme poco,
2: un bel esempio però per noi.
3: Esatto, no.
1: Predichi bene, razzoli male.
3: Non posso essere d'aiuto.
1: Ho capito. Andre, ma come si respira? Col naso, con la bocca, 3 secondi, 5 secondi?
3: No, dal naso e poi espiri con la bocca.
2: Qua siamo proprio base. Vabbè.
3: Esatto. Senti, sì. Cerchiamo di muovere anche la gabbia toracica.
2: Sì, okay. Sì, facciamo finta che cada la linea.
1: Tu. Andrea, comunque hai vinto la pazzo bag, va bene?
3: Grazie
1: a te.
2: Grazie, bocca al lupo.
1: Un bacio.
3: Ciao.
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Melania, ciao Beppe.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Io vi voglio ringraziare per essere tornati, perché mi siete mancati un sacco per tutta l'estate.
2: Ma grazie, ciao. A te,
1: grazie,
2: grazie a te.
1: Che bello sentirvi, che belli questi messaggi. Allora, vediamo un po' cosa succede intorno a noi. Cerchiamo fra una cretinata e l'altra anche di portarvi qualcosa di serio, comunque di aggiornarvi sempre. Noi, si ride e si scherza, però a un certo punto ci fichiamo dentro anche delle cose che possono interessarci. Per esempio, prima si parlava di vacanze con Melania a microfoni spenti, del prenotare dei voli o comunque dei biglietti dei treni facendolo da un dispositivo piuttosto che da un altro. Quindi scegli, che so, sei in vacanza, sei a casa di mamma e papà, prendi casualmente il telefono di mamma o di papà e vedi che le tariffe sono diverse rispetto al tuo telefono. Oh, porca miseria,
2: mi è successo davvero. Mi è successo davvero a una compagnia non di treni, di pullman, e ho pagato di meno con il telefono di mio padre. Ovviamente poi, essendo la carta di credito collegata a quella di mio padre, ha pagato lui. Stranissima questa cosa, ma visto che ci siamo, dai, paga tu, no?
1: Ormai, che facciamo ormai questi giri?
2: Però effettivamente sta succedendo così. C'è una compagnia aerea che sta adattando, a seconda degli algoritmi, il prezzo, cioè, ovvero nessuno paga più la stessa cifra. Se io vado in biglietteria fisica, pago la stessa cifra, no?
1: Sì,
2: soprattutto sui treni. Se invece io prendo un biglietto online, lo posso pagare di più o di meno rispetto a un altro.
1: Allora, le variabili sono diverse, a seconda, ovviamente lo sapete, no? Il periodo, se lo comprate di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte, ci sono delle variabili che sono costanti in questo senso qui. Cioè, sapete che i prezzi possono variare. Ma ce n'è uno di dato che un po' mi inquieta: il fatto che loro sappiano anche con chi hanno a che fare. Faccio un esempio: cioè, io sono ricco, non sono ricco per la finanza.
2: No,
1: non sono ricco.
2: Ipotizziamo.
1: Da ricco, loro capiscono che tipo di acquisti sto facendo online, qual è la media delle mie spese, e in base a quei parametri mi forniscono un prezzo. Melania, che è povera, è sempre un esempio.
2: No, è proprio così.
1: Invece avrà un prezzo diverso.
2: No, infatti funziona proprio in questa maniera.
1: È pazzesca questa roba qua.
2: L'algoritmo è il tuo ritmo, cantava Galli. Ed effettivamente loro cosa fanno? Controllano ciò che facciamo, come spendiamo, quanto spendiamo, e in base a quello ci danno delle proposte. Quindi conviene usare il cellulare di uno povero, capito?
1: Aspetta, questa informazione non facciamola passare.
2: Noi ridiamo e scherziamo.
1: Però
2: effettivamente
1: La compagnia di cui non facciamo il nome ci tiene a precisare questa cosa e dice: no, non è assolutamente così. L'intelligenza artificiale valuta, è vero, secondo alcuni parametri, i prezzi e i costi dei biglietti in base al periodo storico, cioè se siamo sotto Ferragosto magari costa così, sa? Però ti dicono che non è esattamente vero, che vanno a calcolare anche il tuo reddito. Questo
2: Io leggo
1: quello che dicono qua. Poi
2: ora bisogna fare il biglietto del treno con l'ISEE, cioè praticamente.
1: Vabbè. Non so se avete riscontrato qualcosa del genere. Noi siamo qui apposta per ascoltare le vostre storie, quindi figuriamoci. 38822 38822.
3: Dalle 5 alle 7
4: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Vedi, cioè, stavo riflettendo sulle canzoni, no? Questa è My Body's Isn't Ready. La canzone precedente era fantastica. Vedi, quando un gruppo, una persona, un cantante, un artista ne affila un paio, già capisci che è sulla buona strada, cioè è fatta.
1: Sì, è vero, è vero. È non fatta. È one shot.

0: è fatta, cioè campi con la SIAE per la vita con i diritti SIAE.
1: Quello è vero, quello è vero. Anche se Sombra deve un attimo, perché la prima era meglio, cioè la prima canzone e la seconda meglio
0: cosa
1: della terza.
0: Cosa vorresti dire adesso?
1: Che questa non che è la stessa. Bene. No.
0: Parte a razzo e finisce. A proposito di razzo e finisce, noi avevamo un appuntamento che ci piaceva da morire, che sapete chi vi saluta?
2: Beppe, Melania. Chi vi saluta?
0: Sto pazzo, sto perché pazzo. Noi siamo pazzi, l'alba dei pazzi viventi. Quindi
1: con la P, ragazzi.
0: Cioè con cos'altro?
1: No, così.
0: Non so, non mi viene in mente. Con l'Asare sto azzo.
1: Mi viene da specificare, non so
0: con la D,
1: motivo,
0: sto dazzo.
1: No, con la P,
0: con la
1: P.
0: M, sto mazzo. No, vedi, non c'è. Allora, facciamo un po' di saluti. Sapete quelle cose, spesso ci arrivano messaggi. Ciao, sono Mario, vorrei tanto salutare Enrica, Giulio e Mauro da Piacenza.
1: Sì, messaggi un po' per i fatti vostri,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, noi lo facciamo apposta per voi. Quindi sapete che vi saluta sto pazzo. Mandate i vostri saluti al 388-22-388-22.
1: Con la P.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
1: Io saluto subito in redazione Roberta Lupi. Buongiorno.
12: Buongiorno.
1: Le news.
12: Nuovi raid americani sull'Iran, colpita una festa per un matrimonio, 4 vittime e 50 feriti, sostengono i Pasdaran. Nel loro contrattacco prese di mira nuovamente le basi militari statunitensi nella regione. In Giordania diverse vittime, secondo la versione di Teheran smentita da Washington, intercettati 10 missili lanciati dalla Repubblica Islamica, aggiungono da Amman. I droni bomba trovati lo scorso mese a Lipsia, il governo tedesco accusa Mosca e chiude il consolato russo di Bonn, preannunciate iniziative di NATO e Unione Europea. Giorgia Meloni solidale con la Germania. Per Putin la mossa di Berlino è legata a ragioni di politica interna. I cieli russi non sono più sicuri per i voli civili, ammonisce Zelensky. Il presidente ucraino fa terrorismo di Stato, la reazione del capo del Cremlino. Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso a Bari, Campobasso e Latina. Il CNR prevede un autunno con temperature elevate. Maltempo, allerta gialla in Basilicata, Emilia-Romagna, Molise, Calabria e Puglia. Siamo allo sport, col calcio, la Coppa Italia. Escono di scena il Torino, che perde 1-0 col Monza, e il Parma, capo con la Cremonese, che si è imposta 2-0 al Tardini, ma che esonera il tecnico Giampaolo. Oggi alle 15, Sassuolo-Frosinone, alle 18, Udinese-Venezia. Tennis, US Open, avanti Cobolli, Bellucci e Musetti. Sospeso il match di Passaro per pioggia. Ora in campo invece Sonego, avanti 2-1 su Zverev. Fuori Elisabetta Cocciaretto. Oggi Guerrieri, Berrettini e il derby femminile Paolini-Stefanini. Questa è RDS.
0: 6:26 RDS, Melania e Beppe, l'alba dei pazzi viventi. Allora, fra poco i messaggi di sapete chi vi saluta? Sto pazzo! Il messaggio vocale comincia con sapete chi saluto e fate i vostri saluti. 38822 38822.
13: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
14: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Chili Peppers, Snow, hey yo, l'alba dei pazzi viventi. Ogni mattina ci siamo, ci svegliamo insieme, oppure vi svegliamo, non lo so, dalle 5 alle 7 con Melania, con Beppe. Allora, dopo quanti anni di carriera, insomma, di lavoro in radio? Sono più di 30 anni sicuramente.
1: Sì, per me un po' meno.
0: Cioè voi
1: 18.
0: Mi avete costretto. Sì. Costretto, lo sottolineo, a fare un appuntamento che si chiama Sapete che vi saluta.
1: Ma sembra una tua idea.
0: Cioè, sto pazzo. Cioè, io, ragazzi, dopo tanti anni, io mi vergogno. Adesso faccio come il tifoso che si gira dall'altra parte, mi metto di spalle e vi lascio fare questo momento di radio.
1: E allora, amici, sapete chi vi saluta?
2: Beppe, Melania, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io sapete chi saluto? Saluto Stefano, che rimane come sempre a letto e non viene a correre con me. Sono Sandra, dalla provincia di Udine, ciao ciao. E sto pazzo.
1: Brava, prendiamo questo campione.
0: Ciao Sandra.
1: E sto pazzo, ecco. Dai dai dai, sapete chi mi saluta?
3: Buongiorno, Doriana da Napoli, sapete chi saluto?
0: No.
3: La mia amica Maria.
0: Che dolce, vedi
1: Maria,
0: malpensante subito,
1: pazzo.
0: Ecco, poi
4: salvo, sai chi ti saluta? Sto pazzo,
0: ecco.
4: Ciao da Maurizio, ragazzi, siete fortissimi.
0: Quindi Maurizio è sto pazzo, che è l'ascoltatore dell'alba dei pazzi.
1: Però è
0: viventi.
1: Salvo la persona che saluta,
0: certo. Poi
1: c'è la saluta.
5: Buongiorno, sapete chi saluta?
0: No.
5: Sto gatto, sì, però la parte della coda.
0: Per un attimo ho avuto un sussulto. Basta, ragazzi, non
1: gatto
0: lo facciamo
1: felino,
0: più.
1: Ok.
0: Io sono un conduttore,
1: no, no, dobbiamo,
0: serio.
1: Dobbiamo campionare lo sto pazzo.

0: Dobbiamo trovarlo, allora o lo facciamo così, cercate di farlo voi, uomini e donne all'ascolto, dobbiamo campionarlo, cioè vuol dire dobbiamo metterlo in una sigla, ok?
1: Io sono contrario,
0: fate sto pazzo al 38822, vediamo quello che ci piace di più, quello che sta bene con la sigla, con i tempi, il ritmo, lo campioniamo, dai sto pazzo.
1: La radio non è più la radio di una volta,
0: meno male.
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: tutti gli ascoltatori delle altre radio. Sai chi vi saluta? Sto pazzo.
1: Ecco che è un ascoltatore dell'alba dei pazzi di denti.
2: Certo, poi si diceva la radio è come cambiata in generale. In generale, cambia, in generale, no, no, certo.
1: Salutiamo il presidente e station manager. Magari hanno acceso la radio in questo momento, sentono sto pazzo, quindi non si capisce.
2: No, è una rubrica che ha un senso.
1: Allora, cambiamo discorso, andiamo su una roba. Poi sto pazzo lo sentirete, non vi preoccupate, appena è iniziata la stagione, quindi abbiamo tante idee nuove. Sta andando di è tornata forse di moda questa cosa a Livorno, c'è un quotidiano che ne parla, e boom di te lo regali se te lo vieni a prendere, cioè oggetti gratis che vanno a ruba in pochi secondi.
2: Sì.
1: Quindi, se avete degli oggetti gratis, oggetti che non usate più, però che sono insomma tenuti bene,
2: sì.
1: Voi ci mandate un messaggio. Tu hai qualcosa da dare?
2: Ho il vasino da notte di Ludo.
1: Vabbè, ma quello è usato.
2: Ma no, vabbè, ma di plastica si può.
1: Capito che l'hai lavato.
2: Ma ragazzi, ma cioè, mi sei così maniaco della pulizia.
1: Ma io non la faccio.
2: Io vi regalo, se lo venite a prendere a casa mia, vi do il vasino, che è rosa, però vabbè, insomma, va bene. Ed è, è pulitissimo, pulito, disinfettato. E io ve lo regalo.
1: Non lo so, vabbè. Perché sono venuto qua stamattina?
2: Vabbè,
1: allora,
2: dai.
1: Cosa avete da dare in buone condizioni che non sia un vasino da notte al 388-22-388-22.
2: Ma perché è pulitissimo?
1: Capito, però è sempre un bambino.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.

0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Signora redazione, ci accoglie Roberta Lupi. Ciao Roberta, buongiorno.
5: Bentrovati.
4: Grazie, c'è l'attualità.
5: Russo, il drone bomba trovato a Lipsia lo scorso mese vicino ad un aereo ucraino. Lo sostiene il governo tedesco che ha ordinato la chiusura del consolato della federazione a Bonn. Risponderemo, la replica da Mosca, solidarietà alla Germania anche da Giorgia Meloni. Se Ceuta, le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, i rischi ci sono, tant'è vero che i servizi segreti spagnoli hanno espulso 3 migranti ritenendoli legati all'ISIS. La cronaca dalla Campania. Uccide a colpi d'arma da fuoco 2 fratelli e poi si toglie la vita. I fatti nel ristorante di famiglia nel Beneventano. E un'altra famiglia, quella del Bosco, la vicenda ad una svolta. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila infatti ha dato il via libera al graduale ricongiungimento dei 3 bambini coi genitori. Il progressivo ritorno a casa sarà monitorato dai servizi sociali, ha deciso la magistratura. E siamo allo sport, col calcio, la Coppa Italia, fuori Torino e Parma che perdono entrambi in casa. I Granata eliminati dal Monza che si impone 1-0, i Ducali sconfitti 2-0 dalla Cremonese che vince, passa ed esonera il tecnico Giampaolo. Oggi alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. E poi il tennis US Open, avanti Coboli, Bellucci e Musetti, sospeso il match di Passaro per pioggia. Ora in campo Sonego, 2-1 per l'azzurro su Zverev e avanti anche nel quarto set. Fuori Elisabetta Cocciaretto, oggi Guerrieri, Berrettini e il derby femminile Paolini Stefanini. Questa è RDS.
4: Buongiorno, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe, le 6:44. Buongiorno amiche, buongiorno amici, ve lo do gratis.
6: Sai dove vieni a prendere?
4: Ecco, questo è l'appuntamento, fra poco avremo un ascoltatore che vi regala qualcosa.
7: Alle 5 alle 7.
8: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: ricordi. Pinguini tattici nucleari su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, te lo do se, gratis, se te lo vieni a prendere.
1: Ok, e sta funzionando, diciamo, questo modo di neanche baratto, perché è una cosa che io ti do, non ricevo nulla in cambio. Ti regalo una cosa che non mi serve più.
0: Alcuni giornali, fra questi anche uno di Livorno, parla di un boom spettacolare nella città, cioè sono tanti che offrono, e quindi c'è questa attività che è rinata, che è molto bella. E noi abbiamo pensato, ma sarà difficile trovare di questi tempi qualcuno che abbia una generosità così genuina nel donare qualcosa. E invece guarda che da Napoli abbiamo il nostro amico Lucio. Ciao Lucio, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Lucio,
0: ascoltatrici e ascoltatori dell'Alba dei Pazzi Viventi di RDS.
2: No, ascoltatore.
0: Sì, un attimo, facevo un appello. Voi che siete in macchina, che siete al lavoro, Lucio ci sta per regalare qualcosa e non vuole niente in cambio.
1: Incredibile, ecco. Incredibile. Allora, Lucio è un fotografo e ha una macchina fotografica, una Nikon digitale nera, che regala, perché non la utilizza più, e può regalarla anche, insomma, a appassionati, ma anche a chi sta alle prime armi, no? Vuole fare il fotografo di professione.
0: Spiega un po' questa macchinetta com'è.
2: È una Nikon D60, completa di obiettivo standard, ovviamente niente di nessun obiettivo particolare, perché gli obiettivi particolari me li tengo per me.
0: Certo, possiamo vedere, bisogna, il pelo, lo regali, la regali.
2: Bisogna solo aggiungere una scheda SD per farla funzionare.
0: Quello
2: certo.
0: D che costa pochissimo, ragazzi, okay, non roba da poco.
2: Quindi
0: la macchinetta è in ottime condizioni.
2: Sì. Manca solo lo sportellino della SIM, però comunque funziona tranquillamente.
1: Si può utilizzare, dai, va bene.
2: Sì, perfetto.
0: Allora, dove? Perché la questione è quella, cioè tu la regali la macchinetta, però soltanto se la vengono a prendere. Dove sei tu?
2: Io Napoli, diciamo Vomero, però è Colli Aminei il quartiere preciso.
1: Ok, adesso che lo
2: sono
1: sappiamo.
2: Sono ospedaliera.
0: Ok, noi adesso mettiamo insieme un po' di messaggi, cerchiamo il più meritevole e poi ci mettiamo in contatto. Così viene. Ma ragazzi, se siete di Napoli, ovviamente è più facile.
1: Dovete essere di Napoli, certo.
0: Va bene?
2: Sì.
0: Che bella persona che sei, sei generosissimo.
2: Grazie.
0: Ci piacerebbe farti un po' di pubblicità. Tu sei fotografo di professione. Come ti troviamo? Non hai riferimenti su Instagram?
2: Allora, io sono Lucio Pilla e basta.
1: Lucio Pilla. Okay.
0: Lucio Pilla
2: e basta.
0: Pilla,
2: come oro pilla il vecchio brandy.
0: Ok, vedi.
1: Quante cose che sai che noi annuiamo ma non sappiamo nulla.
0: Assolutamente ignoriamo, c'era il vuoto cosmico dentro
1: Lucio
0: di me.
1: Lucio Pilla per un sacco di feste, matrimoni, ma anche semplicemente, insomma, un ricordo, no? Un bel book.
0: Quindi cos'è che
2: regalo? Fotografico, sono specializzato.
1: Immaginavo.
0: Una Nikon nera.
1: Di 60, giusto?
2: Di 60
0: gratis per voi, se andate a prendere dal nostro amico Lucio. Che
1: dai,
0: figata, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Vabbè, Lucio, grazie, perché sei una persona meravigliosa.
2: Grazie a voi, siete la mia colonna sonora di tutti i giorni.
1: Siamo contenti. Oh, per gli acquirenti 38822 38822.
0: Ciao Lucio e grazie.
2: Ciao, un bacio a tutti.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Olivia Dean su RDS, l'alba dei pazzi viventi termina, ma con una bella notizia. Intanto abbiamo avuto il telefono con noi prima una persona meravigliosa, Lucio, che regala la sua D60 Nikon, una macchina fotografica, per iniziare va benissimo per chi ha questa passione per la fotografia,
1: certo.
0: Va stra bene. È stato difficile scegliere, però alla fine non ce ne vogliate, però fare tanti messaggi abbiamo preferito, visto che l'appuntamento è te lo do gratis se te lo vieni a prendere,
1: sì.
0: Vi ha deciso di prendere chi ci scrive proprio da Napoli, in questo caso, e proprio da quel quartiere. Siamo stati fortunati che c'è chi abita in quel quartiere.
1: Sì, okay? Sì, e deve fare un servizio ai suoi due gemelli in arrivo, quindi insomma che è una situazione familiare molto carina.
0: Certo.
1: E adesso vi mettiamo
0: corrono.
1: In contatto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Diventa difficile. Quindi facciamo gli auguri intanto a questa famiglia che ha da poco due gemelli, che la macchina fotografica entri in casa portando, immortalando momenti che siano bellissimi, e in più grazie a Lucio perché è stato veramente gentile.
1: Perfetto, ragazzi. Allora rinnoviamo l'appuntamento domani mattina a partire dalle 5, direi.
0: Sì, c'è l'alba dei pazzi viventi qui su RDS con Melania Grimano,
1: con Beppe De Marco
0: e grazie Luca Berardinelli. A domani, ciao,
1: baci.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
1: Ritorniamo in redazione RDS. Buongiorno a Roberta Lupi.
4: Ancora buongiorno.
1: Le news principali dall'Italia e dal mondo, sentiamo.
4: I droni bomba trovati lo scorso mese a Lipsia, il governo tedesco accusa Mosca e chiude il consolato russo di Bonn, preannunciate iniziative NATO e Unione Europea, Giorgia Meloni solidale con la Germania, risponderemo, la replica da Mosca. Nuovi raid americani sull'Iran, nel contrattacco di Teheran prese di mira nuovamente le basi militari statunitensi nella regione. Su Ceuta le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani, i rischi ci sono, tant'è vero che i servizi segreti spagnoli hanno espulso 3 migranti ritenendoli legati all'ISIS. Mi sento meglio, parto da Cuba questo venerdì, l'annuncio sui suoi social di Alessandro Di Battista. Userò un'aeroambulanza, i costi saranno sostenuti con la mia polizza assicurativa, chiarisce l'ex parlamentare dei 5 Stelle ricoverato a L'Avana dopo un malore. Lo sport col calcio e la Coppa Italia, fuori Torino e Parma che perdono entrambe in casa, i granate eliminati dal Monza che si impone 1-0, i ducali sconfitti 2-0 dalla Cremonese che vince, passa ed esonera il tecnico Giampaolo. Oggi alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Tennis US Open, avanti Cobolli, Bellucci e Musetti, sospesi per pioggia gli incontri di Passaro col Perugino avanti e di Guerrieri che recupera oggi. Ora in campo Sonego e Zverev, 2-2 al momento e al via il quinto set. Fuori Elisabetta Cocciaretto, oggi anche Berrettini e il derby femminile Paolini-Stefanini. Il caldo non dà tregua, oggi Bolino Rosso a Bari, Campobasso e Latina, il CNR prevede un autunno con temperature elevate. Maltempo, allerta gialla in Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Calabria e Puglia. Ora le previsioni del tempo con 3D Meteo.
5: Situazione immutata in Italia, anche oggi sarà una giornata estiva, tutti gli effetti con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in Italia, qualche goccia di pioggia potrebbe cadere a ridosso delle zone montuose, Alpi orientali, Appennino meridionale, ma fenomeni isolati, avremmo invece un gran bisogno di precipitazioni. Per ora nulla, fino al 10-12 del mese non sono attese perturbazioni e come temperature valori sopra la norma, non sono temperature record ma è 34-35 gradi, li tocchiamo anche oggi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di 3D Meteo.
1: Questa è RDS.

0: Buongiorno,
1: buongiorno
0: tutti.
1: Amici!
2: Buongiorno! Ci siete? Ci siete già?
1: Ci sono.
2: Chi? I matti?
1: I matti, sì.
3: Buongiorno a tutti, tutti i matti! Tutti i matti! C'è Ciccio Bazzero, Sellina,
0: sì?
3: Alle 7 di mattina, me l'ha detto mia cugina.
2: Buongiorno. Bella questa!
4: Pazzi! E diamo già quella prima ora, donamoli la mossa!
0: Donamoli la mossa!
2: Ma buongiorno, okay,
0: buongiorno
2: amici!
0: A tutti. Allora, Baz, devo essere sincero, sai che ce l'ho nella capoccia quella sigla? Bravo, bravo, bravo.
1: Molto bene,
0: bella,
1: molto
0: bella,
1: bene.
0: Bella.
2: Tutti pazzi per RDS, anche se non la canta, ecco, porta. No, dai.
1: Così dice la canzone, così sarà. Così
0: lo dice.
1: Allora, 2 settembre è finito ufficialmente, mi sa, il calciomercato. Abbiamo
0: spostato
1: tutto,
0: è vero, è vero. Sì, sì. Ce l'hai avuto gli ultimi colpetti, caro il mio Juventino?
1: Non ho
0: sei contento?
1: Non sono visto se Tagliafico l'abbiamo preso alla fine, forse no.
0: Non
2: vabbè,
0: lo so.
2: Ma di che parlate, ragazzi?
0: Calciomercato, Rossella, che è la cosa più importante su cui gira l'economia italiana.
1: Non hai visto niente?
2: Non ci sono più sconti adesso, giusto?
1: Senza
0: no, adesso
1: puoi
0: comprare.
2: Sono i saldi al 50? Non lo so. Lo so.
1: Se c'hai la tessera anche di più.
2: Comunque,
1: 50,
2: io sono
1: certo.
2: In Puglia perché sì. Domani ci sarà la cerimonia di chiusura dei giochi del Mediterraneo.
0: Bello,
2: ci
0: è vero,
2: sono
0: è vero.
1: Anch'io. Cosa devi fare?
0: RDS è radio ufficiale.
1: Spegnere
0: certo.
1: Fiaccole,
0: ufficiale,
1: cosa devi fare? Eh? Cosa fai? Spegnere fiaccole?
2: Ma che spegne le fiaccole?
1: In
2: ma
1: Puglia
2: spegne,
1: si spengono no. Le fiaccole con il rimpiero dei Panzerotti.
0: Una manbassa di medaglie italiane. Cioè,
2: mamma mia, il medagliere italiano.
0: Siamo diventati bravi, cioè a parte il calcio, per il resto siamo diventati bravi, bravi, bravi. Bello questo.
2: Bello,
0: così.
2: Bello. Poi
1: siamo,
2: domani vi dirò precisamente guardiamo. Le bandiere, le medaglie,
1: le
2: ok?
1: Medaglie.
2: Del medagliere,
0: va bene,
2: sì,
0: va bene,
2: ok.
0: Va bene.
2: Quindi
1: non spegni,
2: si parte?
1: Non spegni no. Fiaccole, niente.
2: Ma che spengo fiaccole? È triste anche dirla così,
0: Ma perché? Invece è una cerimonia di chiusura, cioè fai
2: sì,
0: le sue
2: fiaccole. Ho capito. Ma su parte la festa
1: su quel braciere cosa c'è da cucinare?
0: Due bombette,
2: bombette, poi la salsiccia, poi le polpette pure lì, metti pure le polpette.
0: Va bene, viva i giochi del Mediterraneo.

0: Donatello di Bazzallondo. Buongiorno. Italia.
1: Allora, Donatello è legato anche al calciomercato, all'acquisto su Bazzallondo, no?
0: Sì. Sì. Perché i mariti sono distratti dal calciomercato e le donne e le signore possono andare su,
2: oppure... Pensavo che le mogli comprassero anche lì il calciatore. No, no.
0: Allora, alcune signore so piace anche il calciomercato e viceversa. Però in questo caso abbiamo notato in questi ultimi giorni che c'è stato un picco degli acquisti, tanto poi paga chi ama.
1: Chi ama, vero?
2: Chi ama e chi è distratto, certo. Infatti. Sentiamo chi è oggi.
3: Ciao, sono Serena da Bergamo e voglio fare uno scherzo a mio marito con Bazzallondo.
4: La Serena di Bergamo.
0: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzallondo Italia.
5: Sì, buongiorno.
0: Ci ha chiamato la signora Serena Ricotti.
5: Sì.
0: Perfetto, allora la signora ha un account presso il nostro portale, ha effettuato degli acquisti, però siccome il metodo di pagamento è a suo nome, avremo bisogno del suo avallo.
5: Ok. Ah, ok, va bene.
0: Perfetto, va bene, allora qua si tratta di una borsa di Michael che costava 1900 euro, che è in offerta a 8,10.
6: Offertona.
0: Eccoci qua. E poi un paio di scarpe Jimmy che costavano 900 e sono in offerta a 4,90.
5: Sì. Allora, no penso sia mia moglie. Conoscendola, non fa gli acquisti lì.
0: Guardi, mi perdoni, sua moglie è qua in linea con noi che stava perfezionando l'ordine. Se vuole, gliela passo.
5: Va bene.
3: Sì, pronto. Amore, ascolta, era un'offerta imperdibile. Ho dovuto prenderlo perché devo fare anche un regalo. Mi serviva per forza quella borsetta lì.
5: C'è 1000 euro.
3: Unica cosa, che ho inserito la tua carta prepagata e me hanno bloccato perché l'importo era elevato.
5: Posso mandarti un messaggio su WhatsApp?
3: Mandami un messaggio.
0: Allora, siccome è un'offerta a tempo che termina alle 13, se volete sentirvi in privatamente, poi vi richiamo subito se vuole. Va bene?
5: Dai, grazie.
0: Si figuri?
3: Va bene.
0: Dai, grazie.
5: Pronto?
3: Una volta che mi voglio prendere una borsa proprio super. Aspetta, non ho mai preso niente di super. È che è un'offerta proprio, cioè che non la trovo più.
5: Come no, quando ti hai regalato
3: ascolta, quanti anni fa? 10.
5: Ma che dai, non li ho soldi lì da buttare via da una borsa.
3: È nuova di pasta, no, cioè invece di 1000 pasta euro, 800. Dai, per favore.
5: Ma ti hai dato compra da lì, chiama via, non ho preso io.
3: No, dai, mi hai detto che me le regali te. Poi però mi hanno chiesto i dati della tua carta, io ti devo togliere subito gli investimenti, usiamo i tuoi.
5: Che due
3: coglioni, sei una per una volta. Non ho mai comprato niente di così caro, dai.
5: 1500 euro,
3: dai, per favore.
5: Butto via 2000 euro perché
6: tutte preghiere queste.
3: Però dobbiamo usare la tua carta e usiamo i tuoi soldi, perché io non voglio spendere quella cifra lì, quindi me la regali te, appunto.
5: Va bene.
3: Dai, ciao. Ciao, adesso devo lavorare.
2: Vabbè,
3: ciao.
2: Dai.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signor Flavio?
5: Sì, buongiorno, eccomi.
0: Allora, le ricapitolo tutto. Si tratta della borsetta 810 e le scarpe a 4,90 più l'IVA al 22%, sono 1586. Va bene?
5: Perfetto.
0: Perfetto. Senta, allora, stavamo effettuando la spedizione, però qua nel carrello vediamo che c'è anche un borsellino, sempre di Michael per 3,390.
5: Io sono la borsa e le scarpe, mi ha detto. Sento lei, ascolti, okay, la chiamo subito.
0: Guardi,
5: dai.
0: Se riesco gliela passo io direttamente. Mi passate la signora per così parlate tranquillamente, grazie.
5: Grazie.
3: Fabio, ascolta, mi fa una super offerta, se aggiungo anche il portafogli. Sì. Va bene, se arrivo a totale 2005, ti può star bene?
5: Ma sì, ma è tanto, ma cosa stai facendo poi?
3: Ascolta, te l'ho detto una volta nella vita, proprio mi vesto da super sciura.
5: Sì, ma dice, non mi piace questa roba qua, va bene, però, ok.
3: Dito, però, una volta, t'ho detto.
1: Una volta.
5: Va bene, va bene.
3: Dai, usiamo i tuoi fondi e via.
2: Anche questa?
3: Tanto per una volta.
2: Vabbè, dai.
5: Sì, infatti, dopo non gli più un c***o, va bene.
3: Dai.
5: No, va bene, stai quello che vuoi, però, va bene.
3: Al massimo faremo qualche giorno in meno di vacanza.
5: Sì,
3: d'altronde anche io mi devo togliere qualche sfizio.
2: Giusto.
3: Autorizza, ciao.
0: Pronto, signor Flavio?
5: Sì, va bene, autorizziamo.
0: Tutto bene, perfetto. Lei è stato veramente gentilissimo con noi. Però abbiamo saputo che con la signora un po' meno prima.
5: Un po' meno, vabbè.

0: Abbiamo sentito quasi tutti i santi del paradiso. Sei in diretta su RDS, ti ho fatto uno scherzo.
1: Bye. Ciao. Tranquillo, ora non spendo tutti quei soldi.
0: Allora, credici. Lo scherzo era tutto uno scherzo, tranne gli acquisti, quelli li addebiti allo stesso, va bene? Vai a confessarti appena puoi. Ciao!
1: Ciao!
2: Grazie, ciao!
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, parliamo un po' d'amore.
1: D'amore!
2: Bello, dai, via, avanti col miele davanti alle radio della macchina. Dai.
0: Come titolano i giornali? Sì. E allora è un vizio di famiglia.
1: Che cosa?
0: Perché la figlia 42enne della premier dame Brigitte Macron ha ufficializzato la sua storia d'amore con un ragazzo di 22 anni.
2: Allora è veramente un vizio di famiglia. Perché Macron
0: è un vizio.
2: Macron quando c'aveva 8 anni quando.
0: Allora pensate,
1: senti,
0: ai tempi
1: prende a schiaffi anche lui oppure.
0: Dai, per
2: no,
0: lo
2: è
0: schiaffetto.
2: Vero, ha ragione. Oh, i ceffoni li ha presi Macron.
0: No, perché Brigitte, ricordiamo, aveva 40 anni o Brigitte.
1: Mizze.
0: E lui Macron, il futuro presidente, quello che sarebbe stato, ne aveva 16, ok? Quindi adesso stanno facendo tutti i titoloni perché appunto la anche la figlia pare che sia.

0: Dio, quanto è 42 22 sono 20 anni.
1: 20 anni di buono, no?
2: Vedi,
1: buono.
2: Però la strada l'ha tracciata.
3: Rossella, quest'estate quando sei andata in Irlanda, hai detto che ti sei avvicinato un ragazzino di 20.
1: Come è 21, poi?
0: 21, no 20. 21.
2: Sei la nostra Brigitte, Rossella.
3: Due schiaffi gliel'hai dati almeno.
0: Cretino.

0: tutti pazzi per RDS. Alle 7:20 giochiamo con Spernac. Bravo, base. Spernacchia.
1: Allora, per esempio,
0: bufala.
1: Quella di prima era di Damiano David, giusto?
2: Sì,
1: che
2: canzone,
1: ritornerà
2: sì.
1: con i Maneskin. E non è una
2: cosa.
1: Bufala,
2: no,
1: no.
2: A Sanremo, giusto?
1: A Sanremo,
2: l'ha detto
1: Sanremo.
2: Stefano Frammartino, come dice il mio amico, l'ha detto. Con tutti i Maneskin insieme.
1: Con tutti i Maneskin, bella, bel colpaccio di Stefano.
2: Ospiti internazionali.
1: Beh. Una reunion, questa non è una bufala, però tra poco vi diremo delle notizie. Qualcuna è una bufala.
2: Sì.
1: Starà a voi individuare la bufala.
2: Sentite, se puzza di bufala. Una bella pernacchia.
0: Se dovesse essere invece vero, io direi che un bel ceffone di Birgit, così stum, come ha dato ai tempi.
1: Come lo facciamo come suono? Stum.
0: Io direi che stum gira.
1: Stum.
0: Ricordate il ceffone che aveva preso Macron?
1: Oh, ma siete rimasti ancora Macron con la sberla di Birgit?
0: Perché stiamo pensando al fidanzato della figlia di Birgit, che si tramanda nella famiglia, capito?
1: Quindi, intanto, amici,
2: la mamma
1: voi
2: spiega. Come fare, sì.
1: Prenotatevi al 388-2238-22.
3: Sei al mare?
4: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
12: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
13: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
17: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
16: Termini e condizioni sul sito.
4: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
3: Tutti pazzi per RDS!

0: Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala. Spernacchia la bufala.
1: Spernacchia la bufala.
2: Eccoci
1: qui, e ci sono anche i nostri ascoltatori pronti. Partiamo da Simonetta, dalla Sardegna, ci dicono.
2: Buongiorno Simonetta.
3: Buongiorno a tutti.
4: Simonetta, dove?
2: Sardegna dove? In quella regione stupenda.
3: A Villa Cidro.
4: Ah, Villa Cidro.
3: Sardegna.
1: Bene. Villa Cidro dove si trova? Scusa la mia ignoranza.
3: A sud. Sud Sardegna.
1: Non lo sai neanche tu, Simonetta, di la verità.
4: Vicino a Cagliari. Se non sbaglio, c'è un campo di calcio in erbetta, che in Sardegna non ci sono mai.
3: Ci sono. Villa Cidro c'è.
1: Io adoro che tu hai detto no, ci so, perché farlo così anche Buzz, quando tu dici una cosa è così, e lui dice no.
2: E poi ti conferma.
1: E poi dice sì, hai ragione.
2: Ma lo sfidante chi è? O la sfidante?
1: Lo sfidante si chiama Carlo e viene dall'Abruzzo, se non erro. Pronto?
2: Buongiorno, sì, Carlo. Certo.
5: Buongiorno, cari. Grazie della compagnia.
2: Si figuri. Abruzzo di dove?
5: Abruzzo di Scafa, provincia di Pescara.
2: Di provincia di Pescara.
1: Record, facci sentire.
4: Aspetta,
1: sì.
4: Il record di arrosticini, quello è importante.
1: Allora, sì.
5: Una serata, sì. Olio che inizia arrosticini, sì. 140 col pane.
1: 140 col pane.
2: Ah, perché c'è
4: quelli piccoli.
2: È omologato dalle Olimpiadi, certo, il CONI.
4: Bene.
2: 140 col pane.
5: La coppa a casa.
1: A casa, vero? Senti, facci sentire una bella pernacchia, Carlo. Un po' più forte, sì. Se puoi. E anche lo schiaffone.
5: Stum!
2: Bravo. Caspita, stum.
1: Simonetta, partiamo da te, ma facci sentire la pernacchia. Un po' greve.
2: Senso?
1: E anche lo schiaffone.
3: Tom.
1: Va bene, si parte da te.
4: Allora, l'attore Tom Hardy ha debuttato con un album rap con la voce di Bane, il villain di Batman. Invece è vera.
2: La pernacchia era molto bella, però era vera.
1: Allora, concentrati, cara Simonetta. Ilary Blasi si sposerà con Bastian, che sarà ospite alla prima puntata del Grande Fratello VIP. Vai, buttati.
3: Tom.
1: Si sposa con Bastian, però non
2: fino
1: credo
2: a qua
1: che
2: ci
1: sarà
2: siamo
1: ospite.
2: Ma non sarà ospite. No. Aurora Ramazzotti e il marito hanno traslocato il loro appartamento perché non ce la facevano più a sostenere le spese condominiali.
4: Stum.
2: È vera.
1: L'hai azzeccata.
4: Bosco verticale, forse.
1: Passiamo a Carlo.
4: Carlo, Vanity Fair ha inserito Papa Leone tra i personaggi più eleganti del 2026.
5: Stum.
4: Infatti è vera.
1: Giusto. Ancora per te, tesoro. Allora, Kimi Antonelli ha festeggiato il compleanno all'Acquafan di Riccione, ma è sceso con troppa velocità dal toboga e ha sbattuto la testa ed è finito al pronto soccorso.
2: La velocità meno potrebbe essere sostenuta per lui, però no. Il prossimo brano in uscita di Joliet sarà completamente cantato in italiano. È una pernacchia,
1: pernacchia.
2: Sarebbe stata una notizia, ma è una pernacchia.
5: Sarebbe stato bello, ma non penso.
2: No. Invece
1: e vince Carlo.
4: Carlo, una bella RDS bag per te.
1: Simonetta, grazie, non ti preoccupare, ti mandiamo un gadget.
2: Ok.
5: Grazie mille della compagnia che mi fate tutti i giorni.
2: Va bene, grazie. Simonetta, vai a palleggiare sul campo verde di Villa Cidro e siamo tutti felici. Abbracci.
1: Ciao, buona giornata.
6: Paletta presa, secchiello preso. Sto costruendo un

0: buon vento, va bene tutto. Sì, poi si
1: c'è anche
0: a casa,
1: il vento di rientro, certo.
0: Ecco, e da qui si parte perché il rientro dalle vacanze porta sempre delle belle sorprese.
2: Io, per esempio, sono tornato. Quando il postino ti deve portare delle raccomandate? Appena parti per le vacanze, così sì, ti rimane l'avviso, il secondo avviso, sì, poi torna al comune, avviso, prendi
1: e arriva.
2: Passato i primi due giorni così, andare a ritirare raccomandate.
1: Certo, mia mamma ha acceso il televisore, andava tutto. Poi si è spento.
0: Bene.
1: Ce n'è più, perché va a comprare il televisore.
0: Io arrivo a casa, vado in bagno e non funziona più lo sciacquone, perché si è intasato col calcare.
2: Strano, a Roma non succede mai.
0: Non succede mai questa cosa, vero?
1: E quindi devi. Allora, tutte le sorprese che avete trovato al rientro, le belle sorprese.
0: Dai.
2: O le cose che vi aspettavano, tipo cose accumulate in ufficio, 1600 mail, tutte
0: ci
2: queste cose.
0: Ci sentiamo meno soli. Così.
1: Qualche lavatrice che esplosa, insomma, così le cose belle.
2: Anche l'asciugatrice mi si è bloccata.
0: Esatto. 388-22-388-22. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Cos'è che vi si è rotto a casa?
3: L'energia per il tuo sabato sera. E dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Partendo da Milano hanno conquistato

0: attraverso tutta l'Italia. Città, borghi,
1: profumi in trasferta,
0: montagne, mari e...
2: bellissimo fuorizzone.
0: Hanno aperto più di 1400 porte.
3: Wow!
0: Dato spazio...
3: un castello.
0: Ai sogni pazzi.
3: Anche oggi ho esagerato.
0: Facendoci sentire ogni sera a casa.
2: Guardate dove siamo.
0: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket, pizzavillage.it o Official Pizza Village. Village.
8: Anche d'estate la sveglia più bella è con
9: tutti pazzi per RDS.
10: Salita del volo con destino alla felicità.

il tuffo Sirinetta. Splash! Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto!

0: 7.50, amici, a tutti pazzi per RDS, parliamo di rientri traumatici dalle vacanze. Magari avete lasciato quelle 1000-1600 mail da ricontrollare.
1: Da dover
0: rientro.
1: Vedere, certo.
0: Siete tornati a casa e avete dimenticato il sacchetto dell'umido e adesso c'è una foresta pluviale in casa vostra con animali annessi.
2: Ecco.
0: Un sacco di cose.
2: Un sacco di cose che sono successe un po' a tutti, ma vedo che pure a voi,
1: Sì, lavatrici che volano per la strada. Cioè, nel senso che... andiamo a sentire.
3: Noi siamo tornati a casa dal mare, sì, e abbiamo trovato il vetro della doccia scoppiato,
1: esploso
3: in mille pezzi.
1: Bene,
2: ma come mai?
1: Perché è entrato un ladro e poi ha fatto la doccia, ha tirato una craniata e è caduto probabilmente.
2: Ma non ci credo.
0: Il ladro non c'è più, ha tirato via, però è rimasto.
2: Poi.
3: Ciao, io al rientro dalle vacanze ho trovato una bella sorpresa.
1: Cos'è?
3: Delle vespe in casa.
1: Oh.
3: Un punto grande sulla finestra della camera da letto. Ciao RDS, buona giornata.
1: Perché non dormire con delle vespe nella camera da letto a fianco nell'angolo?
0: Solitamente la vespa sta in garage, in questo caso in casa.
2: O tra le tapparelle.
4: A me non si è rotto niente, però al ritorno dalle vacanze ho trovato il giardino completamente arato da cinghiali che si sono anche mangiati un sacco di mele.
0: Tagliando
4: tutti i rami dei meli.
1: Che carini! Roba da assumerli come giardinieri.
2: Oh, giardinieri o cinghiali? Cinghiali?
0: Sì, salgono sugli alberi, sono i maiali scimmiati, sono quelli.
2: Scusa, come fa a mangiare le mele un maiale? Non volevo capire.
1: Invece ad arare ci riesce perfettamente.
2: Ad arare ci riesce, ecco, perché fa le buche, sì,
0: certo,
2: ha voglia.
0: Sì, certo. Con le liane salgono.
2: Facci
0: sugli
2: sapere,
0: alberi,
2: amica. Sì. Intanto c'è Guido da Roma che ci vuole proprio parlare di persona. Pronto?
1: Buongiorno, Guido.
5: Pronto? Sì, buongiorno.
1: Ci dicono che.

0: Trovato il grande classico della lavatrice, raccontaci.
1: Esatto, dopo una bella vacanza di 12 giorni nel Gargano,
2: sì,
1: rientro con naturalmente io, mia moglie, due figli,
0: sì,
1: quattro borsoni da lavare, mettiamo la lavatrice, dopo la partenza si sente un elicottero nel mio giardino.
0: E
1: praticamente
2: è rotta la cinghia.
1: Non lo so che si è rotta, non lo so, però
0: della
1: il
0: lavatrice.
1: Finimondo,
2: sì,
1: lavatrice, esatto, alle 4 di pomeriggio sveglio, penso quanto tutto.
2: Mia sorella, dico anche quanto viene 600 euro, ok,
3: cambia la lavatrice. Mia sorella ha la Tirrenia in casa, ogni volta che accende la lavatrice
1: e niente, avendo 13 anni la lavatrice, ha detto sai,
2: certo,
1: che c'è, andiamo,
2: ciao,
1: a prenderla
2: ma
1: nuova.
2: Ma poi sai cosa succede, Guido? Che quando uno,
1: prego,
2: torna dalle vacanze fa delle lavatrici che scoppiano, che sono strapiene,
3: per
2: e
3: quello,
2: quindi dopo ovviamente non resiste.
1: Chiari, scuri,
0: senti, ma
1: costumi.
0: La soluzione è stata la cinghia o la lavatrice direttamente?
1: Come?
0: La soluzione è stata cambiare la cinghia o la lavatrice?
1: No, ho cambiato la lavatrice.
2: Ah, l'hai cambiata? Sì, quanto l'hai pagata?
3: 600.
1: Quasi 400, dai.
0: Ah, quindi meno?
2: Meno.
3: Sì.
1: Più una consegna.
3: A volte conviene cambiare, a volte conviene cambiare la casa.
1: No,
2: scusami, Guido, dove l'hai trovata? 400 euro è un affare.
0: Lo sai, stai facendo un pensiero.
2: Io ho cambiato la cinghia.
1: Però
0: si trovano a 4,50, si trovano. Ok, va bene.
1: Sì, anche meno.
0: Solo se l'hai cambiato la cinghia. Ok,
2: io solo cambiato la cinghia, 600 euro. Vabbè. Ok,
3: è una cinghia di
2: Vuitton.
0: Grazie. Salutaci l'elicottero, ciao.
1: Sì, ciao a tutti, grazie.
4: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
5: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: buongiorno RDS, sì, ciao Davide, buongiorno. da Parma,
1: sì,
0: comunque
1: Davide.
0: Non è la cinghia, sono i cuscinetti, come sono rotti.
1: Vedi?
0: Anche a me è successo. Aspetta. Con 30 euro me li sono cambiati.
1: Vedi, Rossello, tu sei 100.
2: Senti, Claudio, da Parma,
0: la
2: io.
0: Cinghia non parte più, la macchina, non perché solo i cuscinetti.
3: Ma infatti,
1: Rossella,
3: fa tutto, tutto.
1: 600 euro tu hai pagato, te
3: ma
1: lo
3: no,
1: ricordiamo.
3: Ha cambiato tu i cuscinetti.
2: Senti, Claudio,
3: capito?
2: Da Parma, io ho l'asciugatrice che fa caldo, ma poi i panni rimangono bagnati. Cosa devo
3: i
2: fare?
3: Cuscinetti.
1: È l'unica asciugatrice che quando fa caldo non asciuga.
2: Fa caldo dentro, ho messo la mano dentro, è calda, però poi. Non lo so cos'è. Aiuta.
3: Vabbè, allora è un esperto che ci ha scritto, puoi dire anche questa cosa per Bacca.
2: Sì, grazie.
3: Va bene?
2: Intanto, c'hai tempo, ti aspetto nella seconda ora.
1: Intanto okay. Rossella trafitta che ha cambiato 600 euro di cinghia
3: no,
1: quando erano
3: spiace,
1: i cuscinetti.
3: Claudio, non è come te, no,
1: chissà,
3: è la cinghia.
1: Chissà,
3: sì, sì.
2: Ha dovuto rinnovare il bagno.
1: Comunque tutto. Claudio c'è lavoro con noi, vai.
4: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Alla ricerca della qualità.
7: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Emisfero, Superfan, Eni e Mercato.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Ed eccoci direttamente dalla nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
8: Buongiorno.
1: Pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie Roby.
8: Subito in Lucchesia, scossa di magnitudo 3.2 tra Toscana ed Emilia, non si segnalano danni a persone o cose. Sale il bilancio delle vittime in Nepal, oltre 1.100, poco meno di 4.000 i dispersi. Intanto le squadre d'emergenza cinesi hanno aperto una via d'accesso terrestre verso l'area devastata dall'alluvione al confine col territorio nepalese per intensificare le operazioni di ricerca. Nuovi raid americani sull'Iran. Nel contrattacco Teheran prende di mira basi militari statunitensi nella regione, lanciati missili anche in Iraq. Il Kuwait fa sapere di aver intercettato droni iraniani. Alta tensione intanto tra Mosca e Berlino. Gianluca Teodori.
9: Mosca risponderà a tutte le decisioni antirusse della Germania. La replica affidata alla portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha stretto giro dopo l'accusa tedesca, ovvero la Russia alla responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Il ministro dell'interno di Berlino Alexander Dobrindt, in conferenza stampa con il collega degli esteri Johann Wadephul, ha citato le prove valutate dai servizi tedeschi. Tre settimane fa un drone armato di esplosivo era stato rinvenuto dagli addetti alla sicurezza all'interno dello scalo di Halle. Annunciata la chiusura del consolato tedesco in Russia il 18 settembre, piena solidarietà alla Germania arrivata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal segretario generale della NATO Mark Rutte.
8: Mi sento meglio, parto da Cuba questo venerdì, l'annuncio sui social di Alessandro Di Battista. Userò un'euroambulanza, i costi saranno sostenuti con la mia polizza assicurativa, chiarisce l'ex parlamentare dei 5 Stelle ricoverato a Lavana dopo un malore. Sport, calcio, Coppa Italia, fuori Torino e Parma, eliminate da Monza e Cremonese. Esonerato comunque il tecnico dei grigiorossi Giampaolo. Oggi alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Tennis, US Open, poco fa eliminato Sonego, l'azzurro battuto da Zverev in 5 set. Fuori anche Elisabetta Cocciaretto. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti. Sospesi per pioggia gli incontri di Passaro col Perugino avanti e di Guerrieri che recupera oggi. In campo anche Berrettini e Paolini Stefanini per il derby femminile. Questa è RDS.

0: A tutti pazzi per RDS, Rossella Cicciabazza.
1: Allora, durante questa pausetta sono arrivati un po' di messaggi sull'asciugatrice. Alcuni dicono che sia la resistenza. Ricordiamo che la mia asciugatrice fa caldo dentro, ma rimane umido. Quindi aspetta, che forse è arrivato anche un tecnico.
2: Guido da Roma, ritorno dal Gargano. Nuovi panni tutti da lavare, lavatrice.
0: Quello di prima.
2: Al termine quasi diventa tipo elicottero.
1: Questo è quello di prima.
0: Nel frattempo stiamo scorrendo
3: questo,
0: Rossella, stiamo scorrendo tutti i messaggi. Non si parla di 600 euro per la cinghia.
1: No,
0: cioè,
3: ragazzi,
0: sono tutte cifre sui 15-20
3: euro. Nel senso che si era rotta proprio quella che fa fare la centrifuga.
0: Guarda, uno ha detto: ma il telco della lavatrice è venuto col passamontagna, Rossella.
3: Questo non lo so, perché con me è facile venire col passamontagna.
1: Si può ratizzare anche.
3: Cioè, con me vedono me, dice: ma
0: chi lo dice? Guarda, se vedono me fanno affari tra me.
3: Cioè, non è che se vedono me dicono: ma no, che bello, che bello, ti faccio uno sconto.
0: No, si fregano le mani, dicono che bello, ma per altri motivi.
1: Devi lasciare qualcun altro in casa.
0: I bambini che sono candidi.
3: Ci sono? Cuccioli?
4: Buongiorno, sono Leo da Napoli. Oggi una bella giornata come voi, un bacione.
1: Bella giornata
4: come
1: noi.
4: Io vi sto ascoltando in questo momento. Mi chiamo Gaia e vengo dalla Sicilia. Vi voglio tanto bene.
0: Anche noi,
4: un
0: tesoro,
4: bacio.
0: Gaia.
4: Ciao Rossella, Cicce, Baggio, sono Matilde. La vostra sigla che è cambiata è bellissimissima. Ciao, vi
0: ciao,
4: voglio
0: amore.
4: Bene.
0: Ciao, grazie, grazie a Buzz.
1: grazie
0: con tutto
1: tesoro.
0: Il lavoro che hai fatto.
1: Scusate,
3: dire
1: stavo
3: che
1: pensando all'asciugatrice
3: anche...
1: ancora.
3: No, arrivano anche quelli nostalgici dell'altra sigla, ma invece sono di più quelli a cui piace moltissimo.
1: Adesso,
3: questa
1: sondaggio
3: sigla.
1: Nuovo è così.
3: Così,
1: adesso,
3: questo
1: passando
3: è il
1: tempo cambierà, certo.

0: Cari amici, ben ritrovati nella seconda ora e si parte con uno scherzo. Affari di pacco!
1: Affari di pacco! Allora, vi arriva un pacco, non si capisce bene cosa ci sia dentro, è solitamente qualcosa di compromettente.
0: Tant'è vero che viene fermato dalla nostra polizia ispezionale. Io non sapevo.
2: Quando arriva la polizia ispezionale, che scopriamo in questi giorni che esiste la polizia ispezionale, uno poi si strizza addosso perché diceva: cos'è che stanno? Cosa mi stanno consegnando?
0: Perché è una cosa che
1: è stata
0: che sembra una cosa che può far male, una cosa pericolosa che può esplodere,
2: anche
0: capito?
2: imbarazzante a volte.
0: E sentiamo che chi c'è oggi.

0: chiamo da Striano in provincia di Napoli, voglio fare uno scritto alla mia fidanzata con affari di pacco.
1: Ecco.
2: Pronto?
3: Questa è la polizia ispezionale, signora, di Salerno. Senta, lei stava aspettando un pacco per caso? Ecco.
2: No.
3: No, perché però, qua c'è un pacco rivolto a lei, Leonora. Allora, siccome le dico subito cosa succede, che la polizia ispezionale ferma automaticamente tutti i pacchi che praticamente sono un po' sospetti. Qua pare che ci sia quasi un bossolo dentro.
1: Un bossolo?
2: A dire il vero non aspetto un pacco.
3: No, no, lo so. Magari qualcuno gli ha fatto un regalo, qualcosa per lei, non lo so. Ci dà il permesso, noi possiamo farlo aprire e capiamo insieme che cos'è.
2: Qua c'è... Sì, certo. Cioè, certamente, non c'è alcun tipo di problema.
1: Faccia pure,
3: allora,
1: faccia
3: qua ci sta un da parte del signor Perrino.
2: Il signor Perrino è il mio fidanzato.
3: Ah, ecco, vedi che ci siamo quasi quasi. Posto, siamo i tasselli, stanno tornando tutti a posto. Allora, qua c'è una tuta in lattice da gatto. E questo non va bene, signore, perché è infiammabile. Si è percepito durante lo scanner della dogana qua. Che cos'è, Auricchio? Dica.
4: Auricchio.
3: Un ovetto vibrante Auricchio. Che sembrava un bossolo. Guarda te, guarda le cose. Guarda questo.
4: Un ovetto vibrante.
3: Un altro pacco, manette. Manette con piume, signora, vabbè, io non lo so. E la prossima volta fate attenzione o comunque scrivetelo sopra.
2: Sì, sì, no, guarda, dire il vero non saprei.
3: Ma chi le ha ordinate queste cose? Perché bisogna che lo scrivano poi, perché comunque le a parte che ci sono un sacco di negozi farlocchi, questo comunque è infiammabile, lei non se la mette a statuta.
4: Lo metto infiammabile.
3: Una cerniera davanti.
4: Non se lo metto. Vabbè.
2: Non so, devo venire a ritirarlo.
3: Allora faccia così, non lo so, vuole sentire il signor Perrino, perché se no io gliela rincarto, però non rincarto. Cioè non è che possiamo fare tutto il pacchetto, spacchettata perché così poi la prende lei. Che lo so che è un po' imbarazzante.
2: Lo so, guardi.
3: Va bene i giochetti, però vabbè. Senta, vuole sentire il signor Perrino? Se no, noi possiamo pure. Vai. Se lei non lo vuole, lo possiamo pure buttare.
2: No, vabbè.
3: Lo vuole? Lo vuole?
2: Sì, va bene, sì, cioè, non lo so. Va bene, va bene.
3: Lo vuole?
2: Va.
3: Sì. Vabbè, ringarti, Auricchio, ciao. Arrivederci, signora.
2: Arrivederci.
3: Ma questi che fanno questi giochetti ancora con sti cose infiammabili.
2: Anto?
0: Amore, che è successo?
2: Ma mi hai mandato un pacco?
0: Sì, te l'avevo mandato.
2: Non parlare, parlo io. L'hanno fermato la polizia municipale dicendo che ovviamente era sospetto.
0: Ma che cara, si doveva arrivare domani? In che senso? Perché ti hanno chiamato?
2: Perché ha detto un pacco un po' sospetto.
0: E che ti hanno detto, ma era un regalo.
2: E mi ha detto che vabbè tutto quello che c'era, e mi ha detto lo vuole, e mi ha detto sì, certo che lo vuole, però signorina aspetta, attenta, perché hai capito? Cioè questa cosa è la cosa più grande, siamo scemo comunque.
0: È un regalo, è una cosa simpatica.
2: È la tuta infiammabile.
0: È una cosa bella per noi, come sono scemo.
2: Ma lo so che è una cosa bella per noi, però è stato molto imbarazzante.

0: vabbè, mai a pensare una cosa del genere. Vabbè.
1: Mai a pensare una cosa del genere, infatti quella mi ha detto stava per chiudere, ma questi giovani che cavolo.
0: Vabbè,
1: fanno?
0: Ma non ci pensavo, tu pensavi già con la tuta addosso, non ti preoccupare.
2: Io non ho parole, questi giovani che sono così, così spiede, così sfrontati, senza scuorn.
1: Ma che è sta cosa?
0: Ciao amore, sei tutto
3: il giorno
0: dietro,
2: tutto
0: alla radio.
2: Ciao.
3: È infiammabile.
2: Mi piaceva l'idea delle fiammate.
3: Mica volevo mollarlo, detto.
1: Mica. Però, no, guarda.
2: Però ti prego, una foto con la tuta in lattice te la voglio fare. Cioè,
3: certo,
2: la devi fare.
3: Guarda,
0: ce la manderemo assolutamente.
1: No, guarda, il mio fidanzato appena lo vedo. Cioè, veramente
2: va bene tesoro, ti abbraccio. Questa è la polizia ispezionale di tutti i pazzi per RDS, però automaticamente. Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di tutti pazzi per RDS.

0: 17, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Bazza. Adesso di cosa parliamo, Ross?
1: Adesso andiamo nelle Filippine e parliamo di matrimonio, perché è un matrimonio a tutti i costi. Allora, pensate, nelle Filippine, a causa dei monsoni, ci sono stati degli allagamenti. Questa signora si doveva sposare in tal giorno.
0: Cos'è? Sposa bagnata, sposa fortunata,
1: no? Si può dire. Ma in questo caso il matrimonio fa acqua da tutte le parti, perché? Perché la chiesa era completamente

0: allagata e la sposa ha percorso la navata della chiesa in abito bianco con l'acqua fino ai fianchi, cioè galleggiava praticamente, si è fatta una nuotata fino
1: ma sai che bello se arrivava col pedalò, sarebbe stato più bello
0: col pedalò, era meglio, hai
2: tu
0: ragione,
2: pensa, andate a vedere, sei scelta l'abito, ha provato le misure, doveva essere perfetta, poi in realtà fino alla vita,
1: ma guarda che fanno delle fantastiche mute da sposa,
0: certo. Comunque tutti in acqua, lei ha deciso di postare proprio la cerimonia, l'ha ripresa praticamente tutti i siti, le testate giornalistiche.
2: Pensa che c'era la suocera all'altare col marito che era un po' più bassa, per cui era fino alla fronte col boccaglio, era lì che aspettava la
0: guarda
2: sposa.
0: Che ci scherzi, andate a vedere il video, è proprio
2: che
0: così
2: bellezza.

0: 8:22, amici tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di regalare la seconda RDS bag della mattinata con il rumore dell'estate.
1: La sigla più bella
2: del rumore dell'estate.
3: Allora, dovete indovinare il suono.
1: Vi faremo sentire dei rumori accuratamente scelti dal duo Bellavia Berardinelli e sì, attenzione, sì, perché ci sono dei vari punteggi e poi è quella

0: dell'infamata questa, giusto?
1: Eh sì, perché ci saranno due ascoltatori in linea. Allora, intanto vi prenotate con il vostro nome e fin qui tutto a posto. Ma ricordatevi che chi indovina il suono prende un punto, ma se chi si prenota sbaglia, il punto va automaticamente all'avversario.
2: Che non aveva avuto il coraggio di esporsi, ok? Quindi vogliamo gente con coraggio, ma ovviamente dovete essere molto molto bravi.
3: Allora, intanto prenotatevi al 38822 38822 per il rumore dell'estate.
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
5: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima €10. Montepremi €521.544,10. Regolamento su mcdonalds.it.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
14: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
15: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
16: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
17: A me importa.
18: Coyote versus Acme.
19: Idiota!
18: Al cinema dal 2 settembre.
1: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
16: Al gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
4: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
19: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
8: Don Ghia Stefano.
3: Presente.
8: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
4: Presente.
8: Bellucci Federico.
19: Presente.
8: Come ho messo la sedia?
19: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
5: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
5: Questa è la tua estate, con
4: tutti pazzi, con RDS.

0: estate.
1: Eccoci qua, amici. Siete pronti ad ascoltare questi rumori che sono andati a cercare il nostro Luca Berardinelli e Marco Bellavia con il microfono sotto gli ombrelloni quest'estate?
2: Sì, non erano maniaci, erano loro due.
3: Non erano i randomanti a cercare l'acqua, cercavano i rumori dell'estate che adesso noi vi proponiamo con un regolamento però bello ricco, bello affascinante.
2: Vi prenotate col vostro nome e poi dite la soluzione secondo voi. Se sbagliate il punto va all'avversario. Partiamo dai nostri amici. Gioca Velia da Viareggio.
3: Buongiorno Velia.
4: Buongiorno RDS.
3: Buongiorno, sei impavida? Buongiorno. Hai il coraggio?
4: Diamine,
1: non lo sentivo.
3: Diamine, la mizia fiera lo diceva.
2: Marco, sei intrepido.
1: Acci d'erbolina.
5: Che bello sentirvi.
2: Ciao da Padova.
3: Ok.
5: Da Padova.
2: Cosa fai a Padova?
5: È lavoro.
3: Perché si lavora nella vita. Certo.
5: Non si può dire lavoro.
3: Va bene, ok.
2: Cosa farai?
3: Adesso ci incuriosisce, certo.
1: Vabbè, se vinci poi ce lo dici, va bene?
5: Se vinco ve lo dico.
2: Va bene. Allora, primo rumore, mi raccomando.
3: Velia si prenota subito. Vai, Velia.
4: Buono.
2: Il tuo è temporale, giusto. Un punto per te.
3: Velia, cos'è?
4: Una zip. La chiusura di una zip.
2: Che può essere di un tipo...
4: zaino, di un jeans.
2: Di una tenda.
3: Jeans è messo bene, eh?
1: Jeans deve avere delle misure importanti.
3: Beato lui.
2: È a dolce vita sto jeans. Quanto dura sta cosa qua? Okay. Vabbè, comunque. Oh, Marco, mi raccomando, dai.
5: Mi lascio col mistero, se no di cosa faccio.
3: Dai, Marco.
4: Marco!
3: È vento!
1: No, non è vento.
3: Non
1: è le bolle sott'acqua.
3: Se mai è vento sott'acqua, ma.
1: Se fai vento sott'acqua,
3: succede quello.
2: Sì. Sono delle bolle sott'acqua.
3: Vedi, era il cappotto di Velia, brava.
2: Secondo me Marco l'ha fatta apposta perché non vuole dire cosa fa nella vita.
3: Non voleva uscire allo scoperto.
1: Dai, dici qua, inventatene uno di mestiere, anche se non è quello.
2: Dai, cos'è che fai a Padova? Cioè, lasci così?
5: Dai, no, un'agenzia di comunicazione e marketing.
3: Ok,
2: bella. Tutto questo.
3: Velia, complimenti, hai vinto.
4: Grazie.
2: Hai vinto l'RDS bag, però Marco finalmente. Ti vogliamo bene, ti mandiamo un gadget.
5: Finalmente. Ah, che bello, ma tanto il gadget più bello siete voi ogni mattina.
4: Concordo, sei squisito,
3: sei proprio in un'agenzia di comunicazione.
4: È proprio il tuo. 30 anni,
2: Velia.
1: Quest'anno festeggiamo.
4: Un premio mi merito.
1: Il gadget che ti arriverà dall'RDS bag.
3: Vi salutiamo, siamo partiti da un diamine e siamo finiti con i complimenti. Abbraccio
4: ciao,
3: a voi, grazie.
4: Ciao.
6: It's summer, woo! Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
7: It's summertime.

0: 8:39, tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz.
1: E amici, adesso vi parliamo di un nuovo momento che sicuramente vi farà piacere, perché si chiama proprio Se c'ero io,
2: Se c'ero io.
0: Avrei trovato la soluzione, avrei trovato
2: Se c'ero io, tanto con l'italiano.
0: Vabbè, va bene anche se ci fossi stato io, però
1: Se c'ero io però ci piace di più, sì, Ciccio, se c'ero io. Allora, partiamo da questa. C'è una bistecca di 2 chili, sì, in un'ora. È una sfida che, insomma, pochi riescono a vincere. E c'è stata questa gara addirittura. Un'ora di tempo per completare il piatto e avere il pasto gratis, praticamente.
0: 2 chili di bistecca in un'ora.
2: Allora, per esempio, in Texas, che penso sia dove l'hanno inventata sta cosa, il Big Texas Ranch Steakhouse, dove sono stato, c'era la stessa cosa, dovevi mangiare tutto quello. Una volta che siamo andati là, se c'ero io ho detto no, io preferisco assaggiare tutto il resto del menù e pagare, perché altrimenti ti mangi quella, poi rischi che non ti è piaciuta, rischi che non ce la fai, rischi che...
1: Vabbè, ma noi vogliamo proprio il fenomeno del giorno, scusate.
2: Se c'ero io me ne mangiavo di più.
0: Allora, c'è qualcuno che ce l'avrebbe fatta con questi due chili di bistecca in un'ora?
1: In un'ora. Poi soprattutto se avete delle tecniche anche.
0: Certo, come affrontare la preda.
1: Quindi in al 388-22-388-22, mani dietro la schiena, sguardo critico e dite se c'ero io.
2: Se c'ero io facevo così,
0: con le mani dietro.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
3: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italy a Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
10: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: E super appetitose, Antonella!
13: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
2: Sono le 8:44, mercoledì 2 settembre, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
14: Situazione immutata in Italia, anche oggi sarà una giornata estiva, tutti gli effetti, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in Italia. Qualche goccia di pioggia potrebbe cadere a ridosso delle zone montuose, Alpi orientali, Appennino meridionale, ma fenomeni isolati. Avremmo invece un gran bisogno di precipitazioni. Per ora nulla, fino al 10-12 del mese non sono attese perturbazioni e come temperature e valori sopra la norma. Non sono temperature record, ma è 34-35 gradi, li tocchiamo anche oggi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pazzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
16: It's summertime.
17: Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about.

0: Se c'ero io,
1: il popolo dei tuttologi.
2: È vero, siamo una nazione di tuttologi e siamo una nazione del se c'ero io.
3: Ma
2: lo spunto l'abbiamo dato con un aspetto culinario.
4: Esatto, una bistecca da 2 chili da mangiare entro un'ora per non pagare il conto.
3: Beh, vabbè, meravigliosa
2: questa è una sfida ingarfagnata, ingarfagnana, e noi stiamo cercando dei candidati,
3: cioè. Avete mandato dei messaggi meravigliosi, eravate dritti dritti con le spalle belle aperte, sparami in pietto, se c'ero io,
2: se c'ero io, sentiamo.
5: Ciao ragazzi, ciao meravigliosi, Simone da Carate Brianza, sì. Ma sono fiorentino. Io quando mi faccio la regina, ovvero la fiorentina,
3: la
5: mia è 2,7 kg 2,8 kg, perché me la faccio alta 5 dita,
4: sì. 5 dita
5: me la faccio fare su misura dal macellaio di Firenze, dove c'erano i miei genitori,
2: e certo,
5: e me la griglio su misura, poi come un armadio, e me la faccio minimo è 2,5 kg, quindi ce l'avrei fatta
2: minimo,
5: senza problemi.
2: Senza problemi.
3: Ma dentro poi è tutta rosa, tutta rossa.
2: Quindi, che bellezza è?
3: Ma come quindi?
2: Cosa
3: io l'avrei fatta aprire al libretto.
4: Sì, è schiacciata.
2: Evita di buttare via un'eventuale serata a Firenze che magari ci regalano prossimamente. Evitiamo.
4: Non ti fanno più entrare.
3: La regina.
6: Ragazzi, Diego da Valmontone, se ci fossi stato io un'ora, ma largamente. Una volta a Firenze, fiorentina, 1,870 kg, quindi 180 grammi in meno,
4: pane.
6: Senza osso, quindi netti. Ho mangiato in una ventina di minuti.
4: La frullata l'ha messa.
3: Veramente sei un grande.
2: C'è qualcuno che dice senza osso a Fiorentina non è, però l'importante è la sostanza. Certo.
3: Ancora.
7: Ragazzi, se ci fossi stata io,
2: sì,
7: al primo boccone avrei detto: amore, sono sazia.
4: A posto così.
7: E l'avrei passato a lui.
3: Comunque,
4: già detto
3: che
4: se ci fossi
3: se
4: stata.
3: Se ci fossi stata. Se c'ero, proprio se bello c'ero. Ignorante così, se c'ero io.
2: Allora, Ivan, che record hai? Allora, di fronte a una bistecca di 2 chili, che un'ora ce l'avresti fatta?
8: Salve, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
8: Un'ora, sì, abbastanza, perché come dicevo una volta nel 2017, 3,5 kg di pasta.
2: Sì.
8: Diciamo che li ho mangiati in un'oretta e mezzo.
2: 3,5 kg di pasta?
3: Accidenti.
8: 3,5 kg di pasta.
2: 3,5 kg di pasta è, sì, è una macchina piena di pasta.
4: Sono 7 pacchi di pasta.
8: Diciamo che ero leggermente più in carne, cioè, nel senso 110 kg in più. E non
4: 110?
8: Ho...
2: Sei dimagrito di 110 kg?
8: Esatto. Non ho mai avuto, diciamo. Cosa?
2: Ti sei tolto una persona, 110 kg.
8: Praticamente anche
2: due,
8: mezzo,
2: anche due.
8: Sì. Esatto, sì. Quindi non ho mai avuto.
3: Ma poi tutto a posto di corpo, tutto bene?
8: Assolutamente sì, ma poi siamo arrivati perché era un aldia celibato di un mio ex collega.
2: Sì.
8: Poi siamo arrivati praticamente in piazza, giù al mare, c'era il camion dei panini, ho detto ma quasi quasi me lo mangio altro panino.
4: Sì,
2: ma stai scherzando?
4: O almeno il pane per fare la scarpetta della pasta.
3: Queste cose,
2: ma no, ma saresti, hai rischiato di diventare tu.

0: l'ex collega, cioè nel senso che alla memoria. Sì.
1: Poi infatti ho deciso di dimagrire perché sì. era meglio così.
2: Senti, adesso quanta pasta cali quando la cucini?
1: No, adesso no, per diciamo che dopo che sono dimagrito, adesso se mangio 50, massimo 60 grammi di pasta.
2: 70
1: già
2: grammi di pasta.
3: Ma pensate, bei ricordi. Comunque possiamo dirti, possiamo incoronarti il fenomeno del giorno.
0: Se c'ero io, di sì, perché
3: se c'ero io.
0: 3,5 kg di pasta.
1: Come se, e Ciccio dovrebbe capirmi, come se c'era Nedved.
0: Cioè,
3: se c'era Nedved.
0: Ah, ok, perfetto, perfetto.
3: Vabbè, vi capite
2: io
3: voi.
2: Non l'ho capito io.
1: Esatto.
3: Va bene, caro, un abbraccio grande.
0: Grazie.
3: Ciao.
1: Ok, grazie a voi, grazie.
0: Ciao.

0: Francesco Gabbani a tutti pazzi per RDS. Cari amici, adesso vogliamo sempre voi, vogliamo coinvolgerci e coinvolgervi perché c'è Ora Pro Loco.
1: La cultura popolare, quando arrivano i detti, quando arrivano i proverbi, e noi ci possiamo arricchire con tutta la cultura popolare.
2: Sì. Se capiamo, se capiamo.
1: Cioè, in realtà è una sfida, certo.
0: Allora, intanto prenotatevi al 388-22-388-22, poi ve lo spieghiamo bene tra poco.
2: Preparate un bel proverbio, uno scioglilingua, quello che volete, anche una canzoncella nel vostro dialetto stretto. Si vince una bella RDS bag.
3: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate.
4: Con tutti pazzi per RDS. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Andiamo direttamente in redazione dalla nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno.
1: Pronti per ascoltare le news?
6: Subito in Germania, esplosione nella stazione centrale di Augusta, ci sarebbero due feriti lievi, lo riferisce la Bild, interrotto il traffico ferroviario, gli artificieri sono sul posto.

0: In Egitto un incidente stradale provoca 16 vittime e 26 feriti, si sarebbe ribaltato un autobus. Il generale dell'esercito cubano Raul Castro sarebbe in condizioni gravissime dopo un ictus. Mi sento meglio, parto da Cuba questo venerdì, l'annuncio sui social di Alessandro Di Battista, userò un'aeroambulanza, i costi saranno sostenuti con la mia polizza assicurativa, chiarisce l'ex parlamentare dei 5 Stelle ricoverato a L'Avana dopo un malore. Legge elettorale, no delle opposizioni al ballottaggio, è una mossa disperata che renderebbe il provvedimento ancora più incostituzionale, afferma il PD. Francesco Boccia.
1: Riguardando gli emendamenti che sono stati presentati, prendendo atto delle nuove differenze che ci sono dentro la maggioranza, diciamo la sensazione che viene fuori e che la legge elettorale per la destra cambia ogni volta che cambiano i sondaggi, non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali.
0: A Milano Mario Calabresi pronto a correre per il comune col centro-sinistra, il generale in congedo dei carabinieri Carmelo Burgio, candidato sindaco di Futuro Nazionale, dichiara:
2: se per il bene del centrodestra, perché io lo dico, rimango un uomo di destra, mi si dovesse chiedere di fare un passo indietro, lo farei senza un minimo di preoccupazione e senza pensarci su due volte, perché per me è importante il bene della squadra.
0: Siamo allo sport, il calcio, la Coppa Italia, fuori Torino e Parma, eliminate da Monza e Cremonese, esonerato comunque il tecnico dei grigiorossi Giampaolo. Oggi alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Tennis US Open, poco fa eliminato Sonego, l'azzurro sfiora l'impresa, poi cede a Zverev in 5-7, fuori anche Elisabetta Cocciaretto, avanti Cobolli, Bellucci e Musetti, sospesi per pioggia gli incontri di Passaro col Perugino avanti e di Guerrieri che recupera oggi, in campo anche Berrettini e Paolini Stefanini per il derby femminile. Europei femminili di pallavolo sul cammino delle azzurre di Velasco, ancora la Svezia già superata nel girone, i quarti di finale a Brno stasera alle 19, in palio la semifinale di Istanbul. Questa è RDS.

0: 1 con tanta puntualità, perché in regia abbiamo Luca Berardinelli. Grazie Luca, noi siamo pronti, tutti pazzi per RDS, e tra poco si gioca.
1: Si gioca ad ora proloco. Intanto prenotatevi al 388-22-388-22 perché si gioca con i dialetti.
2: Ci hanno già scritti anche, non ci scrivete niente, vogliamo solo sfidarvi. Intanto pensateci, mandate un messaggio e poi vi richiamiamo.
1: Dovete sfidare uno di noi tre e se noi perdiamo voi vincete, quindi bello tosto il proverbio, eh?
0: Sappiate che tifiamo per voi, quindi il proverbio deve arrivare da una zona che ovviamente è più lontana dalle provenienze.
2: Questo
0: di
2: dici
0: uno
2: tu,
0: di noi
2: io
0: tre.
2: Voglio vincere.
1: No, lo sappiamo, guarda, è inutile che lo
0: perché
1: sottolinei.
0: Perché tu rosichi che se un altro vince, invece no,
1: sei un
0: noi siamo
1: rompiscatole.
2: Voglio
1: che...
2: proprio vincere.
0: Noi siamo dei signori.
2: Mi piacerebbe molto.
1: Ma lo sappiamo, Baz, lo sappiamo.
0: Baz.

0: dialetto.
1: Ora Proloco.
0: La sfida dei proverbi in dialetto.
1: Ora Proloco.
0: Ora Proloco.
2: La parola sfida è vera perché sarà una sfida. Noi, cioè, due persone tifano per voi e una persona tifa per se stessa. Nel nostro trio.
3: Allora abbiamo Marta, viene da Lecce, quindi immagino, Marta, che non sfiderai me.
2: Beh, direi
4: no. Assolutamente, chiaramente no.
5: Chi vuoi sfidare?
4: Io lo sfiderei Ciccio.
2: Perché sai
4: Ciccio.
2: Che vinci, non ne certo avessi azzeccata una.
5: Allora,
2: allora
3: mi Marta temi, magari può aver avuto una fidanzata pugliese, magari, quindi magari, capito?
5: Per
3: sì,
5: quello
3: magari.
5: Dici.
2: Allora,
5: sono così io.
2: RDS così. Bag sicura sfida Ciccio. Ok, va bene, la formula. Vai, mi raccomando, bello stretto, almeno facciamo un po' di scena,
4: certo,
2: ma tanto poi
4: certo
2: hai vinto. Vai.
4: Se gli abbo non ci muori, ma ci cappi.
6: Questa neanche
5: beh,
6: in
5: aspetta,
6: realtà.
5: Aspetta, è facile,
2: ma questa è un MP3. Ridillo.
4: Vediamo, non ci muori, ma ci cappi.
2: Allora, diciamo che ci muori, ma ti cappi.
5: No, ci muori.
2: No, ci muori. Che fai, Bazza? Fa figo che tu non lo sai manco tu.
5: Ma io la so. Ce l'ho tatuata sotto il piede.
3: Ce l'hanno sempre, Bazza.
2: Sì, alza il piede. No, vai, ridilla.
4: Se Iabu non ci muori, ma ci cappi.
2: Speriamo che non ci muori, ma ti attacchi al cappio. No. Siamo lontanissimi, veramente, tesoro Marta. Lontanissimi, vai.
3: Sai che non l'ho mai sentito manco io.
2: È bella questa.
4: È bellissimo, io lo uso moltissimo. Sì. Quando uno si prende, gode delle disgrazie degli altri, sì, vuol dire non derivere delle disgrazie degli altri, perché non ci morirai, ma sicuramente prima o poi ti capiterà.
3: Ah, okay, ci incappi.
2: Allora, quindi
4: ci capiti vuol dire ci capiti.
2: Dai la traduzione gentilmente, letteralmente, che così ci arriviamo tutti. Vai.
4: Della disgrazia degli altri.
2: No, ho capito. Di le parole proprio.
3: Non ridere.
4: Allora. Sì, degli abu vuol dire proprio della disgrazia degli altri.
5: Okay.
4: Non ci morirai, ma ci capiterai.
2: Ah, ci capiterai.
4: Capiterai.
2: Ma chi lo dice? Dove l'hai imparata? Chi lo diceva?
4: No, questa è storica dell'Eccese, della nostra zona. È proprio dell'Eccese, detto. Io lo uso moltissimo. Quando
2: che
4: la
2: bello
4: gente
5: quante volte al giorno?
4: Delle altre cose.
2: Quando vedi gli altri che ridono, tu beccati questo. Certo.
4: Però lo dico anche a me stessa, quando parlo delle altre persone dico: Marta, degli abu non ci muori, ma ci cappi.
5: Allo specchio te lo dici, io ho capito. Vabbè,

0: pronti ad aprire il tribunale di RDS, il tribunale popolare, ma voi siete pronti in Tutti Pazzi per RDS a sottoporre la vostra questione, ragione o torto?
1: Esatto, sì. Allora amici, ci serve qualcuno che abbia un problema, cioè una questione aperta con la famiglia, con la moglie, col fidanzato, con gli amici, che ogni volta viene fuori, voi siete convinti di avere ragione, non vi danno ragione.
2: E quindi, siccome la ragione si dà ai fessi,
0: così, siete disposti?
2: No, nel senso, cari amici, adesso ci sarà una giuria popolare a dirvi: guarda, che forse è meglio che la pensi così. Sì. Intanto, adesso abbiamo bisogno del caso. Okay. Quindi, voi che pensate di aver ragione su una cosa, sì, ho ragione io, lo so, e invece sottoponetela al nostro giudizio, o meglio, alla nostra giuria popolare.
0: Allora, 388-22. Portate la questione che tutte le volte vi divide con la compagna, con la moglie, col figli, con la mamma, con lo zio e col fratello, e lo ponete al nostro tribunale popolare di ragione o torto.
2: 388-22-388-22.
3: Vivi l'estate.
4: Estate.
5: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
6: L'inflazione? Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
13: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te.
14: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite.
13: Trebin Meteo, scarica l'app.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
17: Questa è la tua estate con
18: Tutti Pazzi!

0: Ragione o torto? Sei nel giusto. Decidilo tu.
1: Decidilo tu.
2: Cosa hai deciso? L'udienza è tolta.
3: Parliamo di ragione o torto, perché c'è una storia che ci esporrà adesso la nostra Loredana.
4: Sì. Dividerà l'Italia, Loredana, sì, da Roma. Loredana, sei convinta? Sei consapevole che stai dividendo l'Italia? Sei pronta?
5: Sì, prontissima. Okay. Vediamo chi ha ragione.
4: Ragione. Allora,
3: intanto
4: diciamo chi ha ragione.
3: Combattiva.
4: Intanto la tua R ci piace un sacco. Allora, andiamo.
5: Intanto buongiorno e grazie per essere la mia adrenalina mattutina.
4: Ma guarda, questa adrenalina ce la sentiamo addosso, vai. Raccontaci.
5: Allora, io ho un figlio di 22 anni, sì, che è bravissimo in tutto.
4: Bravo.
5: Va all'università, a dicembre se Dio vuole si laureerà. Dopodiché lavora anche part time in azienda.
4: Bravo.
5: Ed è bravissimo.
4: Però...
5: Il marito praticamente lavora ma non aiuta. Non aiuta perché il figlio è disordinatissimo, comunque non aiuta in niente.
4: Quello bravo è disordinatissimo.
5: Il papà dice: ma perché questo figlio disordinatissimo e comunque bravissimo in tutto non ti aiuta? Perché devo aiutarti io?
4: Certo.
5: Quindi il figlio non mi aiuta, il marito non mi aiuta, il cane e il gatto non possono aiutarmi.
4: E tu ti tieni il figlio bravissimo ma disordinatissimo.
3: Ma fammi capire, tu te la prendi con tuo figlio praticamente?
5: Io me la prendo con mio figlio, ma anche mio marito.
4: Anche tuo marito.
5: Se non mi aiuta uno, almeno l'altro.
4: Ma tu lo sai perché? Perché il marito ha paura che se lui corregge il suo disordine
6: perde la genialità.
4: Bravo, l'avevamo studiata questa cosa.
3: Che si dice questa cosa, che bisogna lasciarli così, vivere nel loro
4: mondo.
3: Però
4: lei ci vive,
6: C'è gente che ha il disordine dentro
3: e
6: fuori.
3: Ma cos'è che fa? Lascia le cose per casa, i calzini ovunque.
5: Tutto. Ieri sono entrata per sbaglio nella sua macchina, sembrava una discarica.
6: Se tuo marito lo sostiene, fai mettere a posto lui, no?
5: Allora, la morale è che io non ho aiuto da nessuno.
4: Loredana, sei pronta a sottoporti al tribunale popolare? Cioè, cosa deve fare Loredana? Accettare il disordine e la genialità o correggere la genialità o correggere il disordine a rischio di perdere la genialità del figlio?
3: Col marito.
4: Può lasciare anche il marito.
5: Esatto, vediamo se ho due geni in casa.
3: La nostra giuria popolare è pronta ad aiutarti al 388-22 388-22.
7: Gavettoni pronti. 3, 2, 1.

0: ragazzi, per RDS, cari amici, la nostra Loredana si è sottoposta al, diciamo, giudizio della nostra giuria popolare, perché lei ha un figlio che è geniale ma è disordinatissimo. Cosa deve fare? Pronto?
1: Oh Maria.
2: Allora, io mi trovo nella stessa situazione della signora, un figlio bravissimo, che studia, ha sempre studiato, che ha anche lavorato, laureato, nonostante lavorasse part time, è disordinatissimo anche lui, ma io pretendo che mi dia una piccola mano, lo pretendo che, perché anch'io lavoro tutto il giorno, e la signora dovrebbe pretenderlo. Dal figlio e dal marito. I mestieri, la collaborazione è importante, i mestieri si suddividono, si lavora tutti, si collabora tutti. Questo è il mio pensiero. Bacio, ciao ciao.
0: Quindi un po' di ansia pretendere,
3: anche se è geniale.
4: Mia cara, tu devi fare il tuo e gli altri si fanno il loro. Se la camera se la mette in ordine la trova pulita, se non se la mette in ordine la trova sporca, se le mutande le mette a lavare le troverà pulite, altrimenti le gira dall'altra parte e se le mette sporche.
0: Signora,
4: cioè, questa questione di aiutare, ognuno facesse il suo. Collabori,
3: ma è geniale,
4: trovi le cose fatte, altrimenti vivi nel tuo casino. Quindi, il problema è grande,
5: cioè da Einstein se le lavava le mutande pure.
0: Dopo pretendere sopravvive. Va bene, vediamo.
1: Oh Maria, ma che te frega, sei bravo in tutto, all'università, al lavoro, si impegna in tutto, ma chi se ne frega? Trova una persona che ti può dare una mano e bella è fatta la cosa. Tutto non può essere perfetto,
3: quindi non si può.
1: Accontentati e prendi il meglio.
0: Prendi la croce.
1: C'è anche molto peggio.
3: Certo, sta ascoltando e tirando le testate contro il volante.
5: Non abbiamo sentito cosa ne pensano, pensa il figlio, però volevamo sentire anche l'altra campana.
0: Anche il figlio,
5: che il figlio magari lo fa per ripicca contro qualcosa, magari c'ha qualcosa che non va bene.
3: Sentiamo.
5: Che ne sai?
6: Sono proprio geni, perché con la scusa che sono bravi non fanno niente in casa.
3: Ecco.
6: Stanno fregati bene bene.
5: Allora, ci sono dei ragazzi che diventano geni apposta per non mettersi a posto la stanza.
0: Cioè,
5: piuttosto prendo 15 in matematica, però non metto a posto niente.
3: Però non mettono.
0: Loredana, speriamo che tu sia soddisfatta. Un bacione, facci sapere.
3: Ciao.
7: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
8: Tutti pazzi per RDS.

0: 9.35, tutti pazzi per RDS dopo aver diviso la popolazione italiana con ordine o genialità. Adesso però giriamo pagina, vai Ross.
1: Giriamo pagina perché, come sapete, ogni anno arriva la Tiramisù World Cup.
0: Cioè, nei giochi del Mediterraneo che vai tra poco nella cerimonia di chiusura.
1: Allora. Il 12 settembre dalle 10 fino alla mezzanotte ci si potrà candidare per compilare il test, se potete essere degli assaggiatori di tiramisù e capire qual è il tiramisù più buono.
2: Ma questa World Cup si fa a Udine a Treviso.
1: Ecco.
2: E quelli di Udine cosa dicono?
1: Ma che ne so, vaglielo a chiedere.
0: Quest'estate il mio amico Silvio Borgioli ha fatto un tiramisù con non il biscotto dentro, cantuccini. Secondo me pieni di liquore, quando li prendevi a un certo momento la nocciola.
3: La nocciola.
0: Non avete idea.
1: Ok, quella può essere anche una ricetta. Io non so adesso se poi ci sono anche le ricette quelle contaminate, quelle cose
2: che non si possono cambiare,
1: si
2: tipo la carbonara,
1: fare. Alla mia carbonara vi siete ammazzati, mi avete detto qualunque cosa.
0: Non ripetiamo questa storia. Eravamo un po' lontani dalla tradizione, perdonaci.
2: Lasciamo l'integralismo.
0: Ci mancavano le cozze.
1: Certo, comunque cercano 130 assaggiatori. Potreste essere pronti.
0: Siamo qua per le candidature.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
14: Famila, tutto un altro sottocosto.
15: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
16: Egidio Ada.
17: Presente.
16: Del Bufalo Giano.
18: Presente.
19: Tagliavini Roberta.
3: Presente.
16: Don Ghia Stefano.
1: Presente.
16: Che c'è da ridere?
19: Di Folchi Irene.
17: Presente.
16: Bellucci Federico.
18: Presente.
16: Come ho messo la sedia?
18: Ah, scusi.
16: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
15: È ora di tornare alle aste.
4: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Questa è la tua estate, con...
5: Tutti pazzi, con RDS.

0: me.
1: 9,47, lontano da te, lo butteresti mai il sacchetto dell'immondizia?
2: Oh, sì, sai, immondizia.
1: È arrivato il momento di sì, sai, immondizia. C'è tanta gente che magari l'immondizia di casa va a buttarla da un'altra parte per non essere. E magari viene beccata. Anche.
3: Sì, certo che sì. Ma guarda che adesso sono tanto fiscali su questa cosa, eh.
2: Sì, perché poi ci sono due tipi di persone in famiglia: ci sono quelli che se ne fregano, sì, e ci sono invece quelli che sono particolarmente pignoli. Quindi se appena
1: vanno bene tutti e due,
2: saltano, esatto, saltano in aria entrambi.
3: Ma quando ti arrivano i controlli, a chi dai la colpa?
1: Adesso lo sentiamo.

0: Ciao, sono Alessandra Legolasecca. Voglio fare uno scherzo a mio padre con CSI Monnezza.
1: Pronto?
2: Cercavamo la signora Luzia, siamo del centro controllo differenziata della provincia di Varese.
1: Sì. Non ci sente, pronto?
2: Il centro controllo differenziato.

0: di Varese, ma lei è il marito?
1: Sì, guardi, mia moglie non c'è, può chiamare verso la una?
0: Praticamente c'è una questione spiacevole, dovremmo mandare una multa.
1: Ma di che cosa?
0: Praticamente purtroppo abbiamo trovato degli errori nella differenziata, perché dei riscontrini sono stati trovati nell'umido.
1: Nell'umido?
0: Certo, e quelle carte invece.
1: Ma le carte dell'umido, non so, che non ho messo niente io.
0: Le ha messi lei?
1: No,
0: dell'umido. Segno che le ha messi lei.
1: L'umido lo butto nel giardino, nell'orto.
0: Ha buttato l'umido nell'orto?
1: Sì, nell'orto.
0: Con gli scontrini.
1: L'umido.
0: E questo è un aggravante.
1: No, io butto l'umido nell'orto. Io ci ho bevuto la pozza dell'umido.
0: Ma c'ha il permesso per fare questa cosa dell'umido nell'orto?
1: Sì, ma nell'orto per fangare e mettere la verdura.
0: Sì, però mi perdoni, gli scontrini erano nella busta.
1: Guardi, io ascolto, io butto il secco, porto fuori il secco.
0: No, il secco, gli scontrini, no, e carta, scontrini. Mi scusi.
1: Guardi, se qualcuno mi fa qualcosa, io metto il sacco fuori la stanza, se butto qualcuno dentro, non lo so.
0: Non lo so, chi lo può fare, o è lei o sua moglie, scusi.
1: No, io la roba che mi...
0: Ma li butta nella strada?
1: Io.
0: Non ho capito, ma nell'orto o nella strada? Dove li butta?
1: Guardi, io non è che ci sia andato bene.
0: Gli scontrini, dove li butta?
1: Ma quelli del caffè?
0: Quelli del caffè?
1: No, io quelli del caffè, tiro via la roba dentro, il caffè è secco, lo butto nell'umido.
0: Ma secco nell'umido? Allora, il caffè non è nel secco, scusi, è il caffè nell'umido.
1: No, roba del caffè, quella roba lì, lo butto tutto nell'orto, io tiro fuori la...
0: Butta il caffè nell'orto?
1: Da bus e basta.
0: Nell'umido. Questo è inquinamento atmosferico, però mi perdoni se lei mi butta il caffè nell'orto.
1: Ah, il caffè, io tiro fuori il caffè
0: da dove?
1: Dalla busta.
0: E dove lo mette?
1: Nell'umido.
0: Ma se poi l'umido lo butta nell'orto, mi sta buttando il caffè nell'orto.
1: Ascolta, io prendo
0: la terra sua è collegata con quella degli altri.
1: No, la terra è mia.
0: Ma il terreno assorbe il caffè.
1: Ma tanto vedete, fanno la pubblicità che il caffè va bene nell'orto, quella roba lì.
0: Ma che pubblicità ha visto?
1: Guarda, donna, ripeti, mi sono trovato i miei sacchi aperti con la roba dentro.
0: E chi gliel'ha messa questa roba dentro?
1: Non so, io sono sulla strada.
0: Ha dei sospetti su qualcuno?
1: Vado.
0: Perché se lei mi accusa qualcun altro, magari possiamo togliere a lei. Che può essere stato qualcuno?
1: Sì.
0: E chi può essere stato?
1: Non lo so, guarda, il condominio qua non lo so io.
0: Se mi fa due nomi le possiamo togliere la muccia. Può essere il signor Mario?
1: Non lo so, guarda.
0: Signor Franco?
1: Donna, ripeti la roba.
0: Siccome il signor Mario e il signor Franco, quelli che abitano dalla parte opposta, quei due signori lì spesso sono stati accusati di questa cosa qua.
1: Non lo so, guarda, mi dispiace, non lo so. Io non pago niente perché non ho fatto niente.
0: Allora facciamo così, lei mi dichiara che è stato il signor Franco e il signor Mario e togliamo la multa.
1: Va bene.
0: Devi quindi sono stati il signor Mario e il signor Franco?
1: Non è, voglio quelle cose lì, ho detto la settimana scorsa, ti ho detto, mi sono trovato i sacchi aperti.
0: Dal signor Mario.
1: Mi sono trovato le ossa di ripollo nel sacco, nel mio sacco.
0: Perché il signor Franco ordina il pollo tutti i giorni. Allora sarà il signor Franco.
1: Perché il pollo, quella roba lì, io non ne ho buttato. Io il pollo, le ossa, metto nell'umide e metto in strada.
0: Va bene, allora le abbiamo tolto la multa, va bene?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Perfetto, la ringraziamo anche noi, la ringraziamo in diretta a tutti i pazzi per RDS, perché tua figlia ti ha fatto uno scherzo, Alessandra ti ha fatto uno scherzo. Cosa ti ha fatto il signor Franco?
1: No, che le ci spacca la faccia io.
2: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: 55, ma con tutte le corbellerie che sono state dette in quello scherzo, tutti fanno notare che gli scontri non vanno nella carta, ma vanno nell'indifferenza.
1: Va bene, però è meglio ribadirlo.
2: Ma ribadiamo.
3: Perché di fronte a certi prezzi bisogna rimanere indifferenti.
4: Ma ribadiamo che facciamo ribadiamo che facciamo molto ridere col personaggio, come faranno molto ridere, ci divertono. Io li ascolto sempre, Anna e Sergiuzzo. Buongiorno.
1: Chi ci vuole dire gli argomenti del
3: giorno? Allora, Anna ha preparato una puntata, ragazzi, fossi voi io rimarrei qui, me la guarderei dal vivo.
1: Ma non sai niente.
0: Guarda, lo fai tu,
4: ti
0: non
4: spiace essere in onda perché già vorresti ascoltare, basta, giusto?
3: Già senti il primo argomento.
1: Anna, dici tutto.
5: Avremo il ritorno del nostro avvocato Fiducia Ravidà sulla questione Spinosa per delle dichiarazioni di Fabrizio Corona nei confronti di Belè. E voglio sapere cosa rischia Corona, che cosa può chiedere Belè, insomma, un po' di cose, perché non è che uno può aprire il bocca.
1: Queste denunce mi sa che sono arrivate, vero?
5: Ancora non sappiamo, ma a parte la denuncia, cosa rischia? Cioè, non è che uno può dire cose del genere come se niente fosse, a parte il lato morale del quale per il momento non parliamo, perché insomma
4: diffamazione, guardiamo.
0: Mi sembra bene da quella.
1: Molto interessante.
5: No, o meno, come fai a stabilirlo? Ciccio, guarda, no, è un po' controversa la questione, cercheremo di snocciolarla.
4: Assolutamente.
5: Snocciolarla con un tecnico, perché la vedremo dal punto di vista legale. Sì. Ovviamente.
3: Poi
5: vedremo se davvero siete bravi in cucina. Ecco. Ad esempio, ci sono dei piatti che una brava cuoca o un bravo cuoco devono saper fare. Che sono i piatti ufficiali.
0: Base, diciamo.
5: Ad esempio, Rossella.
4: Sì. No, va bene, no, scusa, andiamo su esempi.
0: Salta
3: Rossella.
5: Una cuoca o un cuoco.
3: Perché chiami Rossella?
5: Vabbè, dimmi. Diciamo che ci sono i rudimenti della cucina italiana che dovremmo sapere.
4: Rossella parla solo di rudimenti.
1: Io guarda, sono andata oltre, ci sono quelle 2.0.
5: Rossella, ci sono quelle che si chiamano le basi, capito?
0: Rossella sa cucinare, è per scelta che non mette gli ingredienti.
3: È l'agnosia.
1: Va bene, poi quando vi inviterò a cena capiremo.
4: Con la carbonara con l'uovo sodo.
3: Ci farà un percorso di rudimenti.
5: Appunto, la carbonara è uno di quei piatti must, è come nel calcio, no? Ti mancano i fondamentali.
1: Va bene.
5: Tu la sai fare la carbonara?
1: Ma certo, aspetto
4: con l'uovo
1: sodo del lago,
4: e lo zenzero,
1: guarda.
4: Certo.
0: Del lago? Il lago è fermo, lo sai.
1: No, del fiume, scusa.
4: La carbonara di lago l'hai fatto.
1: La carbonara di lago.
3: Ti preannuncia una bellissima puntata.
4: Da non perdere, ve l'ho detto,
1: vabbè,
4: da non
1: salutiamoci
4: perdere.
1: Salutiamoci che è meglio. Ciao amici.
4: Guarda come scappa. Domani saremo qua.
6: Tutti baci per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
4: Ed eccoci con Robertina Lupi, buongiorno Robertina.
7: Bentrovati.
4: Andiamo con le news mentane, poi godeteveli Anna e Sergio.
7: Possibile il tentativo russo di condizionare le elezioni nei paesi europei, così il vicepremier Tajani al suo arrivo alla riunione dei ministri degli esteri in Irlanda. Mentre l'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Kaya Kallas annuncia, ha convocato l'ambasciatore russo dopo la rivelazione di Berlino sugli attacchi con droni bomba lo scorso mese a Lipsia attribuiti a Mosca. Restiamo in Germania, sabotaggio nelle centrali elettriche ad ovest del paese per la seconda volta in due giorni, atto volontario, non guasto tecnico secondo la polizia. E nella stazione centrale di Augusta una deflagrazione causa due feriti lievi di 17 e 18 anni. Ad esplodere una granata, obiettivo una gioielleria turca. E in Turchia affonda un cargo dopo una collisione con un'altra nave, almeno 10 marinai dispersi. Incontro Putin-Pezeshkian a margine del vertice in Kirghizistan. Il presidente iraniano ha ringraziato il capo del Cremlino per il sostegno ricevuto. Melissa Bertolotti di ADN Kronos.
8: Apprezziamo e vi ringraziamo per le posizioni che avete assunto in ogni fase, sia durante i combattimenti, sia quando gli Stati Uniti ci imponevano sanzioni, sia presso le Nazioni Unite, ha detto il leader iraniano, che ha promesso: resisteremo a tutte le sanzioni che ci vengono imposte e nella guerra con gli Stati Uniti vinceremo. Insieme alla Russia, ha sottolineato, possiamo aggirare tutte le azioni unilaterali. Putin ha lodato il coraggio e la resilienza del popolo iraniano, affermando che la Russia è lieta di vedervi difendere con tenacia i vostri interessi e la vostra libertà.
7: Le borse con agi.it, le europee caute in avvio, a Milano FTSE MIB più 0,14%. Un'ultima ora di sport, RDS radio ufficiale dei giochi del Mediterraneo, un oro, un argento e un bronzo per l'Italia nel canottaggio. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
2: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. La situazione con la Russia si è rapidamente deteriorata. Da quando ieri nel pomeriggio il governo tedesco ha ufficializzato quello che informalmente aveva già detto il cancelliere Merz, e cioè che le autorità di Berlino hanno stabilito con certezza che a compiere quegli attacchi coi droni all'aeroporto di Lipsia, quello che viene rubricato come un atto di guerra ibrida, sono stati proprio i russi. È stato proprio l'intelligence, l'esercito o comunque le attività compiute direttamente da Mosca. E questo ha portato ovviamente a una levata di scudi europea a favore di Kiev contro la Russia e contro Putin, che si risolverà anche in una nuova riunione della NATO per stabilire ulteriori elementi punitivi per Putin e il Cremlino e a favore di Kiev, di Zelensky, di chi si difende. Si sa che in tutta Europa c'è anche una corrente ultrapacifista che dice lasciamoli in pace, lasciateci in pace, lasciamo che la guerra abbia il suo corso e si concluda il più presto possibile, favoriamo una pacificazione. Ma una pacificazione è impossibile se Putin continua a dire che la guerra va avanti e se, come è più che legittimo, l'Ucraina dica noi ci difendiamo, non vogliamo soccombere. Però non siamo equidistanti, non si può essere equidistanti, ed è quello che governo dopo governo, compreso quello italiano, tutti in Europa sono pronti a dire, probabilmente con altri aiuti diretti a Kiev. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
9: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: È mercoledì 2 settembre 2026, le 10:02 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate, nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Fino a mezzogiorno staremo insieme, vi faremo compagnia. Siamo anche lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli
5: e dove c'è Sergio Topolone Friscia
10: e Luca Berardinelli in regia. Buongiorno.
5: Sì, questo
10: buongiorno.
5: È il trittico della mattina, sì, che vi guiderà verso mezzogiorno, passando per una cabina telefonica di nuova concezione, sì, della quale vi parleremo attraverso la cucina degli italiani e attraverso uno degli argomenti più cliccati e letti in questi giorni, che riguardano Belen e Corona.
10: Ma prima un regalone, partiamo così.
11: All'inizio di ogni ora
12: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
12: della tua estate.

0: Crudel Days chiude l'appuntamento con la sequenza mixata alle 10:17 di questo mercoledì 2 settembre con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Il problema del caldo, mai era successo che il 2 settembre ci fossero queste temperature, tra poco vedremo anche le previsioni per i prossimi giorni che non sono confortanti, e una soluzione che hanno trovato in Giappone.
0: Ah sì?
1: È una cosa strana, molto strana, ma pare efficacissima. Fermi lì.

0: sotto l'ombrellone. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
12: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
13: Puoi assumere un uomo che ti asciuga le lacrime quando sei triste.
14: Addirittura?
13: Sì, ma questa che mi stiamo per raccontare è più efficace.

0: Marshmallow con Bastille su RDS. Nei prossimi 5 giorni l'Italia sarà interessata dal rinforzo dell'anticiclone africano che porterà una nuova fase di stabilità e caldo intenso fuori quota.
1: Forse non fosse bastato.
0: Giovedì, domani, tempo prevalentemente stabile e soleggiato, isolati addensamenti, brevi acquazzoni, ma ancora la rimonta del caldo non è efficace.
1: Ecco.
0: Venerdì 4 settembre l'alta pressione si consoliderà ulteriormente.
1: Sì.
0: Sabato 5, giornata pienamente estiva con sole diffuso, temperature 35-36. Domenica 6 settembre, picco del caldo legato all'anticiclone subtropicale. Anche lunedì 7 settembre sarà così, ma nel pomeriggio lieve flessione. Quindi i prossimi 5 giorni saranno infernali.
1: Benissimo.
0: In Giappone hanno inventato una cosa strana.
1: Sì, la cabina refrigerante, ribattezzata dalla stampa International Human Fridge, frigorifero per umani, si chiama ufficialmente Doyemon Box.
0: Come?
1: Doyemon Box.
0: Bella.
1: Ed è stata progettata in Giappone per far fronte alle ondate di calore estreme. Non si tratta di una normale cabina telefonica riadattata, ma di una capsula di raffreddamento rapido sviluppata sulla scia dell'architettura e dei celebri distributori automatici giapponesi.
0: Ah sì, le vending machine, no?
1: Yes.
0: Esatto.
1: Come funziona? La doccia fa d'aria fredda, all'interno mantiene una temperatura costante di circa 15 gradi, mentre bocchette dedicate spruzzano getti d'aria a 5 gradi indirizzati su testa, collo e schiena per abbassare immediatamente le temperature corporee.
0: Beh, così si prende un colpo, cioè fuori ci sono 38 gradi.
1: Infatti devi passarci il resto della vita una volta che entri, cioè invecchi lì. Tempi di permanenza bastano dai 2 ai 5 minuti per asciugare completamente il sudore e far passare la sensazione di sfinimento da calore. Per ragioni di sicurezza il sistema si spegne automaticamente dopo 20 minuti per evitare casi di ipotermia o congestione.
0: Almeno ma dopo 20 minuti che
1: esce un calippo, non è più un cristiano. E portabilità e consumi, alta 2,1 metri, è dotata di ruote per essere spostata dove serve e necessita soltanto di una presa di corrente standard, consumando meno della metà di un condizionatore portatile tradizionale.
0: Quindi tu entri dentro la cabina, ti dà una bella freddata, poi riesci, però si dice sempre che l'andare e tornare da un posto caldo a uno freddo ti provochi una serie di problemi.
1: Sta facendo discutere anche perché l'invenzione nasce per rispondere a un problema normativo e di salute pubblica. In Giappone il caldo record ha spinto le autorità a imporre regole più rigide alle aziende per proteggere i lavoratori all'aperto. Le cabine, che sono vendute a circa 1,5 milioni di yen, sarebbero oltre 8.000 euro, sono state acquistate da cantieri, di depositi industriali, stadi, persino regalate da alcuni municipi per offrire appunto rifugio immediato ai passanti e prevenire i colpi di calore.
0: Io la trovo una cosa bellissima. Beh, intanto la parola che è stata più pronunciata dagli italiani quest'estate è caldo, calore.
1: Grande Pinuzzo, che poi guarda, una volta dice vabbè ci buttiamo in acqua e siamo freschi, l'acqua del mare è a 30 gradi e pare veramente di fare la sauna, quindi non hai più speranza, non hai dove salvarti, dove ti butti.
0: È stata un'estate infernale,
1: sì,
0: e quello che ci può consolare è che è stata meno peggio di quelle che verranno.
1: Pure?
0: Così dicono.
1: Ora siamo più sereni.
2: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Ligabue, qualcosa per te.

0: Winehouse su RDS. Caro Sergio, tua madre è una grande cuoca, lo sappiamo, no? Però non è una donna un po' ripetitiva che fa sempre le stesse cose, oppure
1: fa delle, allora, c'ha delle cose dove è imbattibile, c'è delle cose dove è normale come cuoca, cioè non è che faccia tutto benissimo, attenzione, però ci sono 3-4 piatti che sono spettacolari,
0: che sono quelli suoi. Dunque, in realtà la cucina italiana vanta di migliaia e migliaia di ricette, ma mangiamo sempre un po' le stesse cose. Gli esperti si sono messi lì e hanno dato intanto i 5 tipi di pasta, quindi che tutti dovremmo saper fare, e l'elenco delle cose che gli italiani fanno sempre, come se fosse uno zoccolo duro della cucina italiana. Quindi vediamo quanto siete cuochi e quanto no.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumi Raghi e Viganò ha creato IT Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italy a Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della Sagra dell'Anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, la Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
1: Con pochi ingredienti, lo senti il sapore?
0: Lo sento il sapore, con pochi ingredienti, con pochi piatti. Fantasia italiana, zero.
13: RDS, 100% grandi successi.

0: con Justin Bieber, Let Me Love You. Cinque, sono cinque i piatti principali che ogni italiano in cucina dovrebbe saper fare. Uomini, donne, non importa.
1: Cinque
0: anche se
1: piatti,
0: non...
1: mi son perso. Quante lacrime cadute.
0: I piatti in questione sono le tagliatelle ragù, il che vuol dire che se anche non sapete fare la pasta, almeno il sugo lo dovreste saper fare. Sei sicuro di saperlo fare?
1: Beh, io ti ricordo che sia io che te abbiamo vinto non una, ma due puntate
0: di Celebrity Chef. Va bene, io e te siamo abbastanza bravini
1: sul cibo. Okay.
0: Tagliatelle ragù, dicevo, bisogna saperle fare. La carbonara, la pasta al nanò, ormai veniamo nella tua regione,
1: certo.
0: La pasta al pesto e le spaghetti alle vongole, cioè sono proprio i fondamentali, come dicevo prima, come nel calcio, cioè non puoi non saper fare uno stop, un assist, una
1: così
0: cosa
1: come è facilissimo sbagliarmi la pasta ai ricci.
0: Beh, la pasta ai ricci però non è un piatto fondamentale.
1: Ma secondo me sì.
0: No, dai,
1: io lo aggiungerei. No,
0: questi sono i piatti fondamentali. Da questa ricerca che è stata fatta su quelli che sono i cinque piatti che probabilmente gli italiani sanno fare, è stata fatta anche una ricerca sulle nostre abitudini.
1: Esatto.
0: L'Italia è piena, migliaia e migliaia di ricette, ma in realtà facciamo sempre tutte le stesse cose.
1: Le stesse cose, sia per i primi che per i secondi. Allora, per quanto riguarda le paste, c'è pasta al pomodoro e basilico.
0: Buona da morire.
1: Vero pilastro della cucina di casa, preparato con passata, sugo fresco o pomodoro. Pomodorini spaccati in padella. Pasta in bianco, moltissimi, spaghetti o penne conditi semplicemente con olio extravergine e parmigiano, burro e salvia, spesso usati come piatto di conforto rapido. Pasta al pesto, base di pesto alla genovese. Esatto, velocissimo per i pranzi feriali. Pasta e legumi, pasta e fagioli, ceci, lenticchie, diffuse in tutta Italia. Risotti e minestroni, a zafferano, funghi e zucca, affiancati dai minestroni di verdura di stagioni nei mesi più freddi.
0: E queste sono le cose che facciamo sempre.
1: Esatto.
0: Cioè l'italiano mangia principalmente questa roba, non è che siamo così fantasiosi,
1: no.
0: Ecco, questo è il succo della ricerca. Secondi?
1: Cotolette panate, ma va.
0: Non l'avrei mai detto. Poi?
1: Sì, di pollo e di vitello, frittate, la soluzione veloce, polpette al sugo.
0: Tutte, chi le fa in bianco, chi le fa al sugo, insomma, la polpetta è quella.
1: Scaloppine.
0: La famosa fettina.
1: Sì.
0: Fettina!
1: Sì, al bianco, limone, funghi, insomma, va buonissimo. Poi contorni tradizionali, patate al forno, insalata mista, verdure ripassate in padella, e caponate e peperonate in estate. Piatti della domenica e delle feste, lasagna al forno, pasta al ragù, anelletti al forno, vabbè, arrosti e pollo al forno, queste sono insomma le cose.
0: Allora, gli italiani fanno questo.
1: Sì.
0: Eppure, se andate a prendere, non so, pubblicazioni tipo il cucchiaio d'olio,
1: 6.000 ricette.
0: Ma 6.000 ricette.
1: Sì.
0: Perché facciamo sempre le stesse cose?
1: Abitudine?
0: È l'abitudine e soprattutto.
1: Si tramanda.
0: Ma non è tanto questo quanto il gusto, perché ci sono persone che mangiano solo esclusivamente queste cose e non hanno voglia di sperimentare. Adesso vi vogliamo sentire. Qual è le cose strane che fate a casa vostra che esulano dalla quotidianità, esattamente come ha raccontato
1: per esempio,
0: Sergio?
1: Il nostro amico Amadeus, se gli togli il risotto, cioè niente, impazzisce.
0: Lui mangia solo risotto.
1: Gli puoi fare mangiare qualsiasi cosa, ma deve avere il risotto.
0: Nemmeno fosse cinese.
1: Per forza. Lo salutiamo, visto che ci ascolta.
0: Vabbè, quindi, non so se invece sperimentate e se in famiglia sono contenti delle vostre sperimentazioni.
1: Raccontatecelo, confessatevi. Con messaggi vocali brevi al 38822 RDS.

0: Mendes, ciao, via.
1: Ma da che carino, non è vero, stiamo andando via perché ha finito di cantare, solo per quello. Dunque, abbiamo sollecitato molti messaggi, sì. I nostri ascoltatori hanno risposto che fanno praticamente le stesse cose che abbiamo elencato e c'è anche chi si lamenta.
2: Ciao RDS, ciao. Ma io speravo tanto che sentendo voi, sì? Mia moglie avrebbe cambiato pensiero e mi avrebbe fatto qualche piatto diverso. E invece no.
0: Perché?
2: Pure voi siete dalla sua parte.
0: Ma
2: quindi
0: no,
2: ci devo accontentare sempre della solita Vienna.
0: Abbiamo parlato proprio.
2: No, ciao, Salvatore dalla Sicilia.
1: Ciao Salvatore. No, abbiamo proprio detto che gli italiani non sono così pieni di inventiva, anche se i nostri ascoltatori ci stanno mandando un po' di cose diverse che fanno.
0: Continuate a proposito con i vostri messaggi al 38822 38822. Tra poco ascolteremo le vostre voci.
3: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime, rhythm is magic, feel it in your soul, rhythm is the power of creation.
5: La tua estate è piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
0: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Robby.
7: Buongiorno.
0: A te.
7: Sale il bilancio delle vittime in Nepal, oltre 1.100, poco meno di 4.000 i dispersi. Intanto le squadre d'emergenza cinesi hanno aperto una via d'accesso terrestre verso l'area devastata dall'alluvione al confine col territorio nepalese per intensificare le operazioni di ricerca. Ed è ancora a Kathmandu Stefano Lomutolo, il fotografo scampato a bordo di un pullman per pochi metri alla valanga di fango e detriti nella valle al confine col Tibet. A RDS ha confidato il sentimento per la popolazione locale colpita dalla calamità.
8: Sì, la sera, la notte che abbiamo passato uno appiccicato all'altro, è comunque sia stata una celebrazione della vita e quella è la cosa che forse ci portiamo più dentro, perché quelle persone che erano lì con noi, noi tutto il nostro gruppo era salvo, mentre quelle persone che erano salve, chiunque di loro aveva perso amici, parenti, case, lavoro. Tutti. Sono grossi insegnamenti.
7: Possibile il tentativo russo di condizionare le elezioni nei paesi europei, così il vice premier Tajani al suo arrivo alla riunione dei ministri degli esteri in Irlanda. Papa Leone, è un'illusione che la guerra sia la via efficace per costruire la pace, così il pontefice nell'udienza generale in piazza San Pietro. I dati Istat sull'industria, a luglio 2026 i prezzi di produzione aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% sull'anno, a spingerli i rialzi energetici. Torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Ancora buongiorno direttore.
9: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Continua a tenere banco questa questione della Russia dopo la grave denuncia di ieri da parte del governo tedesco riguardo alle azioni ibride come quelle dei droni sull'aeroporto di Lipsia. E di tutto questo si parla da questa mattina in Irlanda, la riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Peraltro è presente anche il ministro degli esteri britannico. La Gran Bretagna, come tutti sappiamo, ormai 10 anni non fa più parte dell'Unione. Ma questo dà un po' anche il senso dell'importanza della riunione pure informale, che è al cospetto della necessità di fare delle scelte ancora su tutti quegli asset russi che sono stati a suo tempo all'inizio della guerra bloccati e che potrebbero essere in realtà presi, confiscati e dati alla nazione che è stata attaccata, cioè all'Ucraina, per organizzare, aiutare, supportare, finanziare la sua difesa ulteriormente. Ma in più ci sono anche altri due problemi, due questioni sul tappeto. Prima, come si può aiutare con armi e soprattutto elementi antimissilistici che sono a disposizione di alcuni eserciti dei paesi europei e che stanno per scadere, diciamo, possono essere utilizzati come succede per le medicine soltanto ancora per un lasso di tempo prima di diventare obsoleti. Adesso servono subito a Kiev, dicono in molti, quindi diamoglieli. E l'altro tema è il più spinoso, che viene evocato da alcuni articoli della stampa internazionale. Siamo alla vigilia, inizia praticamente subito, domenica prossima in Sassonia, uno dei Länder tedeschi, ma poi ci sono le elezioni da qui a un anno in praticamente tutta Europa, elezioni cruciali. Come possiamo tutelarci, dicono in tanti, dal rischio che Mosca tenti di influenzare in maniera illegale e maliziosa queste elezioni. Proprio stamattina, tra l'altro, il Financial Times parla di Vannacci, tanto per stare all'Italia, come quinta colonna di Mosca nella politica italiana. Ecco, prepariamoci a accuse difficilissime da provare, quindi come tale assolutamente velenose, ma di questo tipo fino alle elezioni, anche dopo l'esito. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
0: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, Annuzza Pettinelli,
1: Sergio Topolone Friscia,
0: Luca Bernardinelli in regia con voi fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, e i vostri messaggi che stanno arrivando al 38822 38822. Vi state confessando, diciamo,
1: si stanno confessando che praticamente, a parte pochissime eccezioni che vi faremo sentire, facciamo sempre le stesse cose,
0: cuciniamo sempre la stessa
1: le cotolette con le patate fritte, ai bambini piacciono, uno non sta lì a lambiccarsi il cervello cercando qualcosa di nuovo, sperimentale da fare, insomma, tu mangi solo hamburger, Sergio. Bravo. Quando sei a casa e insalata, metti lì in padella, via.
5: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: pensate, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, lo siente il sapore.
1: Adios.
0: Adios. Gli italiani fanno sempre le stesse cose, tranne qualcuno, e questo qualcuno è tra di voi. Sentiamo.
2: Allora, diciamo molto tradizionalisti anche noi, però per esempio una cosa che adorano anche a casa da me, mio marito e i miei figli, è il riso al curry. C'è il riso con pollo, funghi e curry. E vi dirò di più, accompagnato anche dall'ananas.
0: Che ci vuole? Sergio, ci vuole. Allora, o si fanno le ricette come le fanno all'estero, se no non è che possiamo toglierci qualcosa perché non va bene.
1: Con l'ananas.
0: Ci va l'ananas. Non l'ho detto sulla pizza, l'ho detto accompagnata dal riso al curry. Lo mangeresti mai?
1: Ma sì, ho assaggiato di tutto, figurati.
0: Ma che assaggiato di tutto, che sei schifiltoso, che non mangi nulla?
1: Tu te lo ricordi la scommessa che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori? Cosa abbiamo assaggiato?
0: La tua hai perso e dovevi mangiare gli insetti fritti. Prima li ho mangiati io e poi ti sei convinto pure
1: buoni,
0: tu.
1: Però buoni, no?
0: Buoni, sembrano le patatine, fine, sì. Abbiamo mangiato.
3: Ciao, sono Ines di Roma e io di strano faccio la zuppa di salmone alla finlandese. Mi piace molto e anche a casa mia sono contenti. Ovviamente ho una base di cucina italiana, ma ogni tanto qualcosina mi piace.
0: La zuppa di salmone alla finlandese. Quel pezzo di salmone che è nel brodo praticamente. Ti piace?
1: Non l'ho detto così.
0: Non lo so.
4: Ciao, sono Davide, ho 54 anni.
0: Ciao Davide.
1: Ciao.
4: Per la felicità di Sergio. Sono diventato vegano da circa 7 anni.
1: Che peccato.
0: Rendi felici gli ascoltatori. Non so perché.
4: Si è aperto un mondo. Mi piace cucinare. Sto sperimentando di tutto. Sapete quanto è buono il tofu marinato fatto in mille modi.
0: Allora, guarda, io il tofu l'ho mangiato in mille modi e sa sempre di niente. Ma questo è quello che penso io.
1: Infatti c'è la famosa frase che è il tofu te tu, io mi mangio altro.
5: Ciao ragazzi, quest'anno mia suocera, calabrese doc, ha portato in tavola un piatto turco, il borek, o burek, non so bene la pronuncia. Un piatto che ha visto nelle serie turche che vede ogni giorno.
0: Lei guardando le serie ha imparato cos'è il burek. Allora, il burek è una torta rustica, per dire, perché è base pastafillo e dentro ha un ripieno di cipolla e di carne macinata, quindi una torta rustica, una meat pie si potrebbe dire.
1: E bisogna vedere quella cosa lì.
0: È incredibile, lei guardando le serie turche ha imparato.
1: Non me lo dica anche a mia mamma, se lo guarda, lascia stare.
0: Adesso la chiamo Maricò che ti fa questo baruch burek, come si chiama.
6: Durante il lockdown mio figlio, che ama molto la cucina giapponese, mi ha regalato un ricettario del Giappone e da allora il mio cavallo di battaglia, lo stir fry di pollo alla giapponese, che è un piatto a base di riso scondito e pollo saltato in padella con daikon, erba cipollina, salsa di soia e altre cose. Comunque almeno una volta al mese, a volte anche due, lo faccio e piace un po' a tutta la famiglia.
0: Bene, pensa, da un

0: intero ricettario, una cosa ho imparato a fare. Guardate che la cucina giapponese non è quella del sushi e del sashimi,
1: no,
0: è
1: molto più complessa di quello che facciamo noi.
0: Molto
1: certo,
0: più complessa.
1: Certo.
2: Ciao carissimi, il trucco per mangiare tanta roba buona e diversa è quello di convincere vostra moglie, che il mestiere fa l'insegnante, a fare un bellissimo blog su YouTube e poi conseguentemente anche sito internet, Instagram, TikTok e tutto quanto ne venga fuori. Video ricette. E questo comporta che cosa?
1: Che
2: ogni settimana video di video ricette e di conseguenza chi mangia tutta quella roba?
1: Tu.
2: Indovinate un po'?
1: Tu.
2: Ecco, questo provoca un po' di aumento di peso.
1: Bravo.
2: Però,
0: però accidenti, una bella idea. Convincete vostra moglie o vostro marito, se c'ha il pallino della cucina, a diventare influencer perché così funziona. Molto interessante.
1: Bella idea.
3: Ragazzi, scusate, ma perché io devo stare lì a perdere tempo più di 2-3 ore per un qualcosa che verrà consumato in 5 minuti?
1: Ecco.
3: E poi è da vedere se poi è di gradimento per tutti quanti. Ma non conviene.
1: Quindi?
3: Preferisco il mio tempo spenderlo in altro. Baci, Ornella da Veroli.
1: Ognuno si porta un panino, diciamo.
0: Ornella non cucina, Ornella non
1: lei
0: ci pensa proprio.
1: Lei non gliene fotte niente, per i fatti suoi. Bravo, fottete.
0: Arrangiatevi, io ho altro da fare.
1: Ma sì.
0: Fantastica.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, che bella vita.

0: Mamma non mamma!
1: Madame.
2: Facciamo fricche flock.
0: Fricche flock. Adesso lo facciamo. Un attimino che presentiamo la sequenza mixata e poi c'è il nostro avvocato Ravidà. Sulla questione spinosa, se uno può prendere, aprire una telecamera e dire, per esempio, che tu sei stato con una donna.
2: Sì.
0: Lo posso dire?
2: Che cosa?
0: Mi denunci?
2: No.
0: No. Certo che non mi denunci, anzi ne vai orgoglioso,
2: no,
0: e dici che pure che è vero. Sì,
2: vero.
0: Perché tu sei fatto così. State con noi.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: A casa o in giro,
4: la festa è sabato dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'una. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Partendo da Milano, hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumo in trasferta,
10: montagne, mari e...
12: bellissimo fuori zona.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
13: Wow, wow.
10: Dato spazio...
13: un castello.
10: Ai sogni pazzi.
13: Anche oggi ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
12: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista. I nuovi episodi. Da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
15: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
16: Ed eccolo qua il momento tanto atteso, quello del regalone del mercoledì. Arrivano 4 successi di fila senza interruzioni. Alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
17: Vanno in spiaggia.
18: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
17: Noi sì.
19: Si vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
2: l'estate vera è solo con
9: RDS 100%. Grandi successi. 100%.

0: poi l'altro giorno si vedrà, scusate, scusate, Anne Sergio.
1: Siccome Vasco fa 10 date, no? Sì. Tutte attaccate, voglio dire, nel caso, non so, avesse una piccola laringite, vai tu, no? Bene, tanto uguale.
0: Scusate, che ho detto, capito? Cioè, capito?
1: Va bene, sì. Va bene, Sergio, va bene, tutto quello che vuoi. L'avvocato ora vi dà sul caso Corona e Belen, tra un istante.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Sono José Mourinho, e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Ehi, Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
9: Due biglietti e 8 popcorn!
10: Esagerato come sempre.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
13: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Mettendo il dito sul mappamondo, facendolo girare, dove vorresti fermarti?
0: Al mare.
1: Ma se sei appena tornato dal mare,
0: non basta
1: una città d'arte.
0: Non basta mai.

0: io tranai, tu tranasti, egli tranano. Amiche, è arrivato l'avvocato Ravidà. Però io non lo so, la trovo un po' antica, non la trovo consone, adatta a un personaggio di tale calibro.
1: La trovo di calibro importante.
0: Non lo so, secondo me ci vuole qualcosa di più moderno.
1: Hai fatto una sigla nuova?
0: Prego, agevoliamo.

0: capisco l'altra. Scusi, avvocato Ravidà, è appena tornato dalle vacanze e quindi è irrefrenabile, come dire. Io non mi scuso. Non ci faccia causa per questo.
1: Buongiorno, avvocato.
2: Non riesco a capire come questa sigla dovrebbe incrementare la mia, diciamo, professionalità.
0: Beh, certo, in nessuna maniera. Ma adesso la brucio, non si preoccupi. Brucio Sergio e la sigla.
1: Se vi piace, scrivete ci piace al 38822.
0: No, vabbè. Prego. Andiamo al conquibus, come si dice.
1: Cos'è accaduto?
0: Parliamo di questa puntata del rotocalco scandalistico di Fabrizio Corona sui suoi canali privati Messenger, perché come sapete è stato interdetto da tutti i social, in cui afferma il fatto che Belen abbia fatto a lui delle confidenze raccontando una relazione con il cognato, ovvero il compagno della sorella Cecilia, Ignazio Mosè. Belen e Cecilia e tutti hanno detto che era una grande panzana e tra l'altro Belen si è rivolta ai suoi legali. Ci sono gli estremi di una bella denuncia, avvocato Ravidà?
2: Allora, il tema è quello della rapporto fra diffamazione e divulgazione di informazioni che sono riservate. Generalmente nella divulgazione delle informazioni riservate si fa riferimento alle... Io sento un ritorno, una musica sottostante.
0: Sì,
2: non
0: adesso
2: riesco
0: scusi, provvediamo subito. Andata via?
1: Grazie. Meglio così?
0: Sì,
2: adesso perfetto, allora, nella divulgazione delle informazioni che sono riservate, in realtà il problema è che l'intercettazione di informazioni riservate rileva soltanto nei limiti in cui io non sia parte di quell'informazione, parte di quel flusso informativo. Quindi se mi vengono comunicate a me in via riservata delle cose, io le diffondo, teoricamente questo non è reato. Quando diventa reato? Diventa reato nel momento stesso in cui entriamo nel campo della diffamazione. Okay. Come sappiamo...
1: Quindi è provato che non sono vere quelle cose che hai detto.
2: Allora, esattamente, la diffamazione ha tre pilastri fondamentali, che sono la verità del fatto, la continenza delle espressioni e l'interesse pubblico alla divulgazione. Okay. Allora,
0: intanto la verità del fatto è impossibile da dimostrare, scusi avvocato Ravidà, perché...
2: Allora, la verità del fatto è impossibile da dimostrare se non che qualcuno ammetta che il fatto è già avvenuto.
1: O che magari lui abbia una registrazione mentre per esempio...
0: Ma lui non ha niente
1: mentre lei racconta...
0: Non c'è niente di tutto questo, lui dice aver avuto delle confidenze, le dice di non averle mai fatte. E ovviamente che il fatto non sussiste.
1: Quindi, parola tua contro parola mia. Questa.
0: Ora, vabbè, però... capito, ma non è che uno può andare per strada e dire Sergio Fisce è una donna travestita da uomo.
1: Ma perché si capisce?
0: No, non si capisce, anzi è un bel travestimento il tuo. Però andiamo avanti, cerchiamo di capire.
2: Sì. Quindi diciamo, quando anche ci fosse stata continenza, quando anche ci fosse, c'è sicuramente l'interesse pubblico, questo è un tema abbastanza rilevante per chi ha un'immagine pubblica, perché è chiaro che il confine fra quello che rileva per una persona privata non è lo stesso di quello di una persona pubblica, perché così tutti i giornali, diciamo in qualche modo cosiddetti scandalistici, vivono di questo fondamentalmente. Il problema è proprio la verità, cioè se Corona ha detto una cosa che non è vera, e allora lì comunque teoricamente ci potrebbero essere gli estremi di una diffamazione. Quanto a quello che diceva Sergio, cioè se esiste una registrazione, la registrazione di una conversazione privata non è sempre lecita, nel senso che la sua divulgazione, quando c'è un fine di recare un danno all'altrui reputazione,
1: è sempre reato.
2: È reato, è un delitto. È un delitto che è la diffusione di registrazioni fraudolente.
0: Allora, dunque, però c'è una cosa che voglio dire. Belen dice: non è vero, non ho fatto confidenze, non c'è stata nessuna relazione con mio cognato, e ha spedito tutto ai propri legali. Corona. È la parola di Belen che dice che non è vero contro la parola di Corona che dice che invece questa cosa è avvenuta. Uno contro l'altro, non ci sono prove che non sia avvenuta né in una maniera né in un'altra, quindi potrebbe risolversi tutto questo in una bolla di sapone, oppure Belen finalmente potrebbe mettere le mani su un risarcimento, perché a questo punto di risarcimento si tratta, no?
2: Bisogna capire quali siano le informazioni che ha Corona, perché qui entriamo sempre anche nella cronaca e quindi nel fatto che la verità può essere reale, ma può anche essere putativa, cioè in base alle fonti che io ho, ritengo, io giornalista, ritengo che quell'informazione potrebbe essere ragionevolmente vera, cioè non è sempre vero. Che io... Quindi,
0: se, lui allora, se lui non ha niente, la registrazione è soltanto una parola che lui dice: lei mi ha detto questo, io lo dico a voi. È ovvio che Corona è nei guai a questo
1: punto.
0: Che
1: se sai che stai dicendo una cavolata e fai una cosa del genere, sei completamente pazzo. Cioè.
0: Beh, ma sai, bisogna anche pagare l'affitto, mettere la benzina nella macchina. Ci sono una serie di cose.
1: Lui punta, diciamo, sul fatto che pagano per.
0: Ma è penale, avvocato Ravità?
2: Eh sì, è penale, certo, la diffamazione è penale.
1: È penale.
0: Vedi, quindi insomma la situazione si complica. Vabbè, grazie avvocato Ravità di averci illuminato.
1: Intanto le dico che è piaciuta molto la sigla, sono arrivati tanti messaggi, quindi gliela faremo avere magari se la vuole come suoneria del suo telefono.
2: A riguardo sì. Manderò a Sergio una PEC subito dopo questa.
0: Grazie, sì, appunto, intimi di non usarla. Non si preoccupi, ci penso io, il file lo brucio subito dopo. Buona giornata, grazie avvocato Ravità.
2: A voi, grazie. Thank you.

0: finale.
1: Ma che finale, Sina Spider? Sono arrivati Peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno amici.
3: Il finale che capisci, Petra. Petra, abbiamo un problema con i finali ultimamente.
2: Su alcune canzoni. Sì.
3: Perché alcune canzoni ti fanno sembrare che hanno finito, invece ce n'è ancora un
1: vero,
3: po'.
1: Vedi,
2: tipo scemando. Angelina Mango e Mengoni, quel pezzo lì.
0: Quel pezzo lì vi frega.
3: Ce n'è un paio sempre. Che ci fregano sempre, sì.
2: Cioè, salto c'è Giulio Caproni in regia, che non vi fate fregare?
3: Sì,
0: non vi fate fregare dal finale.
3: È bello che poi ha lasciato le consegne a tutti gli altri, quindi c'è Linda da Milano, ci fa, certo. Non vi fate fregare.
2: È così.
1: Linda che è più bionda di Berardinelli, è diventata incredibile.
0: È sempre stata più bionda di
3: Berardinelli. Che invece non vi fate fregare. Berardinelli ce lo dice in milanese, il paguro anche.
0: Sì. Però che fate oggi tutti. Invece di cianciare?
1: Ma perché fai domande scomode? Che qualcosa faranno? Che
2: allora, è mercoledì, ancora non regaliamo niente, quindi non è ripartito l'Around the World, però abbiamo tante belle cose in serbo.
1: Ecco. Vabbè. E in italiano?
3: Vabbè, ma regaliamo
2: sorrisi, simpatia e tanto divertimento.
3: No, l'era di Esseberg, ce l'abbiamo.
2: Beh, quelle certo, ma quelle, nostro, quelle lo facciamo sempre.
3: Nel nostro orario c'è questa cosa della chicca.
2: Non solo il mercoledì, cioè quello succede
3: tutti
2: i giorni.
3: Quando un ascoltatore dice qualcosa che ci colpisce.
2: Senza che venga troppo richiesto.
3: Senza che lo chiediamo.
2: Sì.
3: L'ascoltatore manda una battuta sull'argomento che stiamo dicendo.
1: Non blocchiamo.
3: Una cosa ironica. No, gli diamo l'era di Esseberg.
2: Lo premiamo.
1: Lo blocchiamo.
0: Che bravi. Beh, non ce ne andiamo e torniamo domani mattina alle 10. Grazie Luca Berardinelli, fate tutti una bellissima giornata. Ciao Frisciolone.
1: Ciao Petti.
2: Ciao.
3: Volete che ce ne andiamo?
1: No.
2: Sì, no.
3: Cosa fra voi?
4: State. Tra poco.
5: Tra poco.
4: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, per noi Roberta Lupi con tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
4: Subito in Germania, nuovo allarme bomba nella stazione di Augusta dopo la deflagrazione che all'alba ha causato due feriti lievi di 17 e 18 anni. Ad esplodere una granata, obiettivo una gioielleria turca. Nel secondo caso, riferisce la Bild, un cane addestrato avrebbe segnalato la presenza di un ordigno in un cestino. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Kaya Kallas annuncia ha convocato l'ambasciatore russo dopo la rivelazione di Berlino sugli attacchi con droni bomba lo scorso mese a Lipsia attribuiti a Mosca. E Antonio Tajani chiarisce: l'Italia non si oppone all'uso degli asset russi per Kiev, ma serve chiarezza sulle condizioni giuridiche. Il vicepremier, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli esteri in Irlanda, parla anche di un possibile tentativo della Russia di condizionare le elezioni nei paesi europei.
5: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
4: Mosca avrebbe segretamente aiutato l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici e avanzati capaci di minacciare le portaerei statunitensi e altre navi da guerra in Medio Oriente, lo riporta il Financial Times. Al via a Venezia l'83esima mostra del cinema, stasera la cerimonia d'apertura con Greta Scarano e Nicolas Maupas, leone d'oro alla carriera a George Clooney. Torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi, ancora buongiorno direttore.
6: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. La politica, lo dico da prima della pausa d'agosto, sta già vivendo i preparativi della volata verso il voto. Il voto che potrebbe essere non nell'autunno prossimo, alla scadenza naturale della legislatura, ma forse prima, perché il governo e la maggioranza pensano a una super election day che accorpi le elezioni politiche e quelle nei grandi comuni, che sono a scadenza appunto nella prossima primavera. Ci potrebbe essere a maggio un super election day. Con che legge elettorale? Qui, come si sa, negli ultimi giorni si sono incrociate le lame di

0: diversi sfidanti, perché c'è chi vuole il ballottaggio, chi non lo vuole, chi vuole le preferenze, chi non le vuole. Insomma, ognuno cerca di acconciarsi una legge elettorale che sia utile o favorevole alla sua parte politica. E all'interno dei due schieramenti ci sono, usiamo un eufemismo, sensibilità diverse. Ognuno si fa i suoi calcoli, come è legittimo. Bisognerebbe anche pensare a chi poi non è soltanto, come dire, merce, ma è l'elettore. Bisognerebbe fare una legge elettorale chiara, per la quale chi decide di andare a votare sa bene per cosa, perché e quanto vale, quanto pesa il suo voto. Ma non mi pare sia il principale degli obiettivi. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Hai perso la puntata di ieri dei peggio più peggio di RDS?
3: Male.
2: Male, molto male. No, la puoi riascoltare anche quella, eh?
3: Certo, buongiorno Giovanni Vernia.
2: Buongiorno Pepi Loregiana, come stai?
3: Molto bene, buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano, che seguono i peggio, quindi sì, si può riascoltare la puntata di ieri, si può anche ascoltare molto bene quella di oggi.
2: Sì, quella qui, di oggi la ascolti in diretta. Però diciamo poi, sul, lo sapete, sulla nostra app lì c'è tutto per riascoltare tutto.
3: Certo,
2: però
3: ovviamente
2: non c'è proprio tutto tutto, cioè nel senso che alcune cose non le mettiamo.
3: Davvero?
2: Quelle che vengono bene, no. No. Quelle se le facciamo solo in diretta, quelle.
3: Ma no, dai.
2: Quindi state con
3: tutto noi.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Ci sono Emma e Fabri Fibra e anche Giovanni Vernia che sentite sotto, che rovina il finale. Comunque.
1: Ciao Petra!
0: Ci ha fregato, ciao!
1: Bentornata, bentornata!
0: Di peggio con voi, c'era Linda Gravelli in regia insieme a noi fino alle 15. Allora, tra poco...
1: Sì, adesso abbiamo scelto l'argomento.
0: Sì, scelto.
1: Eravamo indecisi se parlarvi del paese che è diventato blu come i puffi.
0: Però quello magari dopo.
1: Se parlare. Sì, adesso abbiamo scelto un altro argomento che ci ispira molto di più.
0: Mi piace questo plurale che utilizza Giovanni Verni perché l'ha scelto lui.
1: Non è vero, hai detto, sì, è bello.
0: Sì, dopo ti ho detto, perché io ti do sempre ragione.
1: Il trend del 2026 che porta i trentenni e i quarantenni a riscoprire le abitudini dei nonni.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente.
0: È un bel fenomeno questo, eh?
1: Posso dire anche a riscoprire i nonni, oltre che le abitudini, perché vengono un po' bistrattati questi nonni,
0: poverini,
1: vengono, quindi adesso dai, fra poco parliamo di tutto. Ciao.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Pronto?
4: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
3: Sì.
4: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
3: Ma è un regalo per me?
4: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo.
3: Lei un cavallo?
5: Ciao Pagella, questo è il mio regalo più grande per te.
3: Ti faccio vedere a te.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
8: Buono.
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
10: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
11: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
12: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'una. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole.
17: Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli.
18: Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè.
19: Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini,
20: non ti preoccupare. Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
1: E rieccoci qua, tra poco, dopo una, due, due e mezzo canzoni, torniamo, vai!
6: RDS.
21: Che non importa se
6: RDS 100% grandi successi.

0: Something Just Like This, Chainsmoker e Coldplay insieme alle 12.31 su RDS, insieme ai peggio. Petra e Giovanni.
1: Questa sì che è musica.
2: Siete su RDS. Sì, allora, dove ci eravamo lasciati, Peppi?
0: Ci eravamo lasciati con il nuovo trend che ha portato non soltanto i giovanissimi, ma anche la generazione Z, quindi anche i 30,
2: dai,
0: 40 anni. Quindi
2: generazione Z, sì, dai, ventenni.
0: Z, sì,
2: ventenni,
0: e i millennial, ventenni, anche, sì, che sì, sono i 30-40. Sì. Ma io e noi cosa siamo?
2: Quella boomer.
0: Boomer.
2: Non lo so se siamo i boomer.
0: No, non lo so. Che dopo i millennial ce n'è un'altra.
2: Sai che io non lo so. Sono, ce ne sono 800.000. Noi siamo quelli che fanno i giovani. Chiamaci così.
0: Sì, esatto.
2: Anche se
0: i
2: non lo
0: giovani
2: siamo tanti. Sì.
0: A fare che cosa? A seguire un nuovo trend che si chiama nonna maxing. Cioè,
2: sì,
0: è riscoprire quello che in realtà ha caratterizzato le vite dei nostri nonni. Cioè, viversi la vita con un po' più di lentezza, cucinare con calma, coltivare le...
2: Soprattutto cucinare con cura,
0: con
2: cibi,
0: certo,
2: sani,
0: con amore,
2: salutare,
0: per i cibi, coltivare le relazioni, quelle vicine, quelle comunque, no, del quartiere, i vicini di casa, riscoprire i piccolissimi riti quotidiani. Cioè, io ricordo ad esempio che quando andavo da mia nonna, con cui poi ho anche vissuto un sacco di tempo, tirava fuori le tazzine buone per il tè.
2: Certo.
0: Che per me era una cosa meravigliosa vedere, no, la zuccheriera, la teiera, cioè queste
2: un
0: cose
2: un po' di
0: che...
2: calma, diciamo,
0: sì,
2: il movimento quotidiano ma naturale, non quello che sai,
0: ci siamo un po' persi,
2: che adesso,
0: no,
2: sui social vedi la morning routine,
0: sì,
2: che tu devi fare 800.000 cose, svegliare alle 6, vedi,
0: ma
2: la palestra. No, fare attività, camminare ogni giorno, però fai movimento naturale con delle attività, no?
0: Certo, normali.
2: Normali.
0: Poi il valore del fare manuale, cioè riscoprire la gioia di sistemare, riparare gli oggetti invece che buttarli via e cambiarli subito, rammendare, coltivarsi un piccolo orticello magari sul balcone, cioè fare tutta una serie di cose che sicuramente richiedono tempo e impegno, ma che poi danno dei grandi risultati dal punto di vista emotivo, perché coltivare l'orto, ad esempio, ti dà comunque delle grandi soddisfazioni.
2: Sì, meno,
0: no,
2: tecnologia, dipendenza,
0: sì,
2: dalla tecnologia.
0: Basta.
2: Così, insomma, lo fanno questa generazione,
0: certo,
2: Z. E
0: sì, e anche i millennial, quindi
2: sì,
0: tutti lo fanno.
2: Noi dicono
0: tutti,
2: siamo generazione X, dal 65 all'80 siamo,
0: ecco,
2: generazione
0: noi
2: X.
0: Noi secondo me questa cosa non la stiamo facendo. Nonna
2: noi
0: Maxi
2: no,
0: non la stiamo proprio facendo.
2: Io assolutamente no, io sono frenetico,
0: chissà,
2: ansioso.
0: Che cosa c'è? Stavo pensando, no, che quali riti dovrei,
2: per esempio, io rimasi, scusa,
0: sì,
2: interrotta,
0: sì, dimmi.
2: Rimasi affascinato una volta in Grecia,
0: sì,
2: a Mykonos, che è l'isola del divertimento,
0: certo,
2: e tutto quanto, ma anni fa,
0: sì,
2: alle 4 di notte c'era una nonnina che stava pitturando di bianco le scalette della sua abitazione,
0: sì,
2: sai che lì ci sono,
0: certo,
2: tutte le casette,
0: certo,
2: bianche,
0: sì,
2: col tetto,
0: sì,
2: blu,
0: sì.
2: E lei stava pitturando con calma, sì, alle 4 di notte stava facendo questa cosa qua. Io, se alle 4 di notte sono sveglio,
0: sì,
2: io,
0: tu guardi il cellulare, dai,
2: sì,
0: non è che vai a
2: dipingere, guarda il cellulare, non
0: la scala,
2: no,
0: non la dipingi sicuro.
2: Ritroviamo le cose dei nonni,
0: sì,
2: dai,
0: chissà
2: facciamolo,
0: quali, anche un po' magari particolari che vanno oltre questa idea del nonna maxing. Proviamoci, se avete voglia di raccontarci anche le vostre, al 388-22-388-22. C'è una bella novità di Ariete con Angelina Mango.
2: Che bella vita.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: Novità.
4: New music. Novità RDS. Ariete e Angelina Mango.

0: Tu dai all'amore un nome brutto. Bon Jovi su RDS, You Give Love a Bad Name. Allora, si usa l'inglese anche per chiamare ormai le cose, le attività dei nonni.
1: È vero.
0: Prima ho scoperto da Linda Gravela in regia che il croqueting. È lavorare all'uncinetto.
1: Sì.
0: Che è stato riscoperto. In effetti quest'estate, per esempio, mia figlia e mia moglie sotto l'ombrellone facevano l'uncinetto.
1: Davvero? Insieme?
0: Sì.
1: Che bella
0: l'uncinetto.
1: Cosa!
0: Sì, sì, sì. E alla fine hanno
1: no, diciamo, tua figlia che ha 16 anni?
0: 16 anni. E tra l'altro mi faceva scoprire il ventaglio. I ragazzi quest'estate, sì, di Torrida, hanno riscoperto tutti il ventaglio, che è una cosa da adulti.
1: Io l'ho usato. Io l'ho usato.
0: Beh, insomma, tu fai parte della categoria.
1: Io faccio parte della categoria, hai ragione.
0: Però i ragazzi non si era visto. È bello, sì, perché poi dopo mi chiedeva la scritta da poter fare sul ventaglio originale.
1: Ah, certo.
0: Perché ci sono le scritte, per esempio, ce n'è una che andava molto, è "Io non sudo Brillo".
1: Vero, sì.
0: Poi c'erano anche le scritte trash, come una volta c'erano le cartoline trash, no?
1: Sì, quelle, giusto, ci sono i ventagli adesso.
0: Adesso il ventaglio che c'era, fa un beep di caldo.
1: Io azz di caldo.
0: Azz di caldo.
1: Io c'ho quello.
0: Ce l'hai quello?
1: Sì.
0: Sai che non avevo dubbi.
1: Lo
0: che
1: so,
0: andassi
1: su di me questi gadget
0: sulla
1: funzionano sempre.
0: Trash.
1: Funzionano sempre. Però cose delle nonne, dai, cose che dobbiamo riscoprire, che sicuramente potrebbero farci stare bene un po' seguendo questo nuovo trend che abbiamo scoperto, insomma, aver colpito le generazioni dei più giovani.
0: E mi sono fatto un mio elenco personale, tra poco ve lo dico.
1: Dai.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, brava anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
14: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
15: Egidio Ada.
16: Presente.
17: Del Bufalo Giano.
18: Presente.
15: Tagliavini Roberta.
16: Presente.
17: Don Ghia Stefano.
18: Presente.
17: Che c'è da ridere?
15: Di Folchi Irene.
16: Presente.
17: Bellucci Federico.
18: Presente.
17: Come ho messo la sedia?
18: Ah, scusi.
17: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
19: È ora di tornare alle aste.
6: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
1: 12:45 in questo momento su RDS. Petra Loreggian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio, subito, Moving to the Sun.

0: Sussussombo.
1: Sì, devi farlo proprio con tipo una patata in bocca.
0: Vabbè. Oppure beh, l'uovo di legno o marmo.
1: Stretti.
0: Scrivono gli ascoltatori.
1: Sì.
0: L'uovo di legno o marmo per rammendare i calzini bucati.
1: Io ce l'ho.
0: Una cosa dei nonni da riscoprire.
1: Io ce l'ho e ho anche il ditale.
0: E rammendi?
1: Certo.
0: Veramente?
1: Certo, se si buca il calzino con l'uovo di legno e il ditale.
0: Non me l'aspettavo da te, brava.
1: Beh, sì.
0: Poi ci dicono andare a trovare qualcuno quando sta poco bene invece che mandargli il messaggio, il cuoricino su WhatsApp.
1: È vero.
0: E adesso col cuoricino risolvi tutto. Cioè, visto, il cuoricino è un po' abusato, posso dire.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, tu qualsiasi cosa scrivi, cuoricino. Cioè, ragazzi, è un modo per dire non mi dar fastidio. Il cuoricino è diventato quella cosa.
1: Non esageriamo.
0: Oppure,
1: però
0: non ho tempo da dedicarti. Un cuoricino.
1: Ma hai toccato l'argomento. Il problema reale è il tempo, non abbiamo più tempo di fare niente.
0: Ma
1: cioè,
0: non abbiamo
1: se ci
0: più
1: pensi,
0: tempo perché siamo sempre lì che corriamo dietro un telefonino.
1: Perché siamo schizzati e sono d'accordo. Se ci pensi, noi questa cosa di rifare le cose delle nonne nel periodo più buio di questi ultimi anni, cioè quello del Covid, in realtà tutti abbiamo ricominciato a panificare il lievito madre.
0: Lì, quando eravamo chiusi in casa.
1: Certo, avevamo tempo.
0: Adesso sarebbe cool,
1: tutto.
0: Per esempio, addirittura, come abitudine delle nonne, stampare le fotografie. E creare l'album fotografico da guardarsi
1: bello.
0: Insieme, non avere 80.000 fotografie sul telefonino che poi le perdi oppure non sai.
1: Ne facciamo anche 80.000 perché un tempo ne facevi poche perché poi costava.
0: E tu ne sai qualcosa.
1: Di 80.000
0: foto. A proposito di tu.
1: Sì.
0: Fare gli auguri chiamando e non facendo la storia Instagram o il commentino Happy Bidet.
1: Ma allora, io faccio tutte e due le cose però. Lo faccio Happy Bidet, lo faccio per i social.
0: Cosa?
1: E poi invece faccio anche la chiamata.
0: Ma quando? A me mi hai chiamato?
1: Te male non mi rispondi tu.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ma tu non mi rispondi.
0: Ma io ho risposto a tutti.
1: Mi hai bloccato.
0: Ma sei tu che manco mai.
1: Io lo sai che ho un brutto rapporto con il telefono, ma non è soltanto con te.
0: Ma col telefono o con me? Scusa.
1: Col telefono.
0: Vabbè, tu dillo dai, my body isn't ready.
1: My body
0: isn't ready.
1: My body.
0: Somber. My

0: Petra, nessuno, eh?
1: My body isn't ready.
0: Dico nessuno, Petra.
1: Nessuno come?
0: Nessuno che ha mandato una cosa che ha fatto suonare
1: la chicca.
0: Niente. Cosa sta succedendo? In questo 2 settembre.
1: Sono lì che non...
0: Dovete ancora tornare.
1: Alcuni, secondo me, sì, ci sono quelli che fanno le vacanze a settembre. Allora, hanno lavorato tutta l'estate, aspettano l'inizio delle scuole. Diciamo che con l'inizio delle scuole, secondo me, un pochino si riprende tutta la situazione. Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Noi comunque adesso in quest'ora qua siamo ancora con voi dopo le news e siamo pronti a far suonare la chicca per una RDS Bag.
1: L'aspettiamo.
0: Sappiatelo che suona. Non su richiesta,
1: no.
0: Suona così, se a te ti viene un commento divertente.
1: Deve nascere dal vostro cuore.
0: Suona.
1: Dalla vostra pancia, dal profondo della vostra anima, altrimenti ciccia.
0: Tra poco.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, per noi Guido De Santis con tutti gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
5: Buona giornata, punto stampa di Antonio Tajani. Prima della riunione informale dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda, non escludo possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi, ha detto il vice premier italiano. Teheran denuncia: almeno 5 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino, 68 ferite, per un attacco lanciato dagli Stati Uniti che ha colpito una abitazione iraniana in cui si stava celebrando un matrimonio. I guardiani della rivoluzione, i Pasdaran iraniani, affermano che 2 petroliere sono in fiamme dopo aver urtato mine nel corso del transito nello stretto di Hormuz. Allarme ONU: riscaldamento globale sopra 1,5 gradi nei prossimi anni, possibile limitare durata e sforamento, scrive l'agenzia di settore delle Nazioni Unite, ma aggiunge: servono mitigazione e adattamento. Siamo allo sport, c'è Roberta Lupi.
6: Giochi del Mediterraneo, nella penultima giornata l'Italia firma il record di medaglie di tutti i tempi, ancora 3 ori per gli azzurri da canottaggio e ginnastica. Lo sport e l'incontro con la musica di un'artista tarantina ai 20esimi giochi del Mediterraneo, l'inno di Mietta con Gianluca Teodori.
7: Sotto un sole, l'inno che ha accompagnato i giochi del Mediterraneo. Il pezzo cantato da Mietta con l'orchestra della Magna Grecia è anche un inno a Taranto e ai tarantini.
8: Questa bellezza non passa più.
9: Credo che Taranto abbia veramente un potenziale infinito, ha una cultura d'arte importante, storica importante, siamo, voglio dire, figli della Magna Grecia e figli di Sparta, come è giusto che i tarantini si sentano.
7: E in un brano possono esserci tante cose.
9: È una canzone che parla del Mediterraneo, parla di quanto sia importante il valore dell'appartenenza della terra, una canzone che parla di solarità, di forza, di rinascita, di appartenenza.
7: Cantare all'apertura dei giochi è stata una grande emozione per Mietta.
9: Sono venute persone da tutto il Mediterraneo, quindi anche da tutto il mondo. Diciamo che è stato un momento importante. Io poi mi sono divertita tantissimo quando sono salita sul palco dell'Erasmo Iacovone. Non è stato semplice ballare, cantare e fare di quella performance qualcosa che potesse rimanere, proprio perché doveva essere la canzone ufficiale dei giochi del Mediterraneo. E quindi io sono orgogliosa di aver partecipato ed essere, appunto, diciamo, un po' il leitmotiv di questi giochi del Mediterraneo.
7: RDS è la radio ufficiale. Questa bellezza non passa
1: più. È luna 1, amici di RDS.
0: C'è giubilo, era dal 31 di agosto che volevi farlo e non è mai successo. Adesso finalmente
1: è
0: luna
1: capitato.
0: È
1: capitato.
0: Dovete sapere, per chi si fosse messo all'ascolto, che noi siamo persone semplici e ci rende gioiosi un semplice orario. Luna è uno, manda Petra veramente in paradiso. Brava Petra.
1: Grazie.
0: Persona semplice. E poi ci sono io,
1: Giovanni Verni.
0: Persona complicata.
1: È un po' meno semplice.
0: Persona complicata.
1: Devo dire la verità, un po' più difficile. Sì.
0: A me cos'è che manda in invisibili.
1: Un'estasi, non lo sto, ci devo pensare, Giovanni.
0: Ci pensiamo.
3: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Così ci ha fregato. Così, eravamo lì pronti.
1: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Finita. Ok, Pepi.
0: Oh, Giovanni.
1: Noi puffi siamo così.
0: Noi siamo puffi blu.
1: Beh, allora ne parlavamo prima. Sì, e sì. La notizia è molto, molto carina. È potrebbe essere la notizia che ci sfizia. Questa.
0: Potrebbe sfiziarci. Sì. Potrebbe sfiziarci. Ci facciamo sfiziare in Andalusia.
1: Sì.
0: Lì, nelle colline della Serrania de Ronda.
1: Va bene, va bene.
0: Sud
1: quando
0: della
1: parli
0: Spagna.
1: Lo spagnolo sei proprio bravissimo.
0: Sono stato un sacco di tempo a Fuerteventura. Quindi
1: ah, certo.
0: C'è questo villaggio molto, molto bello che si chiama come lo dico? Giuzcaro. J-U con quell'accento particolare spagnolo, la
1: se
0: Z.
1: C'è qualche andaluso.
0: C'è qualcosa di Andalusia, per voi io direi Giuzcaro.
1: Comunque
0: okay.
1: È bellissimo, andatela a vedere questo paese.
0: Stupendo,
1: si scrive.
0: Bellissimo.
1: Si scrive, fai lo spelling di come si scrive.
0: J-U-Z e car come macchina in inglese. Car.
1: Andatela a vedere perché è veramente bellissimo.
0: È vicino a Malaga.

E che cosa è successo? Che praticamente questa città tipicamente era dipinta di bianco, ok? Siccome a un certo punto la fabbrica che diciamo manteneva la città viva ha dovuto chiudere i battenti, una fabbrica che produceva legna ha chiuso i battenti, la città è diventata

0: Puffo.
1: Blu Puffo, esatto.
0: E lo fanno. La città decide di farlo, tutti d'accordo, il comune d'accordo, fanno le loro anteprime, tutto quanto.
1: Ok, tutto liscio.
0: Finita la festa, gabbato l'usanto, l'idea era quella di ridipingere tutta la città di bianco. Ma a quel punto i cittadini hanno detto no, mo ce l'ha lasciata azzurra.
1: Stiamo bene così.
0: Anche perché da quel momento in poi la città diventa famosa come il villaggio dei Puffi.
1: Esatto, anche perché poi hanno messo anche i funghi, l'hanno un po' addobbata.
0: Hanno fatto anche un comune che ospitava un museo proprio dedicato ai funghi della regione, cioè una cosa fatta bene. E lì allora qualcuno dice, no, se voi sfruttate il nome dei Puffi qua,
1: ci dovete dare la soldi.
0: Cacciare i soldi.
1: Sì.
0: E quindi c'è questa diatriba in corso, per cui è impossibile ovviamente ridipingere di bianco tutto il paese come era in realtà nell'accordo iniziale, ok? L'accordo era adesso azzurro per l'ora, ma poi tutto bianco, e quindi adesso stanno litigando su questa cosa qua.
1: Sì, vabbè, però comunque diciamo che il blu è rimasto.
0: Si sono tolti
1: i riferimenti ai Puffi.
0: Sì, hanno tolto i funghi,
1: però
0: le
1: il blu
0: cose
1: è rimasto.
0: Sì, ma però per tutti questa è la città dei Puffi, cioè puoi togliere anche
1: sarebbe
0: i
1: bello
0: funghi,
1: fare dei nostri paesi a tema cartoni animati.
0: È vero, perché no, ma magari già ci sono dei paesi che hanno dei riferimenti molto precisi a film, cartoni, personaggi diciamo immaginari, perché appunto è stato girato qualche cosa in quel posto e quindi poi l'hanno tenuto così.
1: Dici?
0: In Italia secondo me qualcosa c'è, non ne sono a conoscenza.
1: Vediamo.
0: Ma
1: cari italiani che ci state ascoltando,
0: senza
1: c'è qualche riferimento al vostro, no? Nel vostro paese, ai cartoni, ai film?
0: Senza timidezza,
1: non siate timidi.
0: Don't be shy.
1: No.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Ligabue,
0: qualcosa per te.
3: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
4: Perché ho bisogno di te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Warren Passenger.
1: Mi dà un Passenger, grazie.
0: Sì, perché no?
1: Hai fatto il dito? Il pollice
0: l'autostop
1: non si usa più.
0: Sai che non l'ho mai fatto.
1: Ma chi carica più?
0: Io neanche da ragazzina l'ho mai fatto. Avevo paurissima. I miei mi hanno sempre terrorizzata rispetto al fatto di fare l'autostop.
1: No, ogni tanto lo vedo qualcuno. Qualche straniero.
0: C'è ancora qualcuno che sì.
1: Qualche straniero lo vedo.
0: Il prossimo, sì. Ma non
1: credo esista qualcuno che carichi qualcuno.
0: No,
1: a meno che non...
0: Io un paio di volte in Spagna ho caricato delle persone. A Fuerteventura ho caricato della gente che chiedeva un passaggio.
1: Ma sempre qualcosa,
0: Non l'ho fatto.
1: Rischiare la sua incolumità.
0: Non ho fatto l'autostop, ho caricato della gente. Una,
1: però non fai
0: una
1: il bagno
0: era
1: nel mare.
0: Anche un
1: carica
0: po'...
1: la gente, però non fai il bagno nel mare.
0: Poi dopo ti racconto un aneddoto. Vogliamo sentire un messaggino?
2: Sì. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io sono della provincia di Messina e qui a Savoca c'è il bar del Padrino, per cui Savoca ormai è la città col bar del Padrino, la città del Padrino.
1: Il bar iconico, il bar Vitelli, quello è il bar iconico della scena
0: del Padrino.
1: Film. Sì, sì. Diciamo è rimasto. Vabbè, a Messina ci sono tanti luoghi iconici.
0: Certo.
1: Adesso c'è anche la serie TV The White Lotus.
0: Sì.
1: Girata in tutta la zona di Taormina, no?
0: Ah, che bello!
1: Lì sono tutti i posti iconici.
0: Non l'ho visto.
1: Ma quello è perché lo rende famoso il film, ma non è che è stato preso, è stato ricreato.
0: No,
1: noi siamo partiti da un altro tema.
0: Beh, insomma, mica tanto. Cioè, comunque è una dedica. È rimasto lì ed è stato. È rimasto evidentemente come quando l'hanno utilizzato.
1: Dici che sto
0: per
1: facendo
0: il
1: troppo
0: film.
1: Il piru piru?
0: Mamma mia, oggi sì. Dai, sono le 13:19 del 2 di settembre. Giovanni, anche tu cerca di essere un po' di bocca buona.
1: Chiedo scusa.
0: Bocca buona, ok? Torniamo tra poco.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
12: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
13: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
14: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
15: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
16: Coyote versus Acme.
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre.
1: Allora ne abbiamo scoperta una a proposito dei cartoni animati in Italia. Sono dei posti.
0: Sì.
1: Guarda, fra poco ve lo diciamo, ma questa non la sapeva nessuno, veramente.
4: Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
18: Metti il cuore.
19: Viva solo con RDS.
20: 100% grandi successi.
18: 100% grandi successi.

0: c'è con voi Petra Loregian, che
1: c'è,
0: vi sta
1: anche Giovanni Vernia,
0: ma è soprattutto lei che vi sta accompagnando in questo meraviglioso viaggio all'interno dei nostri paesi, tema cartone animato o film.
1: Sì, paesi che in qualche modo insomma rendono omaggio magari a un film, perché il film è stato girato in quel posto e poi hanno lasciato là diciamo le cose utilizzate, come è capitato al famoso paese dei Puffi in Andalusia, che è stato ridipinto tutto di blu. Salutiamo la nostra amica Stella che ci ha mandato le foto. C'è
0: sì?
1: stata
0: ah, ha fatto foto la foto, vero? Sì, c'è anche Gargamella,
1: c'è la casa con Gargamella eccetera, e è stato ridipinto tutto di blu per appunto fare l'anteprima del lancio del film dei Puffi, con il patto poi di rifarlo tornare bianco. E invece sì, poi sì, gli abitanti hanno detto: col cavolo, siamo diventati finalmente famosi per qualcosa, per questa cosa dei Puffi, mo ci teniamo l'azzurro.
0: Jotzkar si chiama il paese, no?
1: Sì, sì, Jotzkar.
0: Jotzkar.
1: Sì, non abbiamo ancora capito come pronunciarlo, ma Jotzkar fa niente, eh? Chiamiamolo il paese dei Puffi e basta.
0: Esatto.
1: E ci salviamo così, Giovanni, sì, che sì, ne sì, pensi?
0: Sì. Sono d'accordo. Fra poco ce ne abbiamo una che abbiamo scoperto in Italia,
1: sì, sì,
0: che è veramente incredibile.
1: Restate,
0: abbiamo
1: con
0: visto
1: noi,
0: le foto,
1: sì,
0: tra poco ve lo diciamo.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: L'estate in Romagna non finisce mai di stupire. A settembre, pedala tra i campioni all'International Bike Festival. Vivi l'adrenalina del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Lasciati trascinare dalla musica con la settimana del liscio a Gatteo Mare e dall'energia dell'Ironman Italy a Cervia. I colori dei giardini d'autore a Rimini, le tradizioni della sagra dell'anguilla a Comacchio. La grande mostra dedicata a Monet, Van Gogh e Kandinsky a Ferrara. Scopri la Romagna più bella, alla Romagna di settembre. Tutti gli eventi su www.visitromagna.it.
4: Per la prima volta nella capitale arriva il Coca-Cola Pizza Village. Dal 3 al 6 settembre, nella storica manifestazione lungo il Tevere Roma, tra Ponte Garibaldi e Ponte Cestio di fronte all'isola Tiberina. Tutte le pizze speciali dei più grandi maestri pizzaioli, tutte riunite in un unico posto. Per 4 sere di gusto, giochi e intrattenimento. Il Festival della Pizza arriva finalmente a Roma. L'ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 18 all'1. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata!
10: Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
1: 13:39 su RDS. Petra, Giovanni Vernia, ci sono i Peggio con voi, subito Teddy Swims.

0: proprio là che dobbiamo parcheggiare, dove parte indicano Merck & Cremont. La, sì, la, la, la.
1: Allora. E i The Colors, ovviamente, insieme.
0: Sì, assolutamente. Petra.
1: Sì, Giovanni. Eccomi.
0: Giovanni.
1: Giovanni, Benia. Presente.
2: Ciao, Pierrone.
0: Sì, allora, dobbiamo prenderla così, allora.
1: Tutto è partito da questa città dei puffi, dipinta, sì, di azzurro, che si trova in Andalusia, e quindi abbiamo detto ci saranno anche altri posti magari in Italia che in qualche modo si ispirano o sono dedicati a personaggi immaginari, personaggi che arrivano dai mondi dei cartoni, delle storie, del cinema, eccetera. Ed ecco i messaggi.
3: Sì. Petra, non mi dici che non hai mai sentito parlare di Collodi, per favore.
1: Su, via, sì, sì, certo, città, beh, di Pinocchio.
0: L'arroganza, però.
1: La città di Pinocchio.
0: Non è che siamo tornati qua e voi
1: che
0: siete arroganti.
1: Tutta dedicata a Pinocchio, no? Collodi, città di Pinocchio.
0: Quella non l'abbiamo neanche
4: di Roma, nella provincia di Cuneo c'è Vernante, che è il paese di Pinocchio,
1: e non è
4: perché
1: Collodi.
4: Attilio Mussino, che dovrebbe, sì, essere stato un suo disegnatore, sì, ha vissuto in questo paesino, e tutto il paese di Vernante è dedicato a Pinocchio, c'è una statua grande, sì, e nelle case ci sono tutti i murales dedicati a lui. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Capito perché c'ho il naso grande, allora?
1: Perché?
0: Perché quello era Vernante, io sono Vernia.
1: Ah, certo, potrebbe
0: Vernante,
1: essere.
0: Verniante.
1: Quindi abbiamo capito che ce ne sono due. Pinocchio, ne
0: Pinocchio.
1: Abbiamo due. Poi, poi.
5: Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: In Abruzzo, a Bucchianico, sì, in provincia di Chieti, è nata una contea gentile, sì, in Campania, adibita a Contea degli Hobbit,
1: sì,
5: ispirata fortemente al Signore degli Anelli.
1: Va bene.
5: Dove proprio il proprietario si veste da hobbit,
1: no,
5: e fa eventi a tema.
0: Questo è stupendo.
1: Che meraviglia.
0: Il mio proprietario si veste.
1: Sì. Pensate, lui con le orecchie, con le cose.
0: E poi è Petra la mattina al buffet.
1: Ma della pianta.
0: Io l'ho vista, arriva col cappuccio.
1: L'anello.
0: Sì. Dov'è il bignet?
1: Il bignet.
0: Il mio tesoro.
1: Dai, e poi,
0: e
1: quello,
0: poi c'è Adagordo. Oh. Adagordo.
6: Andrea da Torino,
1: sì,
6: ma so dell'esistenza di alcune rotonde,
1: sì,
6: che hanno UFO robot al centro della rotonda,
1: sì, okay.
6: Una è per esempio ad Agordo,
1: Agordo,
6: in provincia di Belluno,
1: sì,
6: vabbè, oltre a essere famosa per il famoso brano di Baglioni di molti,
1: sì,
6: anni fa, presenta questa rotonda all'ingresso del paese.
0: Ce
6: ma
0: l'abbiamo?
6: So essercene altre comunque sparse per l'Italia.
1: Sì, ce
6: lo
1: l'abbiamo.
6: So perché ero curioso.
7: Potrei dormire qui.
0: Dove?
7: Ad Agordo è così.
0: Perché?
7: Ad Agordo è così.
0: Perché ragazzi, noi siamo andati a guardare, perché non,
1: sì,
0: sapevamo
1: bella,
0: l'esistenza di queste rotonde,
1: sì,
0: con gli UFO robot.
1: Sì.
0: E sono spettacolari.
1: Bellissime.
0: Ci sono queste rotonde con proprio il robot Goldrake.
1: Certo.
0: Ed è proprio una riproduzione perfetta,
1: ad
0: bellissima.
1: Agordo con...
0: Ad Agordo è così. Ci avete creduto?
1: Sì, ce l'ha detto anche l'ascoltatore.
0: È falso, non,
1: non
0: è vero,
1: vero.
0: Non è vero,
1: cioè?
0: Non esiste. Cioè, ci sono, girano su
1: queste
0: internet,
1: immagini,
0: però sono fatte con intelligenza artificiale.
1: Allora,
0: se vai ad Agordo ci sono delle rotonde, ma sono
1: la
0: quelle rotonde.
1: La casa dei Baglioni c'è, ma
0: è
1: la
0: così
1: rotonda,
0: che non c'è, non c'è un robot. Ci avevate creduto,
1: un po' sì.
0: Ci avevi creduto anche tu,
1: io,
0: Petra.
1: Sì, ero convinta.
0: Anche io ci avevo creduto.
1: Pronta ad andare,
0: però
1: ad Agordo.
0: Però ormai devi andare a controllare, non c'è niente da fare.
1: È così.
8: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
8: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: Baby Steps.
1: Mi piace moltissimo.
0: Beh, ragazzi, Olivia Dean fa un successo dopo l'altro.
1: Questo pezzo devo poi dire... devo dire, guarda, veramente bello, bello, bello.
0: È perfetto per la panica delle due, secondo me.
1: Io andrei, sei d'accordo?
0: Beh, però un po'
1: mi ha proprio preso.
0: Un po' ti rilassa il pezzo.
1: L'abbiamo messo apposta, la signora di S l'ha messo apposta. Signora di S?
2: Sì.
1: L'ha messo apposta qui perché così calmava un po' le acque e poi adesso per il peggio più peggio. Vero?
0: Esatto.
1: Tutti carichi adesso per la.
0: Si parte.
1: Perché sennò se parti già a 1000, poi cosa fai? Vai a 2000.
0: Hai
1: no?
0: ragione anche tu.
1: Quindi la signora giustamente.
2: Alto.
1: Grazie.
0: Al
1: bene, sono tornato che la riesco a comprendere, signora.
0: Sì.
1: Benissimo.
0: Dai, restate con noi su RDS e partono i peggio più peggio tra pochissimo.
3: Tra poco.
2: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: Torniamo in redazione RDS, per noi Guido De Santis. Con lui tutte le ultime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo.
5: Buon pomeriggio. Il tentato attacco con drone a Lipsia, di cui Mosca è sospettata l'intimidazione, non funziona, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles con il segretario generale della NATO. La Russia sbaglia se pensa di dividerci, le ha fatto eco Mark Rutte. Trovato senza vita nella sua casa di Vigevano, in provincia di Pavia, il 21enne di origini salvadoregna, che lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba, spintonato da due persone, era finito nel naviglio sforzesco. A Torino la procura ricorre contro la scarcerazione di un bengalese di 42 anni sospettato di molestie su una 13enne che era entrata nel suo negozio. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo. In Egitto è salito ad almeno 21 morti e 29 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un bus nel Sinai meridionale. Ex Ilva, i sindacati metalmeccanici convocati martedì pomeriggio dal governo, incontro a Palazzo Chigi sul dossier. I mercati, le borse europee proseguono in calo, Parigi la peggiore. Il calcio, il mercato record in Premier League. I club inglesi hanno speso 5,5 miliardi. Di sterline. Siamo a RDS Green, c'è Gianluca Teodori.
6: Il caldo può peggiorare la qualità dell'aria. Le alte temperature infatti favoriscono l'accumulo di alcuni inquinanti e la formazione di ozono. Il fenomeno si accentua quando le condizioni atmosferiche tendono a trattenere sostanze nocive vicino al suolo. Negli ultimi anni però si sono anche registrate riduzioni delle emissioni di inquinanti grazie a politiche ambientali e a tecnologie più pulite. Giorgio Cattani, ricercatore ISPRA.
7: Il trend di riduzione è ancora più evidente per il PM2.5, con una riduzione media di 5 microgrammi metro cubo rispetto al 2015, pari a circa il 28%. Emerge comunque, anche nelle aree più critiche, una riduzione media di circa il 29% dei livelli annuali di PM10 rispetto alla media dell'ultimo decennio, con un significativo aumento delle stazioni dove il limite è rispettato.
6: RDS Green torna domani alle 13:57.
3: Questo programma è offerto da...
0: Sentiamo lo sponsor.
1: Jim Lemon.
0: Jim Lemon.
1: La bevanda che ti fa dimenticare che avevi detto a settembre vado in palestra.
0: Lo faccio tutti gli anni.
1: Jim
0: con
1: Lemon,
0: scarsi,
1: bello questo
0: scarsi
1: prodotto.
0: Risultati.
1: Sì, sì, sì. Anch'io l'avevo detto, Anche... non ci sto andando. Vabbè, siamo solo al 2 settembre.
0: Sì.
1: C'è tempo. C'è tempo.
0: C'è tempo per ripensarci.
1: Tutto succederà dopo la nostra sigla.
0: Sigla!
8: Petra, non mollare.
0: Ma non mollare, mollo. Sono qui con il Vernia.
1: Chi c'è?
9: Il
1: Vernia.
9: Comincia a volare.
0: Perché?
9: C'è un'ora speciale.
0: Che fa?
9: perché casa
0: e fin qui
9: chi
0: tutto
9: c'è?
0: Bene.
1: Il peggio.
0: Chi c'è?
1: È un'ora di festa? Sì.
0: È fuori di testa?
1: Sì. Ed è proprio questa? Certo.
10: Siete dei grandi.
1: Vabbè, certo, sono finti. Sono finti sti complimenti. È certo
0: no, non
1: che
0: è vero.
1: Sono.
0: Sono arrivati, noi ce li siamo conservati e li riciciamo, però la prima volta erano arrivati spontaneamente.
1: Ma dici?
0: Sì.
1: Se c'è un Goldrake finto nelle rotonde
0: no,
1: di
0: i messaggi
1: Agordo,
0: sono i vostri. Anzi, in questo 2 settembre, se volete mandarne di nuovi per questa nuova stagione dei Peggio Più Peggio, fatelo al 388-22-388-22.
1: Ci siamo un po' stufati di sentire.
11: Ciao Pirlore.
1: Quando dico Giovanni Vernia e.
11: Ciao Peppi.
1: Quando dico Petro Lejan e. Quando dico Linda Gravela.
0: Mandate.
11: Linda Gravela.
0: Dai, che li rifacciamo per quest'anno.
1: Lo vogliamo salutare che è di cadente.
12: Ciao.
1: Nel vero senso della parola. Il nostro Caddy che è caduto per davvero.
0: No, sta meglio. Sai che ci ascoltano dal reparto in cui è ricoverato? Ci ascoltano.
1: Sì.
0: Quindi li salutiamo. Mi raccomando, trattatecelo bene.

0: Ci sta benissimo, Gio.
1: Cosa ha riportato?
0: È un evergreen, sta bene su tutto.
1: Anna, cosa hai riportato a galla?
0: White Girl Wasted su RDS insieme ai Peggio Più Peggio, Pietro Reggiani, Giovanni Verni, a 14:07 minuti in questo momento.
1: Sai cosa c'è a galla adesso? Vedi cosa che c'è? Galleggia lì nell'olio bollente?
0: Sì.
1: Il fritto misto dei Peggio Più Peggio di RDS, eccolo qui. Allora,
0: andiamo a Peschiera del Garda.
1: Sì.
0: Una turista è stata dimessa dal pronto soccorso di Peschiera del Garda, ma attenzione, si è fatta 12 km a piedi per tornare in hotel. Perché? Perché? Non c'erano taxi. E i tassisti hanno detto: non c'è abbastanza utenza da giustificare un servizio fino alle 6 della mattina.
1: Di poi notte, di solito niente. Dal pronto soccorso escono alle 6 del mattino. Quindi quando entri al pronto soccorso, no. Codice bianco, codice giallo, così non esci prima di 12 ore.
0: E loro lo sanno, però.
1: Quindi loro sanno che ci stiamo a fare di notte, niente.
0: Pace. E quindi Ciccia ha camminato, ma non è l'unica. C'è qualcuno che ha camminato 8000 chilometri dal Friuli alla Sardegna.
1: E lei? E lei?
0: No, un altro turista.
1: Un altro camminatore.
0: In 15 mesi ha cambiato, pensate, 11 paia di scarpe, 3 zaini.
1: Il problema dei voli cancellati e dell'aumento della benzina. Ha dovuto camminare tutto
0: a
1: questo
0: piedi.
1: Tempo.
0: Sì, 8000 chilometri.
1: E ha cambiato 11 paia di scarpe.
0: Esattamente.
1: La fonte di ispirazione di Chiara era Petra Loreggiani.
0: Ma perché io non cambio le scarpe? Poi comunque sai bene che non
1: solo
0: cammino.
1: Solo per fare dalla spiaggia al ristorante, per il ristorante all'aperitivo.
0: Prendo il motorino.
1: Ce li ha nelle te li metti nelle zaino, dai, di la verità. Sei una che segue la moda.
0: Ma io mi do da fare.
1: Anzi, è la moda che segue te.
0: La moda che mi insegue, che è diverso. I vari showroom a cui chiedo i vestiti in prestito.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Andiamo invece nelle Filippine, dove a Dagonoi il paese purtroppo è stato colpito in questi giorni da forti monsoni e tante piogge.
1: Sì, sì, sì.
0: Una spesa non si è data per vinta.
1: Una sposa.
0: Ho detto spesa?
1: Una spesa.
0: Scusami, perdonami.
1: Vabbè,
0: l'orario.
1: Non
0: penso
1: c'è problema.
0: Una sposa si è data per vinta.
1: Poi siamo usciti da Olivia Dean che ci ha fatto fare la pennichella.
0: Giusto. Una sposa non si è data per vinta e la vedi che attraversa la navata con il suo bellissimo abito bianco e l'acqua alta fino ai fianchi.
1: Si è sposata lo stesso.
0: Nonostante tutto.
1: Vedi, quando paghi già il ricevimento, abbiamo già pagato,
0: no.
1: Lo dobbiamo usare.
0: No.
1: Che tra l'altro quello è l'unico momento in cui lo zio al matrimonio ha toccato l'acqua.
0: Esatto, quello.
1: Da lì in poi lo zio non tocca più l'acqua.
0: No.
1: Ed è quello che fa partire il brindisi sempre, no?
0: Di solito sì.
1: Perché lo vuole fare lui il brindisi.
0: Un po' al ticcio.
1: Fa partire perché
0: forse
1: lo vuole
0: per
1: fare
0: quello.
1: Lui.
0: Andiamo a Palma di Maiorca, dove una turista ha offerto acqua a un cavallo di una carrozzella, diciamo di quelle lì turistiche per fare il giro dell'isola. E il cocchiere non l'ha presa bene, l'ha insultata e le ha anche tirato dell'acqua in faccia. Adesso insomma il comune ha aperto un'indagine, a quanto pare il partito animalista è riuscito addirittura a chiedere il ritiro immediato della licenza di quest'uomo,
1: che non aveva tra l'altro la licenza.
0: Vabbè, loro gliel'hanno chiesta,
1: abusivo, quindi sì. Adesso cambieranno anche il nome. Ne succedono un po' tante a Palma de Mallorca. Cambiano noi con Calma de Mallorca.
0: Calma e sangue freddo.
1: Calma e sangue freddo, perché siamo in vacanza, non è che stiamo qua,
0: forse,
1: no?
0: Forse è il caso. Chiudiamo con questa notizia. Ruba 18.000

0: Summer Funk. Summer Funk, Francesco Gabbani. Molto Gabbani, Francesco, che salutiamo, che certo, è molto simpatico. La Petra Loreggian, sono arrivati dei vocali. Allora, uno era la chiamata alle armi degli ascoltatori, cioè sì, mandateci dei nuovi jingle.
1: Sì.
0: Invece che sentire sempre
2: Ciao Pirlone
0: oppure
2: che sballo lavorare con
0: sentiamo
2: Giovanni
0: cosa
2: Vernia
0: ci hanno mandato.
1: Vernia fenomeno. Carino.
0: No, carino.
1: Sì.
0: RDS Bag. Da adesso in poi tutti quelli che mi mandano i complimenti vincono.
1: Dai Giovanni,
3: che fastidio.
1: Non lo puoi fare, aspettavo, lo sai. Menti, no, sapendo di mentire.
0: Però lui mi piace.
1: Menti rosso.
0: Fenomeno mi piace come.
1: Sì. Beh, carino,
0: e sai
1: beh,
0: che in Liguria si usa invece come dispregiativo.
1: Sì, anche a Milano.
0: Fenomeno. Sì,
1: quello
0: dicono,
1: lì è un fenomeno.
0: Ti dicono fenomeno Belin.
1: Come te lo dicono?
0: Fenomeno. Te lo dicono così, sì. Fenomeno. Un po' brasiliano. E poi, allora, a proposito della notizia di quella sì, signora che si è fatta 8.000, no, signore, scusa, che ha camminato 8.000 chilometri sì, dal Friuli alla Sardegna, in 15 mesi ha cambiato 11 paia di scarpe, 3 zaini.
1: E ha detto,
0: è arrivato
1: sono,
0: questo.
1: Sono arrivato più povero ma più ricco dentro.
0: Esatto, è arrivato.
4: Buongiorno,
0: questo.
4: Ma poi vorrei sapere una cosa, ma per arrivare in Sardegna poi come ha fatto la traversata, a nuoto o ha costruito un ponticello lì per arrivare?
0: Ce lo siamo chiesti anche noi, perché dal Friuli alla Sardegna camminare, e l'abbiamo contattato.
1: Sì.
0: In realtà lui dal Friuli è arrivato a Civitavecchia.
1: Sì.
0: Ha preso un traghetto.
1: Ok.
0: E poi per tutto il tempo è stato a camminare sul traghetto, perché non trovava neanche una poltrona libera, perché sai che fanno il passaggio ponte,
1: certo,
0: sul traghetto, no?
1: Certo.
0: Perché prendi, dormi sulla poltrona.
1: Sì.
0: Quello è il passaggio ponte.
1: Che cosa scomoda, eh?
0: Che cosa anche non
1: anche
0: scomoda.
1: Vintage. Anche un po' una poverata,
0: diciamo, che
1: diciamo,
0: è una poverata
1: però,
0: delle compagnie che dicono vabbè,
1: però,
0: piuttosto che prendere
1: se
0: ti fanno pagare
1: quando,
0: la poltrona.
1: A quando noi ragazzini andavamo, che ne so, appunto in vacanza anche in Grecia, così alla fine tu pigliavi il passaggio ponte e stavi
0: però
1: là
0: però col sacapero, lì era il ponte vero. In Grecia mi ricordo da Patrasso,
1: sì,
0: da Brindisi a Patrasso, sì, il passaggio ponte vero, cioè col sacapero. Poi
1: ponte,
0: siccome eravamo 10 scemi,
1: sì,
0: invece che metterci davanti alla ciminiera ci siamo messi sul ponte dietro alla ciminiera.
1: Bene,
0: ci
1: dai,
0: siamo svegliati, eravamo Calimero.
1: Beh, che bello, okay, che belle, sì, vacanze
0: di fuori, di dentro non so, abbiamo fatto la radiografia, ma voi fumate i sigari? No,
1: no,
0: siamo andati in Grecia sul passaggio ponte.
1: Succede.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola, la tua

0: Trovi su siscom.eu.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumi in trasferta,
7: montagne, mari e...
9: bellissimo fuori zona!
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow, wow!
7: Dato spazio,
11: un castello,
7: ai sogni pazzi.
12: Anche oggi ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
13: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
14: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
15: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
14: Scontata.
16: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
14: Super scontata.
17: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
18: Mala tempora currunt. Petra,
19: cosa stai dicendo, Giovanni?
18: Mala tempora currunt per compagnie aeree, eh? Adesso ne parliamo.
19: Ma non ho capito niente, ma mi fido.
18: È inglese.

0: Madonna su RDS. Beh, per questa cosa, per la torta americana, Trump non ha problemi. Si chiama già così.
1: Cosa?
0: No, sai che mette il nome America tutto, Trump.
1: Ah,
0: no,
1: sì, è vero,
0: no,
1: è vero. America, sì,
0: la torta American Pie, pie così resta. American, è già American.
1: Allora, grosso guaio, Petra.
0: A Chinatown?

0: no alle scale anteriori del Boeing sì. 737 di una compagnia low cost. Che tanto low cost non è più, perché adesso low cost ma dipende. Costano un botto.
1: Se viaggi con tutto in mano continui a pagare pochissimo comunque, però
0: praticamente dicono, esatto.
1: Allora, le scale sono troppo strette, troppo ripide, e hanno calcolato che soltanto in Italia ci sono state 85 cadute in 3 anni.
0: Porca miseria.
1: Sono tante, eh?
0: Allora, l'aereo, diciamo, è il mezzo più sicuro al mondo.
1: È vero.
0: Ma i pericoli per la salute sono dove meno te l'aspetti.
1: Ad esempio.
0: Allora, intanto le scale per salire, l'abbiamo detto, sono pericolose.
1: Sì.
0: Il dubbio che siano un po' ripide ti viene quando sali e la hostess ti dice: benvenuto a bordo, signor Messner.
1: No, veramente non sono.
0: Sì. Non sono io.
1: E non volevo neanche scalare.
0: Non parli,
1: questa specie di monte.
0: Fare. Anche prima, quando devi arrivare all'aereo, no?
1: Sì.
0: Che cammini così tanto. Che se prendi il volo per Santiago, alla fine torni indietro perché il cammino l'hai già fatto.
1: Per arrivare, ovviamente.
0: Per arrivare al tuo gate. Hai visto quanto è lungo da camminare? Poi ti fanno fare sempre quel percorso interno.
1: Sì,
0: che
1: io odio fare la serpentina. Sì. No, i profumi mi piace passare perché li uso.
0: E non sei l'unica, mi sa. A Fiumicino c'era un altro che gli è piaciuto.
1: Io li provo, ma
0: se ne
1: lascio,
0: è tenuto qualcuno. Ti ricordi?
1: Io li lascio lì, ricordo.
0: No,
1: io li
0: lo
1: lascio
0: so,
1: lì
0: lo
1: o, li,
0: so.
1: O li acquisto.
0: Lo so.
1: Di base li provo e basta.
0: Poi quando arrivi sei un po' assetato.
1: Giusto.
0: E poi prendi l'acqua. Lì il rischio è accusare un malore.
1: Se non bevi, sì.
0: No, quando vedi il prezzo dell'acqua.
1: Scusami.
0: L'hai visto quanto costa l'acqua dentro un gate?
1: Sì, sì.
0: Io, la mia battaglia personale. Poi adesso, se vuoi, però hanno messo le fontanelle.
1: Sì.
0: Che ti porti la borraccia.
1: Ma tu vai a riempirla?
0: Io ci vado.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: Sei uno dei pochi che lo fa.
0: Poi prendo
1: gente
0: l'auto.
1: Che si lavava le ascelle anche. La borraccia.
0: Non la riempie la borraccia.
1: No.
0: Sai che anche al bar di RDS c'è
1: gente che si lava le ascelle?
0: Sì, sì. Cioè, si fa riempire la borraccia da Stefano,
1: sì.
0: E poi si lava le ascelle.
1: Ma ti pare.
0: Cioè, non fa tutto lì.
1: Vabbè.
0: Poi c'è l'autobus che ti porta all'aereo.
1: Certo, quando non c'è il finger c'è l'autobus.
0: Che lì dici, vabbè, l'autobus sono più tranquillo.
1: Sì, dai.
0: Solo che alla guida c'è sempre Leclerc.
1: Va
0: che
1: bene,
0: fa quelle curve che ti attacca al vetro. Secondo me potresti andare alla destinazione con lui che guida, arrivi prima che con l'aereo.
1: Forse sì.
0: Poi c'è il microtrauma da impatto causato dal coperchio della cappelliera,
1: sì.
0: Che a volte si sblocca a tradimento. Cioè, tu pensi che l'hai chiuso,
1: però,
0: e invece no.
1: Posso dirti, quando si sblocca così a tradimento,
0: sì.
1: Quando tutti si alzano appena l'aereo tocca terra,
0: sì,
1: e
0: lì è bello.
1: È meritato, perché aspettate un minuto, che fretta ci avete?
0: Che di andare poi a prendere il bagaglio al nastro trasporto, tanto arriva tardi.
1: Comunque devi aspettare che tutti si alzino, stai seduto.
0: Poi
1: tranquillo.
0: Quando arriva il bagaglio, quello delle vacanze, quello grosso, quello imbarcato,
1: sì.
0: No? Che devi dare quel colpo di reni
1: per sollevarlo.
0: Che ti devi strappare, ti strappi.
1: E poi lo insegui perché lo branchi, ma c'è un sacco di gente, quindi inizia a fare una specie di corsa in mezzo alle persone.
0: Oppure lo aspetti dal punto. Lui esce da una parte, c'è tutto il nastro trasportatore.
1: Giusto.
0: E tu lo aspetti sempre dalla parte opposta.
1: Dove
0: allora
1: lo
0: vedi e comincia a ripercorrere tutta la corrente come il salmone.
1: Corri dietro.
0: Poi però non lo becchi perché non riesci a entrare, allora lo insegui. Vabbè, insomma. E poi quando stai per tornare, basta una piccola operazione per togliere il tavolino del sedile davanti, incastrato nelle tue costole.
1: Sì.
0: Perché quello davanti ha deciso di tirarlo giù proprio mentre
1: tu
0: stavi
1: là.
0: Bevendo il tè
1: e stacca tac.
0: E attenzione, il tè lava lì.
1: Il tè lava.
0: E lì per fortuna che non ti cola addosso.
1: Su questa cosa dipende. Ad alcune persone l'ho visto.
0: Sono a reparto ustionato.
1: Sì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità RDS.
3: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Cosa so?

0: Goya. Ma io mi aspettavo che dicesse ancora qualcosa. Abbiate pazienza, siamo i peggio più peggio di RDS. Adesso ci prendiamo la mano con alcuni brani.
1: Ciao. Allora, ci segnalano gli ascoltatori, sì. Petra, non vi vedo più in TV, dove vi posso rivedere?
0: Ah,
1: ma non lo so, abbiamo oggi pomeriggio, io vado in supermercato.
0: Sì.
1: Se volete ci vediamo lì.
0: Vado a trovare un'amica io. Oppure, zona Viale Sabutini.
1: Ma non ci vedono più perché non c'è più segnale. Ah, forse non in questo momento, sì, è vero. Nel 265 del digitale terrestre sembra non esserci più segnale.
0: Io mi vedo.
1: Quindi avvisiamo i nostri tecnici che
2: RDS.
1: Sì. Signora, lei si presta?
2: Sì.
1: Allora lo risolva lei. Lei che sa tutto.
2: Sì.
1: Va bene, si sta impegnando lei per risolvere tutto quanto. Poi ci hanno scritto: io ho visto nel bagno di un bar.
0: Sì.
1: Una ragazza lavarsi le ascelle e poi asciugarle con l'asciugatore ad aria per mani.
0: Bene.
1: Vabbè, ma quello è un classico, dai.
0: Beh, però lì sai, magari è un appuntamento di lavoro, una roba importante che devi fare. L'ascella è un po' ben pezzata, venga. Cosa fai? Ti lavi nel...
1: Ben venga.
0: Io l'ho fatto una volta.
1: E meno forse male che l'hai fatto.
0: Cioè, perché comunque...
1: Perché io sono stato nello studio delle volte che non l'hai fatto.
0: No, Ciccio.
1: Ma quando
0: mi
1: è venuto l'ospite?
0: Io.
1: Ora non diciamo chi è l'ospite.
0: Io
1: piccino.
0: Quando viene l'ospite mi annuso, vado
1: mi guardava,
0: nel caso...
1: Mi guardava, no. Mi diceva ma...
0: No, non credetemi.
1: C'era lo sguardo che voleva dire: ma è così tutti i giorni?
0: Ma non è vero. Dai, Linda dalla regia può confermare che io profumo. No, profumo. Su questo, guarda, se mi impunto, profumo, ok? Basta.
1: Però quel giorno lì l'hai detto anche tu.
0: Allora, te lasciamo in bagno. Quando
1: siamo
0: succede,
1: umani,
0: vado,
1: siamo
0: lavo
1: umani.
0: E torno.
1: Poi avevi mangiato quella roba di aglio quella sera.
0: Ma che aglio?
1: Ma
0: non lo mangio più.
1: Quando ci sono gli... Adesso perché non vengono più gli ospiti?
0: Ma
1: perché si è sparsa la
0: voce.
1: I cantanti sono tutti amici, si parlano. E...
0: Torniamo tra poco, restate con noi su RDS.
3: Tra poco torniamo.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Toyota.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru. Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: 14:42, peggio più peggio con voi Petra, Giovanni Vernia, subito c'è Magnetic.

0: come un tuono, sì. Ross Villain insieme a Gue Pequeño, insieme a Petra Loregian, insieme a Giovanni Verni, a Linda Gravela che è in regia, insieme ai vostri messaggi ne è arrivato uno raccapricciante.
1: Sì, lo devo leggere io?
0: È un po' più...
1: Sì, negli anni Ottanta avevo 16 anni, andai in campeggio, unica volta in vita mia, una donna con gamba alzata sul lavandino si depilava e si faceva il bidet, happy bidet. Dopo 40 anni sono ancora scioccata, ci dice Maria.
0: E beh, noi ci lo siamo, credo. Adesso.
1: Cioè, ragazzi,
0: lo siamo adesso, tutto che ce l'hai raccontata, io non dormirò.
1: Tutto bene, ma non esageriamo.
2: Ma veramente, no?
0: Fanno.
1: Cioè, tu che sei stato anche al campeggio Chiappa, ti ricordi?
0: Al campeggio La Chiappa, sì. Dove siamo scappati, però. Beh, ci siamo trovati a disagio a vedere tutti nudi.
1: Perché?
0: Beh.
1: Ma erano depilati come
0: alcuni sì, altri meno. Erano anni in cui comunque.
1: Ai miei tempi, alla mia età.
2: A proposito dei miei tempi.
1: Sì, ti ricordi? Abbiamo iniziato proprio questa giornata anche parlando, no, delle cose legate ai nonni, a quei ricordi lì. I nonni che a questo punto devono essere sempre più giovani, perché si sa, no? Quando escono i requisiti per andare in pensione, ti fanno capire che.
0: Gioco delle tre carte.
1: Se vai prima, però adesso non puoi andarci dopo, sempre più in là, con sempre meno soldi.
0: Quindi
1: soprattutto più contributi versati, richiesti.
0: Soprattutto la pensione anticipata, ci sono degli studi che stanno dicendo
1: che
0: sarà sempre più difficile.
1: Un miraggio.
0: Tant'è vero che quindi rimani in azienda fino all'età massima.
1: Ormai tendono a tenerti in azienda, cioè prima tendevano a lasciarti a casa più facilmente possibile, adesso tendono a tenerti là.
0: Quindi bisogna che anche le frasi dei
1: nostri
0: dei pensionabili pensionabili
1: si trasformino in azienda lese.
0: Che è una lingua tutta nostra che si parla in azienda ormai,
1: sì,
0: no?
1: E che queste persone già un po' avanti con l'età, che però restano sul posto di lavoro, devono quantomeno un pochino imparare. Allora
0: partiamo da
1: frase tipica,
0: sì, dai, dimmene una.
1: Finiscilo col pane,
0: questa è una frase tipica,
1: sì.
0: Dei no. Procedi al cleaning completo del fondo, sì. O avvia una call per gestire la criticità con la sua creator.
1: Benissimo. Quando la nonna ti diceva: Giovanni, sbatti la tovaglia.
0: In aziendalese la vuoi?
1: Dai, la voglio in aziendalese.
0: Esegui uno scroll dell'esubero del break per fare un refresh del piano di lavoro.
1: Perché a volte lo riempi il tavolino.
0: Immagini se arriva la nonna e fa: esegui un esubero del piano. Poi,
1: grande classico, a tavola!
0: Ho eseguito una call in viva voce, sì? Richiamando.

0: i worker di casa all'asset per usufruire delle risorse.
1: Le risorse culinarie.
0: Alimentari.
1: In questo caso. Quando sai si gioca a carte, tipo briscola, no?
0: Sì.
1: Vai liscio!
0: Vai liscio. Buttare un carico.
1: Non metterci il carico.
0: E rilascio una card a impatto zero per il board.
1: Sì, se invece è il carico, l'impatto non è più zero.
0: Rilascio un carico. Rimane un carico.
1: Poi,
0: io mi ricordo questa cosa perché gli zii in Sicilia quando giocavano a carte.
1: Sì.
0: Ma tira un carico. Un carico.
1: E se non
0: l'asso,
1: ce l'avevi, l'asso.
0: Niente.
1: Ti diseredavano.
0: Se non ce l'avevi in quel momento, dice, come? Non hai contato le carte.
1: Non le ho contate le carte. Mai imparato a contare le carte.
0: Poi.
1: Soffio il naso.
0: Cos'è?
1: Ti
0: soffi il naso così, scusa.
1: E come te lo soffi il naso?
0: Il naso è.
1: No, io odio quelli che fanno quelli. Che fastidio!
0: Ah, che se lo soffiano a scatti.
1: Quelli fanno.
0: A scatti.
1: Sono fastidio.
0: Con un ditino appoggiato sulla narice.
1: Il naso devi fare la trombetta.
0: Ragazzi, io col mio naso, ci devono appoggiare il gomito.
1: Sono bravo. Se soffi il naso, devi fare la tromba, secondo me.
0: Tutta la famiglia arriva ad aiutarmi. Ora riavviato l'unità centrale di aerazione tramite setup.
1: Certo.
0: Perché avevo il naso setupato.
1: Benissimo. E poi chiudiamo con un grande classico.
0: Sì.
1: Ci vediamo domani, se Dio vuole.
0: Ecco. Allineamento confermato per domani, a meno di un crash del sistema.

0: Animo. Questa canzone di Cazzai su RDS Cazzai. Perché adesso fai la battuta, dai, perché sembra una parolaccia.
1: No, non ho detto niente.
0: Ciao. Renzo Di Falco.
2: Ciao, ecco.
1: Hey,
2: buon pomeriggio,
1: hey,
2: sì. Hey, Roberta Flower.
1: Buon pomeriggio, amici.
3: Ciao,
1: come
3: ragazzi.
1: State?
3: Tutto bene.
2: Bene. Notavo questo meraviglioso pandan. Questa,
1: sì,
2: hai
1: visto?
2: Questa combo di occhiali.
0: Gli ascoltatori mi sa che non possono vedere perché il 265 pare essere un po' inattivo in questo momento.
2: È perché avete messo gli occhiali da soli.
1: Sarà per quello.
0: È la signora RDS.
1: Sconto comitiva che li avete tutti e due identici.
0: No, è la policy aziendale. Ah, cioè, okay. Nel senso, in questo programma dobbiamo avere occhiali con la lente gialla.
1: L'avete trovata nell'RDS bag.
0: Nell'uovo di Pasqua.
2: Comunque trendy, si può
0: dire. Pasqua, e noi abbiamo i portachiavi dell'uovo di Pasqua.
1: Sì.
0: Ce li scambiamo.
1: Carine. Va bene, vogliamo salutarci con un bel momento?
0: Sì.
1: Chiamiamo il maestro. Maestro Miyagi, venga.
2: Eccolo.
1: Per favore.
0: Eccomi qua.

0: successo?
1: Ma scusa, eccomi qua. Mi dimentico.
0: La vedo bello felice. E in questi giorni è sempre contento il maestro Miyagi.
2: Oggi è contento, eh?
0: Bene, perché cosa, maestro?
2: Grande riunione musicale.
0: Sì, di chi?
2: A Remo-san.
0: A Remo-san?
2: In Okinawa.
0: Ah, perché Remo-san, certo, è a
2: febbraio.
0: In concomitanza
2: grande gruppo
0: col
2: di Okinawa.
0: Come si chiama il gruppo?
2: I Ramen Skin.
0: Si riferiva ai Moskin, che però hanno il vostro
2: Danielson! Danielson!
0: Cosa sta facendo, Danielson?
2: Allenamento.
0: Ah, allenamento. Sì, vogliamo lasciarci con una pirla di saggezza? La sentiamo.
2: Ricorda, Danielson!
0: Sarà stanco questo povero
1: porca
0: ragazzo.
1: Miseria, spaccando,
0: sta spaccando un sacco di tavole e non
2: no,
0: solo.
2: No, sta aprendo caldarroste.
0: Ah, le caldarroste. Sono già arrivate.
2: Adesso
0: settembre.
2: Si avvicina stagione caldarroste. Io faccio fare croce con.
0: Con le mani.
2: Croce.
0: Benissimo.
2: Davanti e dietro. Gira la caldarosta.
0: Ma da calda si ustiona le dita.
2: Ma che ne so, sto scherzando. Ricorda, Danielson. Se ti metti in viaggio, non vedrai stress.
0: Sono d'accordo, sì.
2: Se ti metti di impegno, non vedrai problemi.
0: Giustissimo.
2: Se ti metti a capo tavola,
0: sì?
2: Non vedrai antipasto.
0: Se partono
2: dal fondo, non arriva mai niente.
0: Se però partono dal capo tavola.
2: Sì. Va bene.
0: Dipende da dove partono, cioè bisogna anche dire le cose come stanno, però, Giovanni.
3: Viva Linda Grande Energia! Viva Renzo Di Falco e Roberta Fiore!
0: Ci vediamo domani a mezzogiorno!
4: Ciao,
0: ciao
4: ragazzi!
5: Tra poco,
6: tra poco,
5: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
6: Summertime. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see baby, this is perfection.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: Grazie a Petra e Giovanni, ed è il momento di tornare in redazione per tutte le news e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Guido De Santis.
12: Buon pomeriggio. Il tentato attacco con un drone a Lipsia, di cui Mosca è sospettata. Alcuni media parlano dell'identificazione di due sospetti di aver legami con la Russia. Uno ha passaporto lettone, l'altro è originario bielorusso. Intanto l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, convocato dal Ministero degli Esteri russo a seguito delle recenti dichiarazioni e azioni delle autorità di Berlino. Papa Leone, nell'udienza generale in Piazza San Pietro, torna sulle contraddizioni del mondo contemporaneo, chiudendo il discorso con quella più stringente.
13: L'incapacità a rinunciare all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
12: Definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdeslam Mohammed, il cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summerlove, quello della strage di Steccato di Cutro del febbraio 2003. Persero la vita 94 migranti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa. La presunta aggressione a Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia. I legali dell'imprenditore indagato per l'attentato al giornalista Ranucci affermano che il loro assistito sta bene, non ha segni di percosse, ma aggiungono che la detenzione in un reparto con accusati di mafia lo espone a pericoli. Inaugurazione alle 19 nella sala grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia per l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica. George Clooney è sbarcato al Lido, fra poche ore la cerimonia di consegna del Leone d'Oro alla carriera. Venezia e il cinema anche con Lifestyle e con Paola Gubbiotti.
14: Un festival è un luogo di incontro tra il cuore della laguna e la mostra di Venezia. 10 giorni di cinema, masterclass, talk, performance, esposizioni e musica, accompagnati da un'offerta enogastronomica chilometro etico. Un progetto che intreccia inclusione, sostenibilità e collettività, sotto una luna che quest'anno ha voglia di ridere. Una risata vi seppellirà è il claim dell'edizione 2026, la decima. La riflessione di Silvia Iop, direttrice artistica.

0: artistica.
1: 10 anni di Isole d'Ipo sono un po' come aver cresciuto una bambina o un bambino in una famiglia a tre che abbiamo messo al mondo con Sibille Righetti e Enrico Vianello. Sono 10 anni che vogliamo festeggiare con la città, con la gioia di aver realizzato un'avventura che 10 anni fa nessuno pensava sarebbe stata possibile. Un'avventura pazza di un gruppo di amici che hanno detto proviamo a inventare una cosa che non c'è. Isole d'Ipo 2026, 10 anni aspetta voi per guardare, assaggiare, ascoltare e abbracciare assieme.
0: Lifestyle torna domani alle 14:57 su RDS.
2: E buon pomeriggio, le 3:02. Questo non è il Guerrini e la Franchi Show, ma no, è il
3: Renzo Di Falco e Fiore
2: col
3: Show.
2: Col nome per esteso. Renzo Di Falco e Fiore Show.
3: O Roberta Fiore in Falco Show.
2: Ma che cosa? Guarda, è meglio non mettere
3: titoli.
2: Facciamolo
3: fare al nostro ascoltatori. Facciamo questo gioco.
2: Ho paura di cosa può uscire
3: dai,
2: fuori.
3: Dai, può essere carino. Renzo Di Falco e Fiore in diretta. Fate voi, dateci un titolo.
2: Ma sì, dai, facciamo così.
3: Dai, questa accoppiata. Fino alle 19 stiamo insieme, è l'unica certezza che abbiamo. Anzi, ce n'è un'altra. Siamo sul 265 del digitale terrestre.
2: Ovviamente.
3: Abbiamo la nostra bella Linda Carvela in regia da Milano.
2: Esatto, per chi non avesse la televisione sotto mano sintonizzata davanti c'è anche l'app mobile di RDS, la social TV, o ovviamente l'app nuova, quella super.
3: Scaricatela.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Another con 54 Ultra su RDS. Siamo sempre noi, Renzo e Roberta. Allora, arrivano anche vari messaggi: Fiore di Falco Show, Fiore in Fiore Show. Vabbè, insomma, ce ne sono anche di insentibili, però vi ringraziamo comunque per l'affetto.
1: Loro partecipano sempre.
0: Ma
1: questo,
0: certo,
1: è bello perché,
0: sì,
1: insomma, vuol dire che ci siamo. Siamo una bella community, una bella squadra. Siamo,
0: esatto,
1: qua fino alle 19. Renzo di Falco e Roberta Fiore in questo mercoledì pomeriggio. Siamo già al 2 di settembre.
0: 2 di settembre.
1: Qualcuno, insomma, avrà già ricominciato a lavorare. C'è anche chi in vacanza ha deciso magari di cambiare lavoro, perché la vacanza è sempre l'estate, di solito, no? È quel momento in cui rimani anche un po' solo con te stesso, con i tuoi pensieri, il momento in cui ti fermi, magari decidi, ti rendi conto di quanto velocemente il tempo passa e come l'hai utilizzato fino ad adesso,
0: esatto,
1: all'oggi.
0: E noi partiamo da un dato: che la metà dei giovani in Europa trova un lavoro che non corrisponde per niente o quasi ai propri studi, al titolo di studio che si è conseguito. Per cui cambiare strada è una scelta che magari si rivela positiva, anche indipendentemente da quello che poi uno, cioè, sono delle occasioni che capitano e che non sono proprio delle scelte ponderate.
1: Esatto,
0: no?
1: Si chiama skill mismatch ed è questa discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai giovani in uscita da percorsi scolastici professionali, perché purtroppo in Italia è tanto diffusa. Solitamente riguarda le competenze tecniche e pratiche specifiche che si apprendono, insomma, solo dopo l'ingresso in azienda, con anche parecchio affaticamento. Percorsi di formazione, insomma, post diploma ad alta specializzazione, tecnologici, attivi, insomma, ce ne sono fin dal 2010, però uno magari sceglie un percorso di studi che poi vorrebbe lo portasse ad aprire, insomma, scenari lavorativi di un certo tipo,
0: ma
1: poi magari,
0: no,
1: esatto, perché vanno contro magari quello che è il proprio desiderio, il fatto di non rimanere incastrati in qualcosa,
0: ecco,
1: di cui